0: Ma poi di vetro.
1: Mulo.
2: Poi ti arrivano.
0: Ma neanche dentro al mulo, magari, poverino.
2: Magari è la giornata buona. Buongiorno, caporedattore.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, bambolotto.
4: Aia.
2: Il malore si sposta.
0: Ve l'ho detto che a tossire in giro mandate bacilli.
2: Bacilli. Allora, il 23 di luglio, bambolotti spelacchiati. Siete a posto? È giovedì. Io sto giovedì non riesco più ad interpretarlo.
0: Perché
2: non so se mi sa di finalmente oppure ancora. Che dici?
4: Finalmente.
2: Sì. Dici, vabbè, finalmente.
3: Finalmente
2: buongiorno.
3: Domani.
2: Beh, eccoci qua, è appunto quello, dico finalmente domani. Allora, buongiorno caporedattore, qualche
3: buongiorno.
2: Minuto dopo le 9 di mattina avete capito che abbiamo sto disco, sto pezzo, sta canzone, Cuscinetto, non è che siamo in ritardo, dovete smetterla, sta roba qua. È un po' come quando ti suona la sveglia la mattina che posponi, quindi quei 3-4 minuti,
0: necessario, di... io pospongo 15-16 volte.
2: Allora, apriamo la borsa.
4: Ho capito la borsa. Tutto.
2: Apriamo la borsa.
3: Che succede?
2: Almeno dici che succede?
3: Meno 1,31.
2: No, io me ne vado proprio.
4: No, aspetta.
2: Che non dovevo alzarmi stamattina, non è la giornata. Ma cosa aspetti? Lo so, oggi 23, che influssi ci sono? Oggi è negativa come giornata.
0: Siamo nel segno del leone.
2: E quindi
0: dovrebbe essere positivo per
4: infatti,
0: i leoni.
4: Sì.
2: Madonna.
0: Leoni in borsa.
2: Cosa succede? Perché
3: sarà ancora le tensioni internazionali.
2: Mamma mia, che basta. E poi non solo, sento nell'aria qualcosa che è vero, ci vuole. Noi quando sentiamo queste, come dire, correnti negative, tiriamo fuori il nostro scudo. Sapete, qualunque azienda, qualunque stato ha uno scudo, ha un piano, come dire, di difesa. Il nostro piano di difesa si chiama butto tutto dentro, butto tutto fuori. È un antico rito macumbero che adesso verrà proposto da un'antica macumbera di una famiglia di origini veramente antiche, la signora Regina Saraiva. Seguite attentamente se volete far svoltare la giornata in positivo. Prego.
4: Aprite tutte le vostre braccia meravigliose.
2: Anche di quelli che vi sono vicini, apritegliele.
4: Attaccate il dito più magro e quello più basso, robusto, insieme.
2: Con un chiodo, mi raccomando.
4: E ripetete con me. Butto tutto dentro.
2: Attenzione alla respirazione.
4: Butto tutto fuori.
5: Io ho fatto una Renza, però così.
2: Educato.
0: Capita.
4: Butto tutto dentro. Spingi. Di più. Butto tutto fuori. Luce.
2: Allora, facciamo luce un po' sulla situazione che riguarda molti che si stanno muovendo. Quest'ora temperature. Ogni giorno c'è una roba record. Oggi la benzina ai massimi assoluti.
3: Ai massimi, ma oggi interverrà il governo. Oggi è previsto consiglio dei ministri, affronteranno il problema.
0: Sono mesi
3: come.
0: Che è alta,
2: perché
0: intervengono oggi.
2: Nelle grandi città, non sta lì sempre a fare quella che al bar deve criticare.
0: No,
2: cosa.
0: Non si tratta di criticare al bar. È vita vissuta.
2: Stanno lavorando e non sbracciati come vieni tu con la canottiera che vai al Lido.
0: Vedi, non posso neanche comprare le mie maniche.
2: Si devono pure vestire in tailleur, capito? Un protocollo, seguire il protocollo, tutta una serie di cose. Codice nuovo per entrare. Oggi c'è tanta roba, tra un po' subito il test è risolto di ieri. Ma il codice è fondamentale.
6: 331 80 90 101.
2: Si autodistruggerà insieme alla vostra automobile entro un quarto d'ora. No, sto scherzando.
7: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te, è così chiaro.

0: nostro programma, tra un po' invece di procediamo lo chiamiamo procrastiniamo.
1: Perché? Tutto giovedì, canzoni, tradizioni, culture popolari, procediamo, R101, canale 67.
2: TV! Chi lavora in TV stamattina?
3: Canepam!
2: Ho visto scapigliatissimo questa barba! Sembra
3: che bello
4: ma
3: che è.
4: Questi
3: bello
4: capelli
2: che è,
3: tagliate è un bronzo
2: capelli.
3: Di Riace,
2: ma
3: quale
2: bronzo di Riace,
3: assolutamente
2: la barba,
3: questa è l'invidia,
2: è lì che si annidano tutti
3: i pidocchi.
2: Bravo, dili.
3: Ma va.
2: I pidocchi adesso non lo so nella
3: no
2: barba.
3: Però hai ragione, chi ha la barba deve fare un'ottima
2: ma
3: pulizia,
2: ma chi la barba se deve andare proprio a casa, deve tornare a casa. Vedo il bambolotto barbuto che dirige l'orchestra. Vabbè, allora il trend insomma è abbastanza negativo stamattina, abbiamo capito, dalle borse almeno, il resto peggio.
4: Ma il resto è il solito
2: trend. Non fare così, dai, domani
4: Trump.
2: Cosa dice quell'altro? Ha firmato,
4: siamo alla,
2: firmato
4: alla dodicesima notte di guerra in Iran, di attacchi americani sull'Iran. Le petroliere continuano a rimanere bloccate nello stretto di Hormuz.
2: Sentivo che ha firmato un accordo con gli arabi
4: per il nucleare pacifico con l'Arabia Saudita, però
2: e anche questo
4: accordo,
2: questo ci
4: preoccupa,
2: arricchirà
4: il Medio Oriente.
2: Capito, come se non fosse lui abbastanza ricco, ha detto questo ci arricchirà, come se non fosse ricco. Sta corsa è imbarazzante, sempre peggio di te, Regina, perché ormai tu sei entrata in quel tunnel che vuoi guadagnare. Anche ieri sera so che hai lavorato.
5: Eh sì, a Verbania. Ciao ragazzi.
2: A Verbania.
3: Tanto Piemonte quest'anno per lei.
2: Tanto Piemonte. E cosa hai fatto ieri sera? Cos'hai
5: ho cantato ancora insieme a King Lucas, Natalie Argis.
2: Argis, Natalie Argis.
5: Natalie Arts.
2: Arts.
5: Stato belli, anche DJ, DJ Angelo. Sì.
2: DJ Angelo.
5: Sì, ti manda un bacio e
2: dai,
5: ti adora.
2: DJ Angelo?
5: Sì. E tanti fans dei Procediamo che dicevano vi guardo tutti i giorni.
2: Già si capisce più.
3: Ottimo.
2: Ciao Angelino, bello. Allora dai, veniamo noi, capiamo un attimo se ci stiamo dentro. C'è un cos'è,

0: Sticolo attitudinale, non avete visto, sono caduto, non vi siete nemmeno accorti.
1: Sei caduto,
0: non ho l'equilibrio.
2: E che sei, de gomma? Già te sei ritirato su.
0: Non ho più l'equilibrio, devo confessarvelo.
1: Sbatto,
0: sono pieno di lividi, sbatto ovunque, non come gli anziani. E perché mi hanno fatto questi occhiali nuovi, che non so come vedo.
1: A barca.
2: Cioè devi fare una convergenza tu.
0: Peggio. Peggio, vabbè. Allora vediamo se con sto test riesco, come dire.
2: Ma mettiamo un tutore, vuoi delle stampelle?
0: No, tu non scherzare. Tu pensa ad impegnarti per il test.
2: Ok.
0: Oh, allora, questa è una costola del cos'è. Cos'è? E il chi è indicazioni per indovinare una persona e per mettere in moto il cervello, insomma. Ieri non ci siete riusciti, vediamo stamattina, sentiamo prima la canzoncina e poi ve lo proponiamo pian pianino in maniera più chiara. Prego!
3: Chi è?
0: Amen.
3: Io ho giocato nella valle.

0: sono? Chi è? Chi è? Forza! A lavorare stamattina.
1: Comunque, bravo, stupendo.
0: A lavorare con la testa, col cervello, a mettere in moto, a concentrarsi. Allora, vengo dalla Valle Verde, lo ribadiamo in maniera più chiara. Prego.
2: Nella vita si vince e si perde. Io ho giocato nella Valle Verde. Un mese all'anno vengo nominato, ti rispondo con il mio latrato. La città grigia mi è rimasta addosso grazie all'urlo del mio amico più grosso.
0: L'ha messa giù pesante sto giro, però dovremmo riuscirci perché ci sono delle indicazioni ben chiare, tipo la Valle Verde, la città grigia, il mio amico più grosso, il latrato.
3: Ragazzi, allora secondo me è Paolo Di Canio.
0: Non Paolo è Paolo Di Canio, Di Canio no. È gentile e imparagonabile ascoltatore. Ti ricordo che per partecipare, tentare insomma la soluzione, bisogna riaggomitolarsi.
3: Ciao ragazzi, Gigi da Bergamo. Secondo me è Gatto Pancieri.
1: Davvero? Ma no, l'avrei saputa allora, io allora.
0: Dovete necessario dire riagomitolo, dica.
4: Riagomitolamelo. Galliani.
0: Galliani. Galliani. Non no. È 331 80 90 101, è un test.
5: Alighiero non scherzi.
0: Ah, ragazzi, no, avete capito? Riagomitolamelo.
1: L'arbitro Collina.
0: Hola. No. Pierluigi Collina, ma era designatore anche ai mondiali?
2: Sì.
0: Che bravo,
2: no. Ha combinato qualche pasticcetto.
0: Chi non
1: come
0: ha,
1: tutti.
0: Chi non ha messo le mani nella marmellata, dai. Per caso, così, per dire. Allora ragazzi, non vi sento belli presenti qua. Allora, 3-3-1.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Vedi? Vedi che sei
1: insuperabile, Lince. Io
2: vai, Bri, lei Bri come il formaggio.
0: Ma come siete messi tutti stamattina? Insuperabile, Midge.
1: Insuperabile, Midge. Io
3: buongiorno, procediamo. Monia da Perugia.
0: Buongiorno, Monia.
3: Comunque avete rotto le scatole con questo discorso della benzina alle stelle. Ma se voi andate in Spagna, a Lisbona, dove io sono stata recentemente in Portogallo, la benzina è allo stesso prezzo. E basta, basta, basta, bacio.
2: Ma non si può restare passivi davanti a tutti i rincari.
0: Un po' maleducata, così ti presento i buongiorno, avete rotto le scatole.
4: Educatissima.
0: Beh, insomma, educatissima.
4: Forbita.
0: Forbita. Va bene, saluta Monia, saluta Monia.
5: Ciao Monia.
0: Allora, 9:30, se vi interessa, oggi è il compleanno del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compie
5: 85.
0: Vogliamo fare un happy birthday?
5: Sì.
2: Illustre oggi.
0: Dai, con rispetto. Con molto rispetto, in maniera solenne. L'happy birthday per il presidente.
6: La.
0: Bello.

0: Mattarella, non Mattarello, eh.
1: Mattarella, auguri presidente.
0: Beh, sentito. Anche tu hai sentito?
2: Eh sì, mica sono sorda. L'ho sentito, sì.
3: Sentito. Ma sentito nel cuore.
2: Sentito accorato.
0: 15 anni fa, invece, moriva una sua, come dire, una cantante alla quale si è ispirata. Purtroppo non avendo lo stesso destino per il momento, però.
3: Ah, purtroppo.
1: 15 anni fa.
0: 15 anni fa ci lasciava, sì. Amy Winehouse. No, perché magari uno, come
2: 15
0: dire,
2: anni fa.
0: Sposa
2: 15
0: in toto, no? Voglio dire, la storia, la vita, e avrebbe, sì.
3: Si rispecchia.
0: E quindi vuoi fare un omaggio? Se no, altrimenti io ti do diverse possibilità. Sto parlando del live che faremo se siete in giro per Milano, anche di passaggio, siete in vacanza, eccetera. Nel cuore di Milano, in largo Stati Uniti d'America, c'è questo mini show di 2 minuti in cui la signora si esibisce dal vivo e gratuitamente, cantando delle canzoni che sono legate alla giornata di oggi. Quindi abbiamo detto scomparsa di Amy Winehouse, prima in classifica il 23 luglio del 1977, canspezzone Ti amo di Umberto Tozzi, però tu dici l'ha fatta ieri già, l'altro ieri. Quindi
1: già.
0: Vai su Amy Winehouse.
1: Certo, con molto piacere.
0: Con molto, quale pezzo?
3: Beh, c'è anche un bel Raff.
2: Ancora
0: allora, però quale canzone vuol fare?
1: Black to Black,
2: cioè il suo cavallo di battaglia.
0: Oggi va sul facile, sul cavallo di battaglia, per cui non perdetela, perché sarà uno show esagerato. Raggiungi i musicisti senza mutande, sei?
2: Vedi, siete perché? Amici anche in questo.
0: No, perché mi devo penzolare qualcosa.
2: Ma come?
4: Procediamo. Ogni mattina dalle 9 alle 12
5: su R101.

0: Più bella, in francese è spazzatura.
1: Eh sì.
0: Hai capito? Tu per dire spazzatura, se non stai attento, c'è la più bella.
2: Invece gli sei data la monnezza.
0: Giselle, non si sa nulla.
1: No.
0: Tranne che potrebbe nascondersi dietro Giselle, perché si sta creando un pochino sta curiosità, perché la cantante è misteriosa. Qualcuno dice frutto dell'intelligenza artificiale completamente, altri dicono è Bianca Azzelli. Ciao Bianca.
1: Ciao,
0: comunque è una canzone molto piacevole, molto bella, 9.47, ma si va verso la canzone bomba, perché arriva quella che ti fa stare bene. Se pensi di averla, sganciala con un vocale al 331 8090 101.
3: Tra poco al procediamo ci sarà la canzone che ti fa star bene.
4: Ma la canzone che ti fa stare bene a che serve?
5: Ti fa star bene.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: occhio. Al falò? Sì, l'hai guardato?
1: Un'occhiatina sì.
0: No, vabbè. Perché poi stiamo parlando con Marcello. Voglio dire, ha un successo clamoroso perché qualcuno si immedesima. Però è normale, se ti mettono con un uomo bello, no, Sabri, a te, ma qualunque persona innamorata, diciamo, che comunque ha una storia solida.
2: Beh, hai detto già, se sei innamorata manco li guardi.
0: Ma se sei innamorata,
2: cioè, manco li tocchi, puoi guardare, sì.
0: Sì, però se ti mettono lì, sotto la luna, bella, non cosa confortevole, ti fanno bere una cosettina, una cosa l'altra, no, sei di d'amianto, vero?
3: La tentazione
1: solo,
3: c'è
1: con quei ragazzi che sono messi lì apposta per stuzzicare,
0: capito? Io non durerei meno 3 secondi. ma poi
2: vabbè, però secondo me c'è un casting eccezionale sul prendere coppie mirate.
0: Vabbè, comunque è successo, insomma, è inarrestabile per il suo programma. Gli facciamo i complimenti.
3: Bravi.
0: Agli autori, al conduttore.
2: Bravissimi.
0: A tutto 9:48 abbiamo la ruota noi, a lei.
4: Sì.
0: Sono tutto indolenzito, va la tua a prendere che sei giovane, dai, figlia mia. Sai gli anziani che devono farlo, tu dai, io sono mal di schiettrava, guardala. Peppa. Allora, la ruota della musica del Procediamo, 7 colori della ruota, 7 canzoni abbinate, scelte tra tantissime indicate dai nostri imparagonabili. Eccole!
3: Canzone verde!
5: Ma buongiorno!
0: Giorno.
5: Perdonabili, sono Paolo. Allora, oggi per la canzone che mi fa stare bene, ascolterei volentieri un bel pezzo che piace sicuramente ad Aldo Preda. Ascolterei I Never Be Maria Magda. Elena di Sabra,
1: beh,
5: ciao.
1: Certo che mi piace.
0: Sei da Maria
5: canzone
0: Maddalena.
5: Viola.
6: Ciao, sono Franci da Foggia. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Billie Jean di Michael Jackson. Ciao.
7: Canzone blu.
8: Buongiorno pazzeschi, Sasà da Roma. Per la canzone di questa mattina che ci fa stare bene, proporrei Grooves in the Heart dei D-Light.
9: Canzone azzurra.
10: Buongiorno irreparabili. Buongiorno. Sono Angelo di Rissone. La canzone mi farebbe stare bene oggi è Samurai Michael Cretu. Wow.
1: Canzone
10: rossa. Ciao Fernandone, ciao a tutti. C'è una lingua, la canzone estiva che mi farebbe stare bene Ain't No Doubt di Jimmy Nail.
11: Canzone fucsia.
12: Buongiorno a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è Calma e sangue freddo, Luca Di Risio.
13: Canzone gialla.
14: Buongiorno grandi, sono Alessio. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Flashball Fantasy di Billy Idol.
0: Mo
14: grazie,
0: vieni,
14: mille.
0: Mo vieni, ma senti che pezzi, un dirisio, ci vuole,
15: cioè,
0: calma.
15: Sì, e il sangue freddo, calma.
2: Adesso è ritornato lui,
0: a fare?
2: A cantare. Quest'estate torna live, ha un fisico strepitoso, quindi
3: meraviglioso.
2: Sta benissimo. Perché lo segue, anche lui tra i miei preferiti.
0: Lei, sei tipo Temptation Island.
2: No, non arriverei a corteggiarlo.
0: Aldo, quindi ti vorresti una Sandra?
1: O il marito, Michael.
0: O il marito, Michael Crate. Ma io un Jimmy Nail me lo farei, ma volentieri. Allora, giro.
2: Vai di Risio.
0: Allora, Ginele è bello, Blu.
7: Canzone blu.
8: Buongiorno pazzeschi, Sasà da Roma. Per la canzone di questa mattina che ci fa stare bene, proporrei Grooves in the Heart dei D-Light.
0: Ha detto
2: Ma questo non è marito di nessuno.
0: Biascica.

0: non dico niente, non gusti sono gusti, però arriviamo fino a un certo limite, certo. Non si può. Ciao.
1: Vabbè. Questo fa star bene, cosa vuoi fare? A sto punto, quando ascolti ste robe, quasi quasi preferiresti quella riga. Oh,
2: day by day, I wanna live.
1: Anche quella diventa quasi una canzone rispettabile. No, sto scherzando.
3: Grazie.
1: Vabbè, funzionava questa. Delight, Grooves in the Heart. Erano gli anni 90. Era una delle canzoni indicate da voi che la sorte ci ha fatto ascoltare stamattina. Dai, non succede nulla. Allora, tra un'ora cambia completamente l'atmosfera. Ah, però parlavamo di Temptation Island, no? Di questo successo, di questa storia d'amore. Se vuoi anche un pochino costruite, però ti danno l'idea, ti coinvolgono, c'è poco da fare. Poi vedi, queste ragazze mi piacciono moltissimo, queste ragazze con carattere che difendono la propria storia, non il ragazzo geloso, la ragazza, la donna, cioè una che scappava, vado a prendermi il mio fidanzato, hai difeso, vai fino in fondo il tuo amore.
3: Io sì,
1: tu
3: caro.
1: Secondo me hai lasciato tantissime cose in sospeso, secondo me dovresti partecipare con tanto amore tu.
4: Ma come tentatrice a Temptation?
1: No, al programma, al nostro, alla rubrica degli
3: ma io partecipo.
1: È liberarti se avete qualche peso, qualche, se volete condividerlo con noi. Tra un'ora c'è uno spazio dedicato all'amore, qualcosa che state vivendo di gioioso, di bello, o qualcosa che magari vi è sfuggito di mano in queste giornate, che ne so, ricorre, no? Una circostanza che vi porta a pensare, magari se vabbè, se volete scegliete una bella canzone d'amore, un vostro ricordo, una vostra dedica, ma invece anche a qualcosa che ne so, che vi è successo in questi momenti, con un vocale a questo numero
2: 331 80 90 101.
5: Anche d'estate noi

0: dei pinguini tattici nucleari alle 10 di mattina, sono le 3. Se ci state ascoltando in replica, questo è il Procediamo, il gran varietà di R100.
1: Cioè, come un buffet.
0: Hai preparato la canzone?
2: Certo.
0: No, sei troppo sicura di te.
2: Dice?
0: Certo, non ti vedo preparare perché oggi ricorre l'anniversario della scomparsa di Amy Winehouse, farà un omaggio, è roba sua, diciamo.
3: È il suo più grande cavallo di battaglia.
0: Fammi a cappella un pezzo.
4: He has no time to regret. Depending where.
0: Oggi secondo me facciamo felici oggi anche i piccioni che sono sulle.
1: Oggi bisognerebbe che si pagasse un biglietto fuori.
0: Dici, sempre lì pensi, mamma mia, o a mangiare o ai soldi.
1: Oggi la performance merita.
0: Va bene, brava, alle 10:30 tutti in largo, Stati Uniti d'America. Se siete a Milano, nel cuore della capitale morale ed economica del paese, la signora si esibirà col suo gruppo e le stofanti. Ora vado subito da Aldo Preda. Notizie di stamattina: persistono disagi, focolai in Sicilia, ma ci sono altre notizie anche stamattina.
3: Sì, un grave episodio di cronaca che si è verificato qualche ora fa in Sardegna. Una donna di 48 anni ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni freddato poco dopo. È accaduto all'alba nel Cagliaritano. La donna è stata ferita a Solanas e poco dopo è stato ucciso a Quartu l'uomo di 43 anni. I due episodi sono collegati. In caserma dai carabinieri c'è già un sospettato, si tratta del fratello della vittima che ha anche sparato alla donna che è la propria moglie. Al momento non si conosce il movente ancora di questa vicenda di cronaca. È stata purtroppo un'altra lunga notte di incendi in Sicilia. Dopo la drammatica giornata di ieri ha continuato a bruciare il territorio nella zona del Palermitano. Gli episodi più gravi nella zona di Pioppo, Borgetto, Partinico e Sagana di Montelepre. I roghi hanno colpito con particolare violenza la provincia di Palermo, la fascia etnea e l'area attorno a Siracusa. La situazione è più complessa a Monreale, nella zona del villaggio montano e del bosco Casaboli, dove un vasto incendio ha minacciato e danneggiato anche alcune abitazioni e ha mandato in fumo ettari di bosco. Ancora fiamme attorno a Castronovo di Sicilia. Nel Catanese ci sono stati interventi per alcuni roghi. Particolarmente critica in questa zona si è rivelata la situazione a Paternò e a Belpasso. Nel Siracusano invece il fuoco ha sfiorato il centro abitato in località Serravento, nel comune di Noto. Infine ad Agrigento le fiamme hanno interessato il parco della Dolorata e la località Terriera a Sciacca.
0: Guardavo un attimo le temperature che insomma tendono un pochino ad abbassarsi, ma lievemente. Questa è comunque la situazione in Sicilia che rimane.
3: Tra l'altro la Sicilia è rimasta l'unica regione in cui le temperature sono ancora molto elevate,
0: molto
3: perché
0: elevate.
3: In tutto il resto d'Italia si sono abbassate.
0: Va bene, ringraziamo Aldo con una chiusura classica, figliole, prego.
4: Grazie Aldo Preda.
5: Procediamo anche sul canale 67 del Digitale.

0: Fernando, sono sempre io. Papà mi ha detto che tu scassi la nicchia.
1: Però. Ha detto
2: bene. Lo faccio da quando ero piccolo. Sarà sempre il mio obiettivo. 9 minuti dopo le 10 di mattina, sebbene con un po' di ritardo, ma anche stamattina la comunicazione ufficiale puntata da...
1: da Urlo!
2: E ora sparigliamo le carte. Perché, perché io voglio sorprendervi, anche a voi altri che siete qui con me, voglio dire.
1: E come?
2: Perché noi si va in onda, cioè si fa l'intervento, che non è, voglio dire, che loro sanno quello che accade.
1: Mai.
2: A delle volte non lo so nemmeno io. E proprio non all'impronta di più. Allora, siccome mi scadono alcuni cos'è artigianali, non il tuo, Aldo, io ho un'urgenza di fare un cos'è artigianale.
3: Cos'è?

0: dove tutto ha origine, il test di Regina Saraiva, non quelli, come dire, articolati, arzicocolati, studiati, questo è fatto così, eh?
1: Molto spesso di notte.
0: Me ne ha mandati a grappoli e quindi li devo smaltire, altrimenti poi scadono.
2: Cioè, a grappoli come le emorroidi.
0: Esatto, cioè non c'era un altro.
2: Come l'uva, giusto.
0: Associazione, voglio dire. Dai!
3: Cos'è? 2026. Sono liscia e non ho solo un colore e ti faccio sognare.
0: Forza! Bello, diretto, semplice, artigianale, ma che stimola a mettere in moto l'apparato cerebrale che ancora avete dentro. Forza!
1: Riagomitolamelo!
2: Che ci avete?
0: Il bambolotto vuole...
1: La soluzione?
0: No, no, la soluzione, vuole risentirlo, non ha capito.
3: Vado! Cos'è? 2026... Sono liscia. E non ho solo un colore. E ti faccio sognare.
0: Questa è bella. Voglio vedere se ci arrivate. Prego.
1: Riaggomitolamelo.
0: Ah?
1: La pesca.
0: Non è la pesca.
2: Ma la pesca non è liscia, è pelosa.
0: Non è la pelle, gentile amica imparagonabile. Velletri.
2: Riaggomitolamelo. Io dico la federa.
0: Non è la federa.
1: La federa.
0: Capito le cose?
2: La federa del cuscino.
0: Le cose artigianali che hanno un gusto ancora.
4: Riaggomitamelo. La patata.
0: Non è la patata.
2: Beh, non tutte sono lisce.
0: Sono liscia, dicevi, scusami, nemmeno io ho memorizzato. Sono liscia?
3: E non ho solo un colore.
4: E la bandiera?
0: No, non è la bandiera. Sono liscia e non ho solo un colore.
1: E il ti faccio
5: la
1: sognare.
5: Nuvola.
0: Non è la nuvola.
2: Riaggomitolamelo. È la pelle.
0: Non è la pelle. L'ha già detto l'imparagonabile. 331 8090 101. Dai! Sono liscia.
3: Dai, ragazzi, su.
5: Scusate il francesismo.
0: No, non è quello. Non è quello. Dai, forza. È banalissima.
1: Tu lo sai.
2: Ma tu
0: certo che lo so. Sono in società questi.
2: La metti facile.
5: L'arcovaleno.
0: Non è l'arcovaleno. Noi prendiamo la SIAE da questi. Cosa pensi?
3: Sì,
0: qua noi facciamo cassa. Sono liscia e non sono.
4: R101, secondo me è l'olio.
0: Non è l'olio, caro, piccolo.
2: Ma è un nome femminile che dice liscia.
0: Non cercate. Aiuti, diamine.
1: Ma è liscia.
4: Riaggomitolamelo. La televisione.
0: Non è la televisione. Cara. Straordinaria e imparagonabile. Non è la televisione. Sono
1: è l'acqua?
0: Non è l'acqua. Sono liscia. Sono
2: è la camomilla.
0: Tu pensa che sono liscia e non sono solo di un colore.
1: E faccio sognare adesso.
0: Sognare.
4: Ciao, la mela.
0: Non è la mela. Non è la. No, è
2: chi è che sogna la mela?
1: La melatonina.
0: Ma ce l'avete in faccia.
3: Tutti i giorni.
1: Dai. Ce la mettiamo in faccia?
3: No. Ce l'avete tutti.
0: Quanto godo quando li mettiamo in difficoltà.
2: L'acqua.
0: Questi bambolotti.
5: Quando mentre mi sto facendo una birrozza dico la penna.
0: Non è la penna, la banconota, Francesco da Foggia, poi scrivono ancora la compressa di melatonina, la banconota ancora, la fantasia, Max da Palermo, la rabbia, il mappamondo, no, siete fuori strada.
4: Riagomitolamelo. La bocca.
5: Non è la bacca da cancellare. La gomma.
0: La luna, Fabio da Treviso, ancora la pelle.
2: La luce.
0: No, sono liscia.
6: Riaggomitolamelo. Sì. La palla da bowling.
0: La palla da bowling, dai. Sono liscia e sono di diversi colori, tantissimi, con tantissime sfumature, se vuoi.
3: E ti faccio sognare.
4: Riaggomitolamelo. La palpebra.
2: No.
1: Riaggomitolamelo. L'iride.
4: Mia figlia dice la vodka.
0: Non è la vodka, la crema.
2: Riaggomitolamelo all'occhio.
0: Da lecco, la coscienza, la guancia, la crema solare, la pupilla, la pelle, niente di tutto ciò. 331 80 90
3: 101.
0: Wow! A schiaffo, così a schiaffo me l'hai buttata. La canzone che ti fa svoltare seriamente, lasciati andare, dopo questa andrà tutto bene, anche la borsa in positivo. Ale!
7: Stasera ho voglia di ballare ancora un po'.
8: Vieni vicino, non pensare, adesso no.

estate 2026 al doppi zona. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il

0: scusi, signor Fernando. Inca, la crema. Inca.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore la crema.
1: Ma quale crema?
2: Domani sera la suoniamo in Sicilia, va
3: sì,
2: bene?
3: Sì, non
2: dai,
3: vedo l'ora.
2: Sera a Sambuca per l'unica tappa europea del nostro tour, poi ci sposteremo in Sud America,
3: certo.
2: In Asia.
3: Ah, gli altri continenti le fate?
2: Certo, in Europa facciamo solo
3: una per continente, ne fate?
2: No, negli altri continenti le faccio tutte le sere.
3: No, in continente. No, se ti visci addosso.
2: La vogliamo smettere.
4: Le altre serate sono in continenti.
2: Le 10:20 minuti, questo è il Procediamo in radio, in TV sul 67. Oh, messi in difficoltà, ma veramente piegati. Siete tutti quanti in ginocchio stamattina di fronte a questo test psicattitudinale, artigianale, banale se vuoi, semplicissimo, e che invece niente, state girando alla larga la bolla di sapone. Scrivono la pista da ballo, Cristian da Milano, gli occhi, allora
5: e la coscienza.
2: Non è, no, la coscienza. Ripeta, signora, ripeta, piccola.
6: Sono liscia e non ho solo un colore e ti faccio sognare,
2: capisci?
3: Riaggomitolamelo.
5: La biglia.
2: Non è la, no, biglia, amore. Dentifricio, la qualunque, scrivono la.
3: Guarda, io mi sono riaggomitolata, chiaro, mi ignori pure, no, adesso.
2: Madonna, è come se polemica.
3: Comunque è la lingua per me.
2: Non è la lingua, no. Ma come fa Morelli, poverino?
3: È
2: Alessio,
3: quasi santo.
2: Vieni in vacanza con me, piccolo.
7: Siete così avanti che le canzoni che ci fanno stare bene le fate tutto il giorno. Grazie.
8: Che bella, me la sto cantando.

Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 101, siamo Alessandro, Adriana ed Elena da Venezia e noi diciamo la carta di credito.
1: No, no, non è la carta di credito.
2: Allora, mi dite o no se la piega che devo entrare al lavoro?
1: Oh, bella.
3: No, amore.
1: Calmi, eh. Allora, frizziamolo un po', rilassiamoci. Se non ha capito, star sempre lì pressati diventa un lavoro. Invece noi siamo qui a cercare di non lavorare. No, ci rido, sì. Un po'. Oh, respiriamo bene. Ci abbiamo solo un cruccio stamattina, soprattutto il caporedattore, perché la borsa di Milano è quella che perde più di tutte le altre per via di un titolo. Tu sei esperta di titoli, no, in borsa?
4: Di film? No, no. Che titoli? Io li leggo solo.
1: Ma era un periodo che ripresa bene,
4: sì,
1: no?
4: Vuoi che ti leggo oggi quelli no, oggi che stanno andando meglio?
1: Oggi perde.
5: No, quelli peggio.
1: Quelli peggio oggi è STM.
4: Micro... Oggi male Moncler. Vabbè, però con sto caldo, no, giustamente, no, chi compra?
1: Sono società che hanno
4: Unicredit, tutti stanno in vacanza, hanno già speso.
1: No, Unicredit perde, STM Microelectronics perde più del 15%, una botta esagerata quella che sta postando la borsa, ma parliamo di cose più consone al nostro
0: ciao Fernando, Cristina da Catania, ma dove sei domani in Sicilia?
1: Domani solo questa tappa alcolica faremo a Sambuca, abbiamo scelto dei posti, faremo Porto in Portogallo, tutta roba di

0: Era il mercato
1: bene.
0: Di auto sì, online. Sì. Allora, intanto riguarda le patenti di guida, diciamo che nel 2025 sono state oltre 919.000 le persone che hanno sostenuto l'esame di teoria per la patente B. E sapete quanti sono stati, qual è la percentuale di bocciati?
1: Allora,
0: nel 2025?
1: Su quanti? 919.000 neopatentati, quindi che comunque cercavano
0: non
1: di
0: tutti, non
2: che si sono iscritti all'autoscuola guida.
1: Cosa stai segnando, Regina?
3: Ah, i bocciati.
0: Ma non l'abbiamo ancora detto.
3: Ah, ho immaginato così.
2: Quello è il numero complessivo delle iscrizioni.
1: Hai immaginato su 919.000.
0: La percentuale.
1: Se ne stiamo parlando è perché, insomma, è curiosa. Capito?
3: Allora, ragazzi, mi duole dire tanti, più del 15%.
0: Più del 15%,
1: ah, sì?
0: Certo.
1: Addirittura, wow. Tutti ignoranti.
0: Il 40%.
2: No. Quasi la metà.
0: Però la ricerca non riguarda questo.
1: Ok.
0: Questi di Autoscout cosa hanno fatto? Hanno preso 4.000 automobilisti che hanno la patente da più di 5 anni e hanno fatto rifare loro il test di teoria.
1: No, vabbè.
2: Bene,
0: qual
2: giusto.
0: È la percentuale di promossi?
1: Ah, perché, capito, ti ricordi, andrebbe fatto, si rinnovano ogni 5 anni, ogni 10 anni le patenti, ogni 10 quando sei giovane.
0: Esatto, ogni 10 quando sei giovane, dopo una io sono arrivato a 2 anni,
1: no,
0: ogni 2 anni.
1: Ogni
2: beh, chi
1: anni?
2: Porta gli occhiali anche, secondo me, è soggetto a
1: ogni
2: visite frequenti.
1: E vabbè, lì ti fanno una visita agli
0: sommaria.
1: Occhi, sommaria, non ti fanno un test. Capito, per capire se ricordi benissimo, ma insomma è difficile. Quindi quanti?
0: La percentuale di promossi di questi 4.000 con la patente è l'8%.
1: No, vabbè.
2: Cioè quasi la totalità non risupera.
1: Ma lasciate la macchina dove siete. Cioè state guidando senza sapere quello che state facendo. No, imbarazzante. 8%, l'8% ha superato?
0: L'8% di persone con la patente ha superato il test, che è il test classico delle 20 domande proposte dal ministero.
1: Ma
0: gli errori più comuni, queste persone che hanno la patente non sanno come comportarsi negli incroci.
1: Tu alla rotatoria cosa
0: le
1: fai?
0: Le rotonde.
2: Guarda che io non sono patentata.
1: No, ma cosa faresti?
2: Io alla rotatoria? Ma io già de mio sono a rotatoria, sto ferma.
1: Scusa, sono curioso degli errori più diffusi, dicevi.
0: Gli errori, allora, non si sanno come comportare agli incroci, quindi le precedenze, non danno la precedenza ai pedoni, non sanno perché poi non solo è stato fatto l'esame di teoria, ma anche l'esame di guida a queste persone con la patente. Il 40% non sa uscire o entrare nei parcheggi.
2: Verissimo.
1: Eppure, ragazzi, adesso avete macchine tutte servoassistite, tutte con il pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
0: cambiare direzione o corsia.
2: Quindi non mette le frecce.
1: Esatto. Si è messi male, ma non credo che sia solo una roba italiana. Ora però, Aldo, dobbiamo andare che è tardi. 10.35, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene con tanto amore. Se ne avete una con un bel pensiero, 331 80 90
4: 101.

per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: 23 luglio 2026. Stimoliamo un po' di ricordi?
1: Sì.
0: Diventiamo un pochino nostalgici. 23 luglio 1985, Aldo.
2: Sì.
0: Dove eri?
1: Ma mica la deposizione.
0: Interrogatorio.
1: Io posso dire una cosa: mica. Il 23 luglio del 1938 veniva al mondo mia nonna, nonna Maria Belli.
0: Ciao, nonna Maria.
1: Tanti auguri.
0: Vabbè, ma qui parliamo
1: con tanto
0: di...
1: amore.
0: Io volevo indirizzarvi verso altro amore. Allora facciamo una cosa più recente: 23 luglio 99.
3: Wow.
0: Con chi ti accoppiavi?
3: È duro pensare.
1: Ma tu capisci che la gente oggi qua, memoria a breve termine, non si ricorda neanche che ha mangiato.
0: Vabbè,
1: ieri
0: 23 luglio dell'anno scorso dove
1: alle dune
3: eravamo al mare, che bello.
0: Vabbè. Con tanto amore è il momento in cui vi diamo la possibilità di scegliere una canzone d'amore e se volete metterci qualche ricordo, una dedica, ma anche cose belle, fresche, recenti, perché insomma bisogna pensare soprattutto al presente. Vogliamo sentire i nostri stamattina?
3: Sì.
0: E allora, prego.
4: Ciao Fernando, sono Claudia Tatalocci e oggi più che una dedica d'amore vorrei fare una dedica di amicizia a tutte le voci che ci fanno compagnia mentre ascoltiamo la radio. Sasa da Roma, la Manu, la Simona da Bollate, Greta, perdonatemi se dimentico qualcuno. Sono ormai diventate voci amiche per chi ascolta sempre la vostra radio. Quindi la mia dedica va a loro e voglio dedicargli Count on Me di Bruno Mars. Un bacio immenso da Claudia.
0: A te Claudia, molto carino questo pensiero, diciamo ai nostri ascoltatori senior, i professionisti, quelli che ormai sono anche nella canzone che abbiamo realizzato, cioè quelli che proprio fanno parte insomma ormai del cast. Bel pensiero, avanti.
5: Ciao ragazzi, sono Michele da Palermo, per un po' se è il mio compleanno, ma comunque la mia ragazza mi ha fatto già trovare il regalo sotto al letto e visto che per me lei è una persona molto speciale, le vorrei dedicare la canzone di Jovanotti a te. Ciao a tutti.
6: Al mio papone, che sono 12 anni, che ci ha lasciato. Ciao papi, ti amo tanto.
7: Mia moglie mi ha lasciato per un'altra persona, ma ancora siamo separati, non divorziati. E il 31 agosto il mio matrimonio fa 25 anni. E anche se non stai insieme, sono 25 anni. Io inizio ad arrivare a quella data e a... con un pochino di malinconia, ecco. Buona giornata a tutti.
0: A te,
8: ragazzi,
0: a te.
8: Io vorrei ascoltare la canzone di Luigi Tenco, Vedrai, Vedrai, e la dedico a mia figlia che la adoro e è un po' di tempo che purtroppo non la vedo. Per favore, quella canzone è stupenda e mi piace tanto. Ciao, grazie.
9: Impaginabili, buongiorno. La canzone d'amore che mi fa stare bene è Dammi solo un minuto dei Pooh. La dedica a mia mamma che purtroppo ci ha lasciati un anno fa e adorava questa canzone e mi ha lasciato un voto grande. Ma sta Palermo, grazie.
10: Carissimi, buona giornata, ben ritrovati dal vostro Gennaro Bellini. Per la canzone con la dedica d'amore, io e mia moglie Monica vorremmo dedicare a nostra figlia Marika, che è la nostra piccola principessa, visto che non è potuta andare al concerto di Joliet. La canzone che gli dedichiamo è Fotografia. Gli vogliamo un mondo di bene. Un abbraccio a tutti voi.
11: Ciao, procediamo. Per la canzone Tema Amore io vorrei fare una dedica a una persona che ho perso 30 anni fa per colpa mia, e però che è 30 anni che ancora amo. Non mi firmo. Lei si chiama Elisabetta e il pezzo è di Ronan Keating e si intitola When You Say Nothing At All. Ciao e buona giornata a tutti.

0: Allora, questa è una canzone che ti fa stare bene con tanto amore, e avete sentito anche i tanti interventi dei nostri imparagonabili ascoltatori che, come dire, raccontano pezzi della loro vita, cioè condividono con noi magari momenti di dolore, di ricordi, eccetera. Ci sono due messaggi che sono arrivati recentemente, analoghi, Aldo, di persone che sono separate e che sono sotto data, insomma, di ricorrenze importanti dei 25 anni di matrimonio. Entrambi non si sono firmati, non sono, credo, la stessa, però voglio dire, cioè, se arriva a questo momento,
1: matrimoni finiti,
0: no, dei 25
1: non per anni, tutti e due,
0: e uno sente ancora la mancanza, ci vuole così tanto, tu dici ormai la frittata è fatta, ragazzi, ma non sì. C'è, ragazzi, quando ci inchiavardiamo così, io per orgoglio, per questa roba è una roba strana, va bene, dai, non voglio appesantire. Comunque molto carini anche il messaggio di quel ragazzo che diceva che ha scelto proprio la canzone, perché tra le tante canzoni che dedicate poi ne va una, diceva che da 30 anni è innamorato ancora di questa persona e ancora l'ama. Che miseria, 30 anni, cioè consumare una vita, no? Far passare una vita è una cosa romantica, è una cosa bella, cioè...
1: Però è struggente, il fatto che non si sia firmato vuol dire che evidentemente lui poi si è fatto una vita diversa.
0: Bah, io questo amore non lo capirò mai, Regina.
2: Ma neanche io, caro.
0: Insomma, è colpa nostra o è colpa sua?
2: Secondo me è colpa nostra, non dell'amore.
0: È colpa nostra. Tra l'altro, dicevo, non abbiamo tantissimo tempo, no? Una roba legata all'Odissea, al fatto che Ulisse e la maga Circe, che ci fu quell'amore non consumato, no? Che proprio a priori abbandonarono, pur sentendo la maga avrebbe potuto no, adoperare, parlando di robe, insomma, leggende, no? Avrebbe potuto adoperare i suoi poteri, e invece si sono lasciati consumare questo amore senza viverlo. Anche lì è un'altra faccia di questo amore, della sofferenza, che proprio lì qualcuno dice esiste il vero amore. Non lo capiremo mai, purtroppo, che sono un limite per molti. Basta! Allora, il testo.
3: Sembravi in preda, una certa.
0: Sono piccolo, sai quanto ho sofferto.
3: Vai, Don Fernando.
0: Non ho sofferto io nella vita, nemmeno Vanna Marchi ha sofferto. Allora, il testo di Ronan Keating, da cui estrapoliamo un termine per la prossima canzone che ti fa stare bene. Prego.
3: È spettacolare come tu riesca a parlare bene al mio cuore. Senza dire una parola, tu puoi illuminare il buio. Ci provo al meglio, ma non potrei mai spiegare quel che sento quando non dici niente.
0: Allora, la parola che deve comparire nella prossima canzone che ti fa stare bene, nel testo, nel titolo, è semplice: cuore.
2: Okay.
0: Cuore, quindi heart, cuore, quello che vorrete, non nel testo, non nel titolo, anche nel testo. Cerchiamo delle canzoni particolarmente belle con un vocale a questo numero:
4: 331 80 90 101.
5: Anche d'estate, noi

0: insuperabile,
1: la baby, la baby non la prendi più, è insuperabile. Allora, le 11:02, che puntata!
2: Da urla!
1: Tutto sto travaglio di sentimenti. Allora, la canzone che ti va a stare bene con il termine cuore sta stimolando, aprendo un sacco di link particolari, quindi ci aspettiamo 7 canzoni, una più bella dell'altra, con il termine cuore in italiano o in inglese. 331 8090 101. Oh, finalmente ogni tanto ci ricordiamo anche di quelli che leggono il programma. Salutiamo quelli che ci ascoltano in replica, quelli che ci vedono e quelli che leggono il programma. Si può leggere solo di sera e al buio. Ora vado da Aldo Preda, che passa di nuovo.
3: Parliamo del prezzo della benzina. Ne abbiamo accennato all'inizio di puntata, perché il governo deve tornare a occuparsi del prezzo dei carburanti dopo le impennate dei giorni scorsi. Dallo scorso 3 luglio, giorno in cui è scaduto lo sconto sulle accise, la benzina è aumentata di 15 centesimi al litro, il diesel di 22 centesimi, che arrivano a 25 centesimi in autostrada, quindi aumenti consistenti in poche settimane. Di qui la necessità da parte del governo di valutare nuove misure per arginare questi aumenti. Si pensa al cosiddetto meccanismo delle accise mobili, cioè utilizzare l'extra gettito dell'IVA generato dallo stesso aumento dei prezzi per alleggerire il costo dei carburanti, quindi con queste accise mobili. In questo modo si potrebbe garantire uno sconto fino a 10 centesimi al litro. Nel Consiglio dei Ministri, che è convocato per oggi pomeriggio a Roma, si discuterà se varare subito una nuova misura oppure semplicemente stabilire una strategia e fissare delle soglie per un intervento futuro.
1: Poi
3: staremo a vedere.
1: Coincide questi aumenti, questo record della benzina, coincide con il grande esodo, il più grande periodo, cioè della grande mobilità che c'è.
2: Fatalità.
1: In questo periodo. Va bene, Aldo, grazie mille. Andiamo, sono tornati a parlare perché abbiamo, scusate se torno sull'amore, su degli amori che dicono che siano quelli poi insomma più importanti, più struggenti e tutto il resto, quelli che non si consumano, che sembra un paradosso, no?
2: E quindi li mitizzi e non sai come sarebbe andata a finire.
1: Esattamente. Poi questa fottutissima nostalgia che ti becca, sì. E allora c'è una che cita un tratto di una canzone di Pino Daniele, se non sbaglio, che dice: il ricordo di un amore lascia in bocca il sale ed arriva dritto al cuore senza nemmeno avvisare. Su quei momenti, secondo me, la stiamo buttando tanto sull'amore.
2: Sì, bravo, è una canzone, vento di passione.
1: Ma è una questione personale nostra, regina, che non siamo
3: solo.
1: L'estate c'ha questa faccettina dietro, no? Birichina.
2: Però non restate in questo stato, datevi alla vita.
1: Ci mancherebbe altro.
4: Cambia subito.
1: Grazie, Aldo, andiamo, che tardi.
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del DJ.

0: 12 minuti dopo le 11 di mattina. Eccoci qua. Nell'ultima ora con tanta roba da fare, però dobbiamo prendere le misure, altrimenti non riusciamo a far nulla. Mi dicevi di sta curiosità, poi andiamo sul test, quello di stamattina, quello un pochino più difficile. Insomma, su tutti e due abbastanza stimolanti. Mi dicevi della percentuale degli italiani che dichiarano di saper nuotare, che proprio fa riflettere.
1: Perché sabato è la giornata nazionale di prevenzione degli annegamenti. L'Italia è un paese circondato dal mare, 8.000 km di coste. Una ricerca a Federalberghi ha stimato che soltanto il 53% degli italiani dice di saper nuotare.
0: Beh, fa riflettere un paese circondato dall'acqua, una penisola, insomma, e la metà dichiara di non saper nuotare. Perché poi, attenzione, di questo 53% che dice di saper nuotare, c'è chi sa stare in acqua e chi sa nuotare. Perché un conto...
1: Quanto è stare... nuotare in mare bisogna essere abbastanza esperti.
0: Ad esempio, io sono nato in un posto di mare, nuoto da quando avevo 4 anni.
2: C'hai le pinne pure tu.
0: No, mio papà mi buttò in acqua così, o annegavo.
1: Quella era l'intenzione.
0: Esatto, ti insegnavano a nuotare in questa maniera.
2: Metodo Montessori.
0: Non con l'istruttore. Ti prendevano, vediamo, forza, ciao. E tu nel panico, e quindi... stai in acqua, galleggi, ma nuotare è tutta un'altra storia. Quando vedi quelli bravi che sanno nuotare, che sincronizzati con la respirazione, porco, dico, quelli sanno nuotare.
2: Io non so nuotare, perché anch'io.
0: Vabbè, 11:15, cos'è? Addirittura.

0: decidiamo adesso quale. Allora, frizziamo quello di Regina, che mi sembra, nonostante sia quello artigianale, diciamo quello fatto con senza tante pretese, risulta essere quello più difficoltoso. Ritorniamo su quello, sul chi è, sulla costola del cos'è cos'è. Quello con le indicazioni, perché qui si tratta di un personaggio, è molto più chiara la situazione di contesto. Ci sono delle indicazioni relative ad un personaggio che però sono tante, ma che non stanno partorendo, non stanno sortendo il risultato, cioè la soluzione. Lo ascoltiamo, prima cantate queste indicazioni e poi ve le diciamo pian pianino in maniera molto più chiara. Prego!
1: Chi è?
0: A me sta diventando familiare sta base, bella!
1: Nella vita si vince, si perde!
2: Ma che
1: Io ho giocato nella valle

0: Le indicazioni sono chiare, eppure ci giriamo attorno, abbiamo detto qualunque, cioè qualunque, ce ne sono ancora di personaggi. Mi sa che è arrivato il momento di dare una piccola, piccolissima, un piccolo aiuto, una piccola indicazione ulteriore. Lo ribadiamo comunque.
1: Nella vita si vince e si perde. Io ho giocato nella Valle Verde. Un mese all'anno vengo nominato, ti rispondo con il mio latrato. La città grigia mi è rimasta addosso grazie all'urlo del mio amico più grosso.
0: Sabri, se metti con l'intelligenza artificiale ho giocato nella Valle Verde, che ti dice?
2: Nulla.
3: Diego della Valle.
2: No, mi dice che Valle Verde è una squadra del Riccione giovanile.
0: La città grigia?
3: Yuri di Padova.
0: Ciao caro.
3: Kevin Costner?
0: Kevin no. Costner non è Kevin Costner.
1: Restringiamo il tiro.
2: Allora, città grigia però mi indica o Berlino o in Italia Torino.
0: Ha qualche riferimento?
4: Riagomitolamelo. La Ciglia.
2: Ma quella di Regina.
0: Non confondiamo i te. Fabio Cannavaro, scrivono Roberto Baggio, no. Francesca Foggia.
3: Riagomitolamelo. Carlo Ancelotti.
0: Carlo Ancelotti, no. 331 80 90 101. Dica.
2: Riagomitolamelo Bud Spencer.
0: L'abbiamo già detto perché tu dici l'amico grosso.
2: No, perché c'è il museo a Berlino.
3: Cocchi e Renato.
0: Cocchi, no. Cocchi e Renato
1: è non, un solo personaggio.
0: È un solo personaggio. Come ti chiami, scusa?
5: Regina.
6: Io mi chiamo Regina.
5: Riagomitolamelo. Secondo me.
2: Vai,
5: adesso
2: sputalo.
5: Indovino.
0: Sì, un quarto d'ora ci
4: sono. Diego Battantuono.
5: Ecco, volevo dire quello.
2: Sì, ciao.
5: Sì.
0: Allora,
7: buongiorno insuperabili.
0: Buongiorno caro.
7: Rino Gattuso.
0: Rino Gattuso.
5: No!
2: Sì!
0: No! È Rino Gattuso! Beh, bravo! Non l'avrei mai detto e adesso capiamo.
1: Adesso capirete.
0: Perché? Sentiamo.
1: Beh, nella vita si vince e si perde, un calciatore vince e perde. Ho giocato nella piccola Valle Verde. Lui è quasi agli esordi, ha giocato in Scozia, nella Glasgow. La, che è la città della Valle Verde, Glasgow.
0: Vedi Regina, ci saresti
2: sì,
0: mai
2: ma non
0: arrivato.
2: Sbatte così alto.
0: Un mese, stare, un può fare come vuole.
2: No, è un periodo che è abbastanza.
0: È il caporedattore
2: del TG.
0: È il caporedattore
1: un
0: del TG.
1: Un mese all'anno vengo nominato. Il suo nome è Gennaro. Nasce da Gennaio.
2: Gennaio, vero.
1: Ti rispondo con il mio latrato. Il latrato è un ringhio. Ringhio Gattuso.
2: Giusto.
1: La città grigia è Berlino, dove l'Italia ha vinto i mondiali del 2006. Mi è rimasta addosso grazie all'urlo del mio amico grosso.
0: Fabio Grosso.
5: Questo entra per la storia.
0: Questa è storia della radiofonia contemporanea. Però dopo che lo sai, prima.
2: Dici bravo. Grazie al.
0: Bravo l'ascoltatore, bravo. 11:19.

Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: dite sempre che il procediamo è un varietà. Però vi servirebbero anche una varietà di tranquillanti, perché qua più si va avanti con i giorni e più vedo che l'euforia sta peggiorando, ma di brutto.
1: Buongiorno Fernando.
2: Buongiorno caro.
1: Senti, un'idea. Invece di fare la mattina la radio, perché non fate la notte? Sapete perché?
2: Perché?
1: Io durante quest'estate, cioè, mi sveglio almeno 10 volte.
2: E c'è la replica, bello, dalle 2 alle 5 di mattina. Adesso sono le 11:30, quindi sono le
3: 5:31 minuto.
4: No,
3: 4,
4: già abbiamo
3: 31.
4: Finito.
2: Abbiamo già finito.
3: Oh, mi spiace.
2: Ti spiace.
4: Quindi sono le?
2: Sono le?
3: Ah, non mi ricordo.
2: Ah, ah.

0: che saranno in Marocco, Portogallo e
1: Spagna.
0: E Spagna. Si parla di Guardiola, ma la richiesta è piuttosto esagerata: 20 milioni a stagione.
1: Sì, ancora non è all'anno, non all'anno. È ufficiale, perché il sogno della federazione, del nuovo presidente federale Malagò, rimane Guardiola, ex tecnico del Manchester City. Leonardo e Maldini, nuovi dirigenti federali, lo hanno incontrato a Barcellona. Non c'è ancora una risposta ufficiale, però si andrebbe verso un no, c'è un po' di pessimismo,
0: certo, dai, 20 milioni.
1: Non soltanto per l'ingaggio che è altissimo, no. 20 milioni all'anno, ma perché Guardiola avrebbe promesso alla famiglia di prendersi una pausa dal calcio, perché sono anni e anni che non riesce a fermarsi, e quindi si attende comunque ancora la risposta ufficiale, quindi una piccola speranzella,
0: sì,
1: c'è,
0: modo,
1: però
0: voglio
1: insomma,
0: dire,
1: il pessimismo
0: è criticabile,
1: è
0: la cifra per un commissario tecnico di una nazionale che non ha un impegno, cioè la responsabilità è tanta, se non l'impegno c'è, però non è un campionato che tu ogni settimana, beh, capito, cioè
1: dovrebbe
0: roba...
1: condurci ai prossimi mondiali tra 4 anni, quindi i conti sono presto fatti. Le alternative a Guardiola rimangono Andrea Pirlo e Roberto Mancini, che sono delle signore alternative.
0: Beh, Roberto Mancini ha fatto super bene, no? Perché
1: sì,
0: ancora la nazionale di record, di imbattibilità. E...
1: ha vinto un europeo.
0: Ha vinto un europeo. E Conte no. No.
1: Conte è già stato allenatore della nazionale, non è tra i papabili.
0: Vabbè, comunque 20 milioni, Guardiola, se li vuoi te li do per 4 anni, dai. 5
2: che non sarebbe
0: all'anno.
2: Male.
0: Dai, 20 milioni all'anno, piuttosto esoso. Va bene, grazie Aldo. 11:34, andiamo verso la canzone d'amore che... No, non d'amore, la canzone di far stare bene con il termine cuore, vedi?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne f***?

0: feste che ci regalate sempre della musica bella che ci regala delle emozioni indimenticabili. Ciao a tutti.
1: Ciao bello,
2: è
1: ciao,
2: tutto un regalo.
1: 11:40 minuti, fammi andare in Messico a salutare. Allora, Fernando, un favore grande, la mia ragazza Jill ci sta ascoltando dal Messico, ormai è una fan accanita. Ciao. La puoi salutare, grazie. Cristina da Catania. Saluti poi a tanti, a quanti altri stanno arrivando a commentare. Parlavamo anche del CT della Nazionale. Ho qualche secondo, perché la Camera ha approvato sulla scia di alcuni episodi bruttissimi, tragici, che hanno visto perire insomma dei bambini, non parlo di questi episodi in piscina, ha approvato d'urgenza un decreto secondo il quale...
3: È un emendamento a un decreto secondo cui le piscine con i bocchettoni di aspirazione non a norma dovranno essere chiuse, sia piscine comunali che private.
1: Quindi anche le piscine che avete a casa, domestiche, insomma, devono essere a norma, con questi bocchettoni che praticamente sono... Ora, cioè, io ho una piscina nelle strutture, mi sembra la fanno già a norma chi te la impianta.
3: Bisogna
1: dire.
3: Capire cosa significa a norma.
1: Mi fa strano, o sono degli impianti laddove si sono verificate queste tragedie, obsoleti, vecchi, eccetera, ma chi ti impianta, il tecnico, l'impresa, eccetera, è già obbligata in primo luogo a garantirti, cioè a darti degli impianti a norma. Non
3: però
1: è
3: magari ci sono delle piscine che sono un po' più datate.
1: Esatto. Questo è quanto. Allora, perché ridi, piccola?
4: È così,
1: contenta,
4: per te.
1: La bambina è contenta, quando la bambina è contenta siamo contenti tutti. Dai, torniamo.

0: divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: piace, adoro
1: non
0: la sacca.
1: Non li ha ancora messi quest'anno, eh?
0: Eh no.
1: Lo dico i piedi.
0: No, la sacca.
1: No.
0: La
1: niente,
0: dei
1: zero,
0: gatto.
1: Zero, sei
0: no,
1: a zero. Manco un bagnetto
0: no,
1: hai fatto.
0: No, ho pranzato in fronte al mare, però.
1: Porca miseria.
0: In Calabria.
1: È già finita l'estate. Ma non pensare, guarda, vedi Guardiola lì, che ti sacrifica tanti soldi per divertirsi, per stare...
0: bravissimo
1: non
0: lui.
1: Non stare sempre lì a mettere in saccoccia, diglielo pure
2: no,
1: tu.
2: No, ma già è sacrificata quei soldi lei. Che vuoi che sacrifichi?
1: Vabbè. Dov'è la ruota? La ruota!
2: Oggi neanche in live avete fatto fare la signora
1: stare,
2: cavallo di battaglia.
1: Lascia stare, guarda, perché questo programma, questo gran varietà oggi ha sacrificato lo show all'informazione, a favore dell'informazione. Troppa informazione oggi.
2: No, però ha dato notizie giuste, anche avvertimenti per le piscine, bravo Aldi.
1: Volevamo insomma omaggiare, ricordare Amy Winehouse a 15 anni dalla scomparsa, era pronto il live, non l'abbiamo fatto, lo faremo domani. Ora attenzione, la ruota con il termine cuore nel testo, nel titolo, sette canzoni scelte tra centinaia, sentiamole. Sette.
3: Canzone verde.
4: Buongiorno banda della, procediamo per la canzone che mi fa stare bene con la parola cuore, vorrei ascoltare Captain of Her Heart dei Double.
3: Canzone viola.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Con la parola cuore io direi Apriti cuore di Lucio Dalla. Maurizio dall'Abruzzo.
3: Canzone blu.
6: Ciao inimitabili, per la canzone a tema cuore direi Don't Go Breaking My Heart di Elton John, Kiki D.
7: Canzone azzurra.
8: La canzone che mi fa stare bene è Heart of Glass, Blondie.
9: Canzone rossa.
10: Ciao, sono Antonietta, mi piacerebbe anche ascoltare per la canzone che mi farebbe stare bene Listen to Your Heart dei Roxette.
11: Canzone fucsia.
12: La canzone con la parola cuore è Cuore matto di Littrettoni.
13: Canzone gialla.
14: Potevo dire 101 di Taranto, la canzone che mi farebbe stare bene nel cui testo compare il termine cuore è Tempo di passione di Pietro Daniele e
1: no,
14: Giorgia.
1: Vento di passione, che bella.
0: Sì.
2: Quella che hai nominato prima.
1: Mi sa che faccio un furto. Che colore è? Beh,
2: no.
1: Sì, sono, guarda, due, però sono entrambe un po' tristanzuole. Ad esempio, Apriti cuore di Lucio Dalla è un colpaccio mortale. Pio Daniele, che colore
15: facciamo
1: è?
15: Una cosa romantica, The Captain of Her Heart.
0: Sì, bellissima. Ma vai su Pino.
1: Rossetti. Dai, su Pino. Che colore
15: su
1: è Pino? Giallo. Allora, attenzione, adesso mi concentro per far uscire il giallo.
15: Capito,
1: eh. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione. Giallo!
0: Giallo!
13: Canzone gialla!
15: Che concentrazione!
14: Taranto, la canzone che mi farebbe stare bene, nel cui testo compare il termine cuore, è Tempo di passione di Pietro Daniele e Giorgia.
1: Senti che bella, Vento di passione. La canzone che ti fa stare bene, quasi mezzogiorno. E questo è il procediamo, in radio e in televisione, sul canale 67 TV. È stata tanta roba, regia.

0: Ragazzi, che emozione, che capolavoro.
1: No, vabbè. Avete sentito? Avete fatto caso anche all'arpeggio? Questa... sai, ieri quando abbiamo suonato Vasco, che io ho richiesto di nuovo il solo di Siamo Solo Noi, era l'ascolto Luca Colombo, che è uno dei più bravi chitarristi, e mi ha mandato un messaggio, ha detto grazie per salvaguardare gli assoli di chitarra.
2: Lui è un gigante, bravissimo Luca.
1: Ci sta ascoltando anche stamattina, Luca, lo salutiamo. Grande Pino Daniele, da dove vuoi cominciare? Vedi...
3: La classe.
1: Proprio particolare questa. Vento di passione insieme a Giorgia era la canzone.
0: Questa canzone è veramente insuperabile. Davvero.
1: Ci sono tante belle di Pino. Anzi, c'è un album, proprio questo mi ricordava Medina, che è un album sperimentale che lui aveva fatto abbracciando un po' l'Africa, che veramente non è di grandissimo successo, ma è particolarissimo. Va bene, era la canzone che ti fa stare bene. Dicevo, tra un'ora ancora con i Bonazzi, mandate un vocale da parte mia, scegliete la canzone che più vi piace. Questo è un punto fisso di R101. Ogni ora con un vocale. A questo numero
2: 331 80 90

0: pazzesca pure oggi, Androne.
1: Io direi più che pazzesca, è stata una puntata.
2: Che puntata strabiliante.
3: Avrei detto lo stesso.
1: Ma sai che strabiliante non...
2: Croce oggi, puntata scoppiettante.
1: Scoppiettante, bravo. Puntata scoppiettante, grazie a tutti. Grazie a chi ha lavorato per la televisione, a Gabriele Canepa. Grazie al direttore d'orchestra Marcellone Zoara. Faccio tutto io.
3: Vai.
1: Il caporedattore
4: Aldo Preda.
1: Buongiorno. Sabrina Bambi.
3: Buon pomeriggio.
1: Regina

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buona, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Che buongiornissimo, sì, allora, anche oggi pronti ad affrontare una nuova giornata in compagnia dei più svegli d'Italia, che saranno là a combattere dalle prime ore di questa giornata insieme a noi, con tanta buona musica, con tutte le nostre sfide. Quella del venerdì è già preimpostata, diciamo, per chi ci segue da sempre sa già anche il numero, il 331 80 90 101, andiamo!
0: Buongiorno! Buongiornissimo! I

0: Stilosissimo Harry Styles su R101 ad aprire le dirette questa mattina. Benvenuti, bentrovati, buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, e si spera chiaramente tutti più svegli d'Italia. Dalle 5 alle 7 interverranno al 331 80 90 101, andando con grandissimo ordine. Vi dico che sono le 5.05 di questo 24 e la prima cantata lo facciamo sul mese che è di
1: luglio.
0: Quando finirà questo luglio? Mai, mai.
1: Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore porterai.
2: Le ferie porterai,
1: anche tu. Il rimanere,
0: magari,

0: Con me, ma io so che ci siete già pronti ad affrontare queste due ore diventando i protagonisti, come dico sempre. Infatti, ancora prima di dire che giornata è, voglio sentire una voce subito.
1: Buongiornissimo a tutti.
0: Ciao.
1: Buongiorno Ricky.
0: Buongiorno.
1: Solo ricordarti che tra una settimana tu fai vacanza.
0: Sì. Grazie per avermelo ricordato.
1: Ci lasci da soli, ti dobbiamo rimanere sulla coscienza.
0: Capita.
1: Per invidia nostra che non andiamo in vacanza.
0: Ma andrete anche voi.
1: No, dai, ti vogliamo bene. Fatti buone vacanze,
0: grazie,
1: e poi
0: grazie.
1: Torna.
0: Sì,
1: intanto però hai ancora una settimana, però
0: appunto.
1: Me manca poco. Su.
0: Va bene, sì, manca ancora tutta una settimana di grandi sfide, di conclusioni di tornei. Ce n'è ancora uno in ballo? Sì, quello del che fastidio Summer Edition, tutta roba che si svolgerà da lunedì a venerdì prossimo. Già, perché oggi chiudiamo la settimana, perché che giorno è oggi?

tutto quello che avete da dire, da raccontarmi in base ai progetti legati al weekend. Ovviamente il numero è già a vostra disposizione. So che c'è gente che ha già iniziato a farlo, già durante la replica del Procediamo! Lo so, uno lì che aspetta la diretta del Buongiornissimo, nel frattempo si ascolta l'ultima parte della puntata di ieri del Procediamo e poi pensa già al weekend che è lì in arrivo, giocando ovviamente al segno più sveglio d'Italia. E si completa il tutto. Quale sarà il segno più sveglio? Soltanto grazie alla vostra partecipazione lo scopriremo alle 7. Nel verdetto finale, come capita tutte le mattine dal lunedì al venerdì su R101. Oddio, solo il venerdì è dedicato al segno più sveglio e ai progetti ovviamente del weekend. Tutto questo al 331 80 90 101. Si può partire? Dai. Abbiamo impostato anche queste due ore di diretta. Buongiornissimo a voi con Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus su R101 in questo venerdì 24 luglio alle 5 del mattino su R101 sono previste precipitazioni, pioggia di commenti, di messaggi e di progetti per il weekend, perlomeno quello. Il nostro aspetto meteorologico oggi si basa su quanto arriva al 331 80 90 101 con già la sfida in corso. Abbiamo già i primi segni che partecipano alla nostra gara del venerdì e quindi che ci sto a fare io qua se non li metto in onda, scusate. Dai, andiamo.
1: Alba 508 Acquario. Programmi per il weekend. Oggi pomeriggio si parte.
0: Ah, te ne vai?
1: Alle 22 ho il volo da Malpensa. Bello. Io e i ragazzi andiamo nel Regno Unito.
0: Ok. E allora buon viaggio, buone vacanze in quel del Regno Unito. Curiosa come scelta estiva, eh? Andare nel Regno Unito, no, nel senso, non è quello di quelle mete, sai, esotiche che uno sceglie e che magari in tanti vorranno raccontare e ne approfitteranno nelle prossime settimane, già a partire magari proprio da questo weekend. Intanto l'acquario è messo in gioco come primo. Oggi vedremo come si piazzerà alla fine entro le 7 del mattino. Dovrà vedersela con tutti gli altri segni. Tipo.
2: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo a tutti. Mirko, ciao. Paolo, pesci, fine pesci. Settimana Acquario, pesci. Al mare. Oggi si prende, si parte con la moto, la moglie e si va giù ad armaditaggio da amici. Certo. Quindi penso che sia un bel 10 nel fine settimana. Il resto, buon viaggio a tutti, ciao.
0: Lui è quello che si porta avanti già con i voti del weekend, che poi verranno, diciamo, valutati lunedì mattina dalle 5 alle 6, sempre qui nel buongiornissimo. Intanto Acquario chiama pesci e ci sta tutto. Sentiamo il terzo, dove andiamo?
3: Buongiorno,
0: dove andiamo?
3: A tutti, sono Alessandro, segno zodiacale Leone.
0: Lions.
3: Sto andando a Igea Marina a prendere i miei genitori.
0: Ah, salutaci.
3: Una buona giornata a tutti. Volevo salutare mia figlia Rossella, mia moglie Federica e tutti quelli che mi conoscono.
0: Bellissimo. Ciao. Erano anni che non sentivo saluto tutti quelli che mi conoscono. Bravo, applauso al nostro amico, credo anche dalla voce. Prima volta, una delle prime volte che mi partecipa, insomma, non è proprio conosciutissimo. Bene così, bene, ai nuovi acquisti, nuovi arrivati, benvenuti, giocate con noi e ditemi un po', insomma, quello che vi aspettate dal prossimo weekend, ormai lì alle porte. 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: che noi ci mettiamo tutta la buona musica possibile su R101 per darvi il buongiornissimo, quello giusto, dalle 5 alle 7 come ogni mattina, anche e soprattutto in questo venerdì che spalanca le porte al nuovo weekend. Cosa farete questo fine settimana? Lo state raccontando nei progettini e state giocando tutti quanti al segno più sveglio d'Italia. Quale sarà? 331 80 90 101 tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Viv olio straordinario sono a €2,69 e con due prodotti il Viv in omaggio un elastico a spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a €1,99. La crema modellante a €2,99. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: R101 Meteo.
7: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo instabile in Calabria e nel Messinese, con rovesci sparsi e temporali che coinvolgeranno anche la Puglia centro-meridionale. Residua nuvolosità e possibili piogge isolate tra Marche e Abruzzo, ma con tendenza a un rapido miglioramento. Nel resto dell'Italia tempo generalmente bello, migliorerà progressivamente anche tra Calabria e Nord Est della Sicilia. Temperature in calo al centro-sud, specialmente sul versante adriatico, massime per lo più tra i 27 e i 33 gradi, con valori oltre i 35 gradi solo in Sicilia e Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: David, servito così nel buongiornissimo su R101 alle 5:27. Lui in 3 minuti e mezzo racconta quel che fa in 7 giorni. 7 days, appunto, il titolo della canzone. Voi in poco meno di 30 secondi dovete raccontarmi i progetti del weekend, che ormai è lì alle porte, un altro weekend di luglio, di arrivi e partenze soprattutto, lo stiamo sentendo. E soprattutto poi giocare al segno più sveglio d'Italia, senza dimenticarvi di dirmi di che segno siete, per fare vincere proprio quello, magari al 331 80 90 101. Tutto questo, andiamo, poi aggiorniamo la classifica.
1: Sta Ciao. Andando a farsi un'altra volta il tour del carpale, questa no. volta la mano sinistra, segno Ariete. Vabbè, grazie a tutti e ci vediamo. Ciao.
0: Insomma, un weekend non particolarmente gioioso, felicissimo, tunnel carpale, brutta storia lì, ti eri già fatto il destro, ma pure il sinistro, calmo, tipo, che facciamo? In bocca al lupo ti facciamo, ovviamente, per tutto. Dai, Ariete, intanto lo mettiamo in gioco perché mi era ancora tra i dormienti. La situazione vede invece Capricorno, Pesci e Cancro già là, in pole position, diciamo, con il maggior punteggio, a seguire tanti altri. Qualcuno ancora silente c'è lì, ancora dorme, lasciamoli dormire ancora un po', poi andremo a svegliarli, vediamo, sentiamo.
2: Ciao Riccardo, buongiorno, Roberto d'Aosta, direzione per questa mattina a Calabria, siamo partiti da un'oretta, inizieranno le nostre vacanze, siamo in macchina con mio marito Giuseppe e mia figlia Matilde.
0: Che salutiamo.
2: Buona giornata a tutti. Ciao.
0: Non sono stati rilevati segni zodiacali, non hanno voluto giocare a questo, ma ci hanno voluto far sapere che è la famigliola in viaggio verso la Calabria. Da dove? Poi il viaggio è lungo? Mi sa di sì, perché dall'accento mi sanno gente del nord che torna giù. Quando torna al tuo paese, mi sembra proprio così, come la canzone della Brancale, eccetera, eccetera. Va bene, buon viaggio comunque, ancora.
3: Buongiorno Ricky.
0: Ciao.
3: Direzione lavoro, Cristian da Ivrea, segno Capricorno.
0: Programmi
3: per il weekend, domani sera cena con amici,
0: sì?
3: Domenica relax con la famiglia.
0: Hai detto relax per caso? L'ha detto. Che bella parola. Nel weekend un po' di relax. Ci sta dopo una settimana di dure sveglie e grandi fatiche. 331 80 90 101. Continua la sfida al segno più sveglio d'Italia. Che fate in questo fine settimana? Giovanotti ci mette tutto l'amore che ha.

0: 1, venerdì 24 luglio, super sfida alla caccia al segno più sveglio d'Italia. Gemelli, Cancro, Leone, Capricorno e Pesci sono 5 segni che si stanno dando veramente grande battaglia. Sono super presenti, super svegli già dalle 5 del mattino, a seguire tanti altri, non tutti tutti, perché come dicevamo prima, ancora qualcuno che mi è dormiente, cioè ci sta, però verso le 6 andiamo a svegliarsi se ancora non si faranno sentire qua al 331 80 90 101. Dai, forza, forza,
1: buongiorno,
0: i prossimi.
1: Ricky da Loris, per il weekend nulla per le ferie perché non ci sono soldi, mando in vacanza solo la moglie e la figlia in Inghilterra.
0: Brava.
1: Per 15 giorni.
0: Vai bene,
1: via. Decale a Cancro. Buona giornata.
0: Beh, però non è un progettino cioè nel senso, ok, si risparmia per quanto ti riguarda da solo, però mandi in vacanza tutta la famigliola e te ne stai da solo 15 giorni, che comunque c'ha i suoi lati positivi. Intanto mettiamo il Cancro un altro punto, vai avanti, avanti, avanti.
2: Ciao Riccardino, buongiornissimo. Ciao a tutti.
0: Salve.
2: Michele, segno dei pesci, ultimo giorno di lavoro
0: e poi?
2: Oggi alle 13, andale, arriva, se parte per le ferie, via in vacanza, si va in Abruzzo, ciao,
0: buone ferie, vedi gente che parte, chissà quanti ne arriveranno di questi progetti per questo weekend di luglio in quel dell'Abruzzo. Pesci già c'erano, già tra quelli più presenti. Prossimo, ancora uno.
3: Buongiornissimo, gatto da Montorgoglio, direzione Lecce. Scorpione, sono all'altezza di Canosa.
0: Sì.
3: E ci sono 18 gradi.
0: Ottimo,
3: 18
0: ottimo,
3: gradi,
0: direi ottimo.
3: Ambigua.
0: Si respira anche in Puglia, finalmente, meno male. 331 80 90 101, sfondate questo numero a colpi di segni zodiacali e di progetti del weekend. Dai, eh!

0: capito, Tommaso Paradiso, lui agita quella bevanda lì, poi se ne va e la lascia a qualcun altro che si ritroverà tutto addosso. Mamma mia, che disastro! Invece no, tutto molto bello, i progetti soprattutto legati al weekend che mi state raccontando al 331 80 90 101, abbinati come ogni venerdì qui nel Buongiornissimo al segno più sveglio d'Italia. Continuate a partecipare, tra poco torniamo con un'altra canzone.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: prima canzone che farà star bene qualcuno di voi oggi nell'appuntamento delle canzoni a richiesta, diciamo, ogni ora tra minuti 40 e 45. Lo sapete, ormai accontentiamo uno a una di voi. Sentiamo quindi la prima fortunata, mi dicono, al femminile. È
1: ciao,
0: una lei.
1: Ciao, Tiziana da Lodi. Sì. La canzone che mi farebbe stare bene è I Should Have Know Better di Jim Diamond. Wow. Del PhD, mi ricorda il tempo dell'università. Ciao, ciao.

0: va, cosa abbiamo riscoperto qua? Un Gene Diamond dei tempi andati, ormai andava bellissimi, anche questi grandi classici che però magari non passano molto spesso in radio, e quindi vi diamo l'opportunità di richiederli ogni ora, come appunto facciamo ormai da diverso tempo in tutti i programmi, in tutto il palinsest di R101, tutto il giorno, tra i minuti 40 e 45. Quindi prossimo appuntamento tra meno di un'ora, prenotatela già, richiedete un po' la canzone che vi fa star bene. Nel frattempo sto benissimo ad ascoltare i vostri progetti del weekend. È venerdì, la sfida nel buongiornissimo ovviamente riguarda non soltanto raccontarmi cosa succederà nel fine settimana, ma soprattutto capire quale sarà il segno più sveglio e quindi più fortunato del weekend. Andiamo, sentiamo.
1: Buongiornissimo Ricky, Pietro. Ciao. Da Torino, destinazione, sì? Lavoro, acquario. Sabato acquario. Sera andiamo da mia mamma con mio fratello. Bene. E sorella. Saluta. E domenica facciamo una scampagnata con gli amici a View, che hanno la casa, una grigliata. Ciao. Beh, a tutti.
0: La parola grigliata mette già subito allegria, diciamo. Quindi buon weekend tra famiglia e amici, ancora.
2: Buongiorno Ricky, Leo da Susa. Quest'anno c'è la decima edizione del Festival Alta Felicità.
0: Ah,
2: di
0: sì?
2: Val di Susa.
0: E cos'è?
2: Mamma mia, che spettacolo!
0: Che si fa?
2: Dunque,
0: nell'Alta Felicità?
2: Campeggio gratis, birra volontà.
0: Ah,
2: e
0: però
2: caveve, tanta musica. Ci vediamo su insieme a altre 80.000 persone.
0: Festival della Felicità, mi piace come idea, come titolo, possiamo portare un po' di Tortorella Challenge per abbassare, diciamo, i toni e l'umore in generale, se serve, se è gratuito, noi possiamo anche arrivare a rovinarvi la festa, diciamo. Intanto tu non mi hai raccontato, sei proiettato al festival, non mi hai detto il segno, comunque vabbè, andiamo avanti.
2: Dimenticavo, Vergine.
0: Ecco. Vergine, l'ha detto un po' con distacco, ma l'ha detto. Ma lo mettiamo in gioco perché era zero, vedi? Era tra i segni dormienti, Vergine. Andiamo ancora.
3: Buongiornissimo Ricky, Giuseppe da Fossano, segno zodiacale Capricorno. Weekend lavorativo. Settimana cominciata giovedì, finirà martedì. Oggi è il compleanno di mia sorella. Tanti auguri, sorellona!
0: Ma soprattutto auguri, va bene, alla sorellona qua. Ma non avevamo ancora sentito in 50 minuti tutto il gruppacchione dei lavoratori, ragazzi, a voi il famoso tormentone.
4: Dovevo tutti lavorare.
0: Mi stavo preoccupando.
4: Bisogna andare a lavorare.
0: Qualcuno.
4: Tutti lavorare.
0: Sì.
4: Dovevi andare a lavorare.
0: C'è chi parte, c'è chi arriva, ferie di qua, feste grigliate, ma poi la categoria dei lavoratori c'è anche a sto giro, anche in questo weekend di luglio. 331 80 90 101. Taylor Swift torna a farci visita con la sua Cruel Summer.

0: sai che stiamo per chiudere il primo tempo del buongiornissimo, il venerdì dedicato ai segni più svegli d'Italia. Ce ne sono tanti, anzi quasi tutti svegli, tranne uno solo, un solo segno che ancora non si è fatto presente, non si è fatto vivo. Stanno dormendo beatamente gli amici Sagittario, questa mattina l'hanno presa proprio comodamente, diciamo. Basta, sveglia, che manca un'ora e poco più al verdetto finale, poi non ce la fate più a recuperare, quindi ecco, arrivate in massa a recuperare terreno, perché ce ne sono almeno tre che già hanno preso il largo. Quali sono? Non ve lo dico ancora, sentiamo.
1: Ciao Michi, Michele, Bilancia. Bilancia. Io sto accompagnando mio figlio a lavorare allo stadio Sinigaglia di Como, che stanno sistemando per la nuova stagione.
0: Sta avendo
1: un bellissimo stadio, e quindi forza Juve sempre.
0: Bravo.
1: Ma forza anche Como. Ciao Ricky.
0: Chiaro, ha capito il figlio? Lavora nell'ampliamento dello stadio di Como. Serve un ampliamento, perché il Como mi gioca in Champions League e la Juve no. Per dire che bella stagione che ci aspetta. Grazie, comunque, complimenti. Bilancia, come messo? Non benissimo, diciamo. Era già presente, però si potrebbe fare meglio. Ha fatto di meglio in passato. Ancora.
2: Ciao, sono Manuela da Sozzago.
0: Sì.
2: Io sto andando a lavoro, sono sveglia dalle 4.
0: Sì.
2: Acquario, sono una guardia mondial ball. E anche domani mattina mi alzerò alle 4 e anche domenica, però stasera aperitivo con le mie amiche.
0: Oh, e ci sta anche lì, fa subito allegria, parola aperitivo e anche abbinata ad amiche. Acquario invece è messa molto bene, talmente bene che vi posso dire, finisce il primo tempo con gli Acquario in vantaggio. Bravi, ma c'è ancora tutta un'ora dove si può ribaltare il risultato. 3-3-1, 80-90-101.

0: buongiorno a tutti.
1: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: 6 del mattino, tra qualche istante, proprio pochissimi secondi saranno le 6 di questo venerdì 24 di luglio. Buongiornissimo, qua in diretta su R101. Chiudiamo la settimana con i più svegli d'Italia in super forma, pronti ad affrontare un weekend ricco di bei progetti da raccontare al 331 80 90 101 e giocare al segno più sveglio d'Italia. Allora, vamos!
1: R101.
2: Buongiornissimo, i più

0: È wonderful il mattino su R101, già dalle 5 noi qua si galoppa, ci sgaloppa verso le 7 del mattino, verso il verdetto finale di quel che riguarda la sfida del venerdì che chiude la settimana, che porta questa sigletta qua.
1: Figli delle stelle.
0: Abbiamo adottato ormai da anni per inaugurare la gara del venerdì, ovvero il segno più sveglio d'Italia, e quindi sarà anche il più fortunato del weekend, dove si prevedono cose mirabolanti. Dei progettoni che mi state raccontando al 331 80 90 101. Riprendiamo la gara, secondo tempo, con gli Aquario in vantaggio, lo dicevamo. A fine primo tempo sono andati, diciamo, benissimo nella prima ora. A seguire tutti gli altri, messi bene i Gemelli, Cancro, il Capricorno, sì, direi di sì. Poi la classifica, insomma, si assottiglia un po' di punteggio fino ad arrivare ai Sagittario, che mi erano dormienti. Si sono svegliati, Sagittario?
2: Buongiorno a tutti. Chiedo. Non si dice che Sagittario dorme invano.
0: No.
2: Si sveglio dalle tre, destinazione
0: ma dove eri?
2: Dal Sud Italia a Milano. Quindi i Sagittari sono vivi, solo
0: certo
2: che oggi
0: che sì.
2: Così ci vogliono solo un po' rilassare. Ah, ciao, sì. A tutti, buona giornata da Massimo.
0: Cioè, se la prendono con calma, il tragitto è lungo, la strada è tantissima per il nostro amico da fare, e la nostra compagnia ha detto vabbè, con la rincorsa la prendiamo noi, capito? E arriviamo. I Sagittari infatti ci sono, vero? Ci sono? Dai,
3: buongiornissimo,
0: dai, su,
3: Giovanni da Bergamo, Sagittario.
0: Allora,
3: 8 ore di lavoro e poi si prepara la moto per andare a fare le Dolomiti. Due giorni di curve e spettacoli della natura. Buona giornata a tutti.
0: E allora buon weekend, buona gita, buona uscita. Dai, ancora.
4: Ricky, buongiornissimo.
0: Salve.
4: Sono Barbara da Novi Ferie.
0: Eccola.
4: Oggi è l'ultimo giorno di lavoro. A
0: che bella parola.
4: 16:30 a Malpensa.
0: Dove
4: per
0: si
4: la
0: va?
4: Mia Sicilia, 15 giorni di mare, famiglia e buon cibo. Che te lo dica a fare?
0: Che lo dica
4: l'ultima settimana . E poi tocca pure a te. Ricky, buongiornissimo, buon weekend.
0: Grazie, ciao. Che me l'hai ricordato, mi fa piacere. È vero, ancora una settimana, ancora una 5 giorni di grandi gare, da lunedì prossimo grandi sfide, chiusura di tornei. A proposito di Sicilia, ieri abbiamo concluso il torneo spiagge, dove la Sicilia si è piazzata al secondo posto, ha perso la finale, ma comunque con grande merito si è piazzata in quel posto lì, e ha preso un sacco di voti ieri, ce la stava quasi facendo contro la Sardegna, che invece ha trionfato. Lei però ha detto tutto questo proiettata verso le ferie, la Sicilia si è dimenticata il segno, che facciamo?
4: Dimenticavo, sono Gemelli.
0: Ma brava, così. 331 80 90 101. C'è qualcuno che si dimentica e manda il messaggino subito dopo per rimediare. Va bene. Li prendiamo tutti, tanto i più svegli d'Italia, solo qui su R101 con i Coldplay.

0: tutti vogliono giocare, tutti vogliono far vincere il proprio segno, perché lo sanno i più svegli d'Italia, il segno vincente, il segno più sveglio, poi mi passa un weekend pazzesco raccontandomi poi anche tutti i progetti proprio legati al fine settimana. E allora, prima di un aggiornamento in classifica, voglio sentire ancora qualcuno di voi. Buongiornissimo
1: Riccardo. Ciao. Mauro da Mornese, provincia d'Alessandria. Sì. Si va al lavoro come tutte le mattine. Segno zodiacale Capricorno. Capricorn. Progetti per il weekend: raggiungerò la famiglia in montagna, così mi prendo due giorni di fresco.
0: Bravo.
1: E di tranquillità.
0: Te li meriti, goditeli la famiglia e la montagna, non c'è solo il mare d'estate, vedi? C'è anche il gruppo vacanze in montagna. Ancora?
2: Ciao Ricky, buongiorno, sono nato da Bologna, io faccio parte della categoria lavoratori, tutti i weekend, quindi non ho problemi. So. Ti saluto, sono del Toro, sì. Come te, un giorno prima, ciao!
0: Quindi 13 maggio, ormai sapete tutto di me, anche il giorno in cui sono nato, come io so tutto di voi, del resto ormai ci conosciamo, siamo una grande famiglia. Toro, intanto però potrebbe andare meglio, amici del Toro, tutte le volte vi devo stimolare, pressare per giocare, perché sennò facciamo sempre magre figure, sempre no, ma molto spesso, vabbè, andiamo ancora.
3: Buongiornissimo Riccardo.
0: Ciao.
3: Qui Cremona, noi Capricorno e Acquario già svegli dalle 4 e mezza,
0: Acquario,
3: direzione Acquario. Già al lavoro e weekend relax totale. Ciao, buona
0: ha detto
3: giornata
0: relax, a tutti. Amico in regia. Parola chiave per far scattare i Frankie Goes to Hollywood. Bella parola però, abbinata al weekend, un po' di relax ci sta. 331 80 90 101. Niente, gli acquari continuano a essere là in testa, ma ce ne sono due o tre disegni che sono lì. Potrebbe esserci sorpasso. Potrebbe.

0: Niente, la stavo canticchiando ancora la Flamenco Paranoia di Samurai J. Nell'ascoltare anche tutti i progetti del weekend, i più svegli d'Italia si raccontano e partecipano al 331 80 90 101, e soprattutto mi mettono in gioco il loro segno zodiacale, la sfida delle sfide del venerdì che chiude la settimana nel buongiornissimo. Ci risentiamo tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri, wifi con intelligenza artificiale a €749,99 o in 10 rate da €74,99 senza interessi. TAN TAIG 0300 fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
0: Non volete perdervi il buongiornissimo in qualsiasi parte del mondo? E come facciamo a sentire R101? C'è l'app da scaricare in maniera gratuita sul vostro smartphone, l'app di R101.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
12: Con Max Giusti.
11: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
12: Stasera 18:45, Canale 5.
11: Il muro dà, il muro prende.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo €891,65. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla! Scialla,
17: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
15: Noi 1000!
17: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
19: Spumante o champagne?
18: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
19: Filetto o entrecote?
18: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
20: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
21: R101 Meteo.
22: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo instabile in Calabria e nel Messinese, con rovesci sparsi e temporali che coinvolgeranno anche la Puglia centro-meridionale. Residua nuvolosità e possibili piogge isolate tra Marche e Abruzzo, ma con tendenza a un rapido miglioramento. Nel resto dell'Italia tempo generalmente bello, migliorerà progressivamente anche tra Calabria e Nord-Est della Sicilia. Temperature in calo al centro-sud, specialmente sul versante adriatico, massime per lo più tra i 27 e i 33 gradi, con valori oltre i 35 gradi solo in Sicilia e Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: primi successi nella carriera di Britney Spears c'era questa Baby One More Time, riascoltata su R101 alle 6:24 per la precisione di questo venerdì 24 luglio. Attenzione, perché siamo già quasi in dirittura d'arrivo, si apre tra pochissimo l'ultima mezz'ora della settimana nel Buongiornissimo, legato come sempre alla sfida al segno più sveglio d'Italia. Quindi tra poco aggiornamento di classifica, ma soprattutto vogliamo sapere, capire che farete nel weekend, che ormai lì sta bussando alle porte. Prego, venga, venga.
1: Buongiorno,
0: venga
1: a tutti, ben svegliati.
0: Grazie.
1: Laura, no, Ligure, ultimo giorno di lavoro, sì. E poi stasera si parte per la Puglia, Torre Suda,
0: Suda,
1: Acquario.
0: Suda, si suda.
1: Un bacio e un abbraccio a tutti.
0: Acquario, Acquario, Acquario. Allora, la nostra amica con le valigie già pronte sul letto per un lungo viaggio verso la Puglia, certo, mi dice Acquario. Ed è ancora il segno che resiste in vetta alla classifica, ma distanziato di pochissimo, perché seguono Capricorno molto bene. E i Cancro, i Gemelli, i Bilancia si sono ripresi abbastanza bene. E questa è la situazione, diciamo, della vetta della classifica, i primi 4-5 posti. Poi seguire tutti gli altri, però in mezz'ora si può ribaltare tutto. Sentiamo ancora, ancora, ancora.
2: Ciao Ricky, buongiorno. Ciao. Giuseppe da Lecce. Progetto per il weekend, lavoro, lavoro, lavoro.
0: Lavoro,
2: allora. Qui nel Salento a mare ci posso andare quando voglio.
0: È
2: la
0: vero,
2: settimana delle vacanze, aspetto l'inverno, così vado su nella meravigliosa Lombardia a godermi le mie vacanze. Un abbraccio a tutta Italia.
0: Ciao. Ciao. Lui da Lecce, c'è gente che parte per la Puglia, come è giusto che sia, d'estate, grande meta, bellissima, perfetta. Lui che già mi è pugliese, vive nel Salento, dice c'ho il mare tutto l'anno, aspetto l'inverno, viva al contrario dell'altra gente, aspetta l'inverno per andare su a nord a festeggiare, così, a farsi le sue vacanze. Mondo alla rovescia, in questo caso sì, però non mi ha detto il segno, era preso dal raccontarmi un po' la sua vita. Ma non mi ha detto il segno. Che facciamo? Ne affibbiamo uno a caso, oppure lo dico?
2: Dimenticavo. Nato sotto il segno dei pesci. Ciao.
0: Nato sotto segno. Eccolo qua, un altro pesci. Pesci messo non benissimo. Meglio altre volte. Ancora, ancora, ancora.
3: Ciao,
0: uno.
3: Sono Chiara dalla provincia di Brescia.
0: Oh,
3: segno Bilancina. E Bilancina. Questo weekend chiamano pioggia a partire da sabato sera.
0: Vero.
3: Sera.
0: Vero, vero.
3: Quindi ho detto a mio marito che assolutamente, visto il caldo che abbiamo patito praticamente fino a pochi giorni fa, oltre vabbè a qualche grandine che ha distrutto praticamente qualsiasi cosa ha incontrato, compresa la mia auto,
0: no.
3: E ci riposeremo e veramente voglio solo relax,
0: relax,
3: perché mancano ancora più di 3 settimane alle ferie e quindi ecco.
0: È lunga ancora, è lunga.
3: Buona giornata a tutti.
0: Relax, quel relax lì io l'ho, diciamo, interpretato in un'altra maniera. Secondo me, cioè, non posso aggiungere altro, ma è sottointeso. Cosa appunto volesse comunicarci la nostra amica Bilancina, messi Bilancia bene ma non benissimo. Dai che continua la sfida. 331 80 90 101 dopo i The Colors. L'ultima mezz'ora di gioco, ragazzi.

0: invece è uno dei successi di qualche anno fa, dei The Colors, la loro cabriolet Panorama. Vedo che sono le 6.30, quindi inauguriamo ufficialmente l'ultima mezz'ora di gioco di questa settimana e di questo venerdì mattina nel Buongiornissimo con la super sfida. Ultimo aggiornamento, abbiamo gli Aquario ma appaiati al Capricorno, signori. È un testa a testa clamoroso, poi a seguire subito sotto, quindi c'è la possibilità di ribaltare ancora tutto per i Cancro, i Gemelli, il Bilancia, l'abbiamo detto, e via via gli altri, sempre un pochettino meno, ma sempre comunque tutti presenti. A far cosa nel weekend però? Dai, su,
1: ciao,
0: forza.
1: Ciao Ricky, buongiorno, sono Fabio da Vigevano, segno Ariete. E programma per il weekend, ovviamente seratina con gli amici, al ristorantino, con karaoke e ballo di gruppo.
0: Allora.
1: Ok, ciao.
0: Dici karaoke, non mi inviti? Io non lo so, me lo dici così, io che sono cintura nera di karaoke.

0: giornata, Ricky.
1: E tutti che partono qua, ma c'è qualcuno la prossima settimana? Perché noi ci siamo ancora in onda, da lunedì a venerdì prossimo altre sfide, dobbiamo chiudere altri tornei che abbiamo in ballo. Va bene, 331 80 90 101, forza, ultimo rush finale, ultimo sforzo e poi sarà weekend, sì.

0: Burn, bella, mi piace perché dà la carica giusta e insomma sveglia tutti quanti, anche quelli che sono ancora un po' così dormienti. Giustamente alle 6.35 Katy Perry, Watch It Burn. Quale sarà la prossima canzone, il prossimo titolo, il prossimo artista? Lo sceglierete voi, lo sapete, sta per arrivare il momento della canzone che vi fa star benissimo, sempre da segnalare al 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
2: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: I più svegli d'Italia, da nord a sud, isole comprese, come amiamo dire noi, tra una sfida e l'altra piazzano anche la propria canzone che gli fa star bene. Al 331 80 90 101.

0: State al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
12: Con Max Giusti.
11: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
12: Stasera 18:45, Canale 5.
11: Il muro dà, il muro prende.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
16: O un bel vantaggio.
15: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 €, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
23: La canzone che ti fa stare bene. Siamo in orario, direi di sì, sono le 6:42, quindi è tempo di andare alla ricerca di una canzone a richiesta, una canzone che faccia star bene uno o una di voi prenotata, richiesta al 331 80 90 101. Chi c'è che desidera? Sentiamo.
24: Mi piacerebbe tanto ascoltare Non tengo il nero
0: Sono tanti anni che non la sento, e più o meno rappresenta il mio status, quindi sarebbe bello. Vi ringrazio, un abbraccio e buona estate.

0: l'inno che accomuna un po' tutti i più svegli d'Italia, svegli dalle ore beatissime, pronti per andare a lavorare. Bisogna lavorare anche questo venerdì 24 luglio, dove si prospetta un weekend ricco però di progettini, dove si magari qualcuno spendicchia qualcosa, poco di nero rimasto. A proposito, c'è una sfilza di partenti qua al gate 101. Non abbiamo ancora aperto il cancello, ma è già pieno di gente con la valigia, che vorrebbe dire la propria, legata alle ferie che sono ormai imminenti. Nella gara poi, che andrà a chiudere questa settimana di Buongiornissimo, con la sfida al segno più sveglio d'Italia, che sta giungendo quasi al termine, quasi al verdetto finale. Allora venghino i partenti, vai,
1: dove andiamo? Buongiorno da Marina da Roma. Ciao. Capricorno, sì. Ultimo giorno di lavoro e poi partenza per Gerba, Tunisia. Ciao. Mamma mia, non vedo l'ora.
0: Te credo.
1: Buona giornata.
0: Buon viaggio, buona vacanza. Noi saremo ancora qua la prossima settimana, però qualcuno rimarrà. Spero, mi auguro ancora, dai.
2: Buongiorno, buongiornissimo a tutti.
0: Ciao.
2: Dalla Sardegna, nel weekend sinceramente ci stiamo al mare.
0: Ci avete già
2: bellissimo
0: tutto,
2: mare. Io sono del segno di Capricorno, sono sveglia delle 4, anche se rispondo solo adesso. Il lavoro chiama.
0: Certo, vai che rispondi, grazie.
3: Buongiorno Ricky.
0: Dai.
3: Da Pisa.
0: Sì.
3: Programmi per questo weekend.
0: Che fai?
3: Stasera sono in ferie, domattina partenza per la Croazia. E per 15 giorni non conosco nessuno.
0: Wow.
3: Segno zodiacale Bilancia,
0: sì.
3: PS. Almeno stavolta mandatelo in onda il messaggio.
0: No, l'ho mandato in onda, ciao. Ma tra tutti, guardate qua, ogni settimana, soprattutto il venerdì, arrivano dei numeri clamorosi al nostro. La nostra messaggeria al 331 80 90 101, come sempre preso d'assalto fin dalle prime ore del giorno, soprattutto per la sfida al segno più sveglio. Intanto io sto segnando tutto e potrebbe esserci veramente qualche ribaltamento di risultato, potrebbe, per chi ci ha seguito fin dall'inizio sa com'è la situazione in vetta alla classifica. Ne abbiamo ancora uno?
2: Buongiornissimo. Dai, sì. Io oggi farò l'ultimo giorno di lavoro.
0: Ale.
2: Sto andando infatti a lavorare, farò il mio ultimo turno.
0: Sì, poi?
2: E domani si parte.
0: Dove vai?
2: Si parte per la Sicilia per 2 settimane.
0: Sicilia,
2: non vedo l'ora di ritrovare di nuovo le mie bimbe che le ho lasciate dalla nonna.
0: Ah, erano
2: beate
0: già partite.
2: Loro che hanno fatto già il loro primo mese e mezzo di mare.
0: Alla.
2: E io li raggiungerò domani. Io sono dei pesci, Romina da Parma. Ciao a tutti,
0: ciao.
2: Buona giornata.
0: Ma saranno pure già stufe un mese e mezzo di mare. Soprattutto i nonni. Comunque sì, dal cambio. Giustamente, buone ferie a tutti in questo weekend di grandi partenze. Noi vi aspettiamo col Buongiornissimo dalle 5 lunedì mattina per l'ultima settimana di questa stagione. Ma devo andare a capire chi vincerà la sfida al segno più sveglio quest'oggi. Quindi Ed Sheeran, poi tra poco il verdetto finale.

0: lo siento arrivare il verdetto finale del buongiornissimo su R101. Chiudiamo anche quest'altra settimana di grande, grandissima partecipazione. Quindi il primo applauso va ai più svegli d'Italia anche oggi. Quasi vicino al record di messaggi ricevuti al 331 80 90 101. Buon weekend a tutti, buone ferie per chi parte, sono in tanti, l'abbiamo sentiti. E buon fine settimana al segno vincente, il più sveglio di tutti. Al terzo posto i Capricorn, al secondo posto gli amici della bilancia. E al primo posto vincono gli Aquarius. Ce l'hanno fatta, anche se nel rush finale, gli ultimi 20 minuti, bilancia ci hanno dato sotto. Si sono svegliati tutti insieme, ma non ce l'hanno fatta. A ribaltare il risultato confermano gli Aquario chi?
1: Buongiorno grande R101.
0: Ciao
1: Aquario, sveglissimi.
0: È vero, è confermato. Ancora
2: ciao,
0: uno.
2: Ciao Ricky, sono Annalisa da Siena.
0: Sì?
2: Aquario, weekend.
0: Vai.
2: Lavoro anch'io.
0: Lavoro,
2: quando si lavora con i turisti che sono in vacanza. Si lavora
0: certo.
2: E poi a settembre via verso mete nascoste,
0: mirabolanti orizzonti, via verso l'infinito e oltre, anzi verso la banda e oltre che ci aspetta come sempre dalle 7 alle 9 tra pochissimo dopo le news. Ringrazio Edoardo Mondino in regia, il buongiornissimo torna lunedì, ultima settimana prima della pausa, quindi mi raccomando, vi voglio tutti o quasi insomma belli presenti dalle 5. Grazie e a tra poco.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Guerra ai baby delinquenti. Un'altra stretta dal Consiglio dei Ministri con un provvedimento che estende l'imputabilità dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. Per il ministro Nordio il provvedimento facilita le indagini in caso di delinquenza minorile, fenomeno in aumento. Il caso Fakir, un momento di contatto tra Abderrahim e un cittadino, avrebbe imposto agli agenti di intervenire con le manovre di contenimento che hanno preceduto la morte del 41enne. E quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno dei due poliziotti. Dal Marocco, la moglie della vittima chiede giustizia. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre $100 al barile per la prima volta da maggio, borse giù. Ira di Trump che dice di essere vicino a decidere il più grande attacco contro l'Iran. Gelo tra Lavrov e Rubio a Manila, restano i veti incrociati su Kiev. Intesa nell'Unione Europea sulle sanzioni a Mosca, price cap al petrolio russo congelato per un anno. Bruxelles stima una perdita di entrate per Mosca di 3 miliardi e mezzo in 12 mesi. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente per colpa di un batterio. Frequentavano tutti lo stesso asilo a Tropea, la struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. La disponibilità annunciata da Mario Calabresi a correre come sindaco di Milano per il centro-sinistra accende la partita per Palazzo Marino. Sull'altro fronte Cottarelli, il cui nome era stato avanzato tra gli altri da Tajani e Moratti, si sfila, ufficialmente per motivi personali. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli si è verificato un incidente tra Caserta Nord e il bivio per la 30 Caserta-Salerno procedendo in direzione Napoli. A Roma sul tratto urbano della 24, incolonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est e sulla 1 diramazione Roma-Sud, code da Torrenova al grande raccordo anulare. Sulla A4 Milano-Brescia, code tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Infine sulla statale 129 trasversale Sarda si procede a rilento per lavori tra Silanus e Birori in direzione della statale 131 Carlo Felice. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: La banda del venerdì, ma buongiorno, buongiornissimo. Ma sono le 7.02 in questo istante. Riccardo, avevi fretta?
1: Allora, quando chiudo in ritardo non va bene, se chiudo in anticipo non va bene. Però non siete mai contenti. Siamo io dalle 6 che vi aspetto.
0: E ci hai svegliato i nostri amici più svegli d'Italia.
1: Sì, sì, loro ci sono, fortunatamente. Ci sono però con le valigie pronte, ho sentito, questo weekend.
0: Giustamente.
1: Si parte. Sì.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, ha ragione Chiara, perché la prima cosa che abbiamo sentito stamattina è stata Peppino lamentarsi del fatto che Cristiano ha chiuso con 3 minuti d'anticipo.
0: Riccardo. E allora
1: Cristiano,
2: cioè, no, Riccardo,
3: ha chiuso casa con 3 minuti d'anticipo.
2: E allora se ti mancava un disco portavo io da casa, abbi pazienza.
1: Devo vedere se eravate già pronti. Poi, belli, efficienti.
2: Ieri mi hanno fatto un complimentone, ragazzi. Ieri sui social. Un certo Antonio ha scritto proprio così, ha scritto:
1: dai
2: Paolo, sei forte quasi quanto il mio amico Cristiano Militello.
0: Grande, che paragoni qui. Ed è qui, insomma. Lo possiamo fare anche questa mattina il paragone.
3: Oh, buongiorno.
0: Buongiorno,
3: buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, quando si parla di risparmio, un conto, mi si prende in giro, è giusto, è una parsimonia, insomma.
2: Vabbè, sei già partito con gli
0: aneddoti. Si dice di Cristiano questa cosa delle braccine, però boh.
3: Ecco, quando si parla poi di evasione fiscale è un'altra. Allora, vi ricorderete, a gennaio c'è stato il famoso allineamento tra il POS e gli scontrini. No, vi ricordate che
2: pensavo tra la Luna e Plutone,
3: anche
2: no.
3: Quello
2: okay. Tra il POS e gli scontrini, cioè.
0: Sei svegliato con questa cosa stamattina?
1: Sì, volevo svegliato. Dire subito.
3: No, perché sono venuti fuori 9 miliardi di differenza tra in 7 mesi
2: che prima non c'erano,
3: sommersi, i famosi 9 miliardi sommersi, certo. Quindi vuol dire lo Stato spione, c'era chi diceva lo Stato, cioè lo Stato qualcosa ha incassato 9 miliardi.
2: Questa cosa ha sortito un effetto.
3: Ecco, quindi vuol dire che insomma da quelle parti. Beh, qualche cosa si metteva via, diciamo.
2: Quindi
3: no?
2: questi 9 miliardi in più serviranno per abbassare i costi di tutto il resto.
3: E per abbellire qui il nostro studio.
0: Come no? Ma no, servono per pagare i nostri ospiti, quelli che mandiamo tutti i giorni a casa di Leonardo Fiaschi.
1: Ammazza quanto costa.
0: Chissà che c'è stamattina.
4: Ragazzi, sono Lelia Dani.
2: Lelia Dani.
4: Questa cosa di Riccardo che è chiuso in anticipo. Una cosa mai vista, soprattutto veniamo fuori da un mondiale dove ci sono più di recupero. Questa cosa sta veramente scatenando un putiferio, un inferno tra tutti quelli che ci ascoltano.
1: Senta Dani, con quei 9 miliardi che abbiamo trovato possiamo pagare Guardiola come
0: facciamo una colletta lì, ci mettiamo un euro a testa a tutti gli italiani.
3: Con quello che ha chiesto all'anno Guardiola se lo paghi da gennaio a maggio, perché ha chiesto un ventino.
1: Un ventino.
0: Insomma, 20 ventino. Milioni?
2: Sì. No, 20 euro, come mia figlia il sabato.
1: Certo.
2: No.
0: Più o meno lo stipendio del nostro regista Giuseppe Milano. Buongiorno con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione e tutti voi al 331 80 90 101.
5: E vai, è venerdì!
0: 24 di luglio. Una settimana dal puntatone finale di stagione della banda di R101, che già ve lo diciamo, sarà eccezionale, veramente un po' come oggi. C'è da cantare insieme, c'è da far partire questa mattinata con una domanda.
1: Vai.
2: Qual è la domanda? Che io non ho aperto niente qua, che mi si è schiantato il computer, scusami.
3: Non ho studiato io. Non...
0: Avete qualcosa da promuovere? Allora, oggi alla banda potete promuovere qualunque cosa vogliate.
2: Bene.
0: È un piccolo spazio bacheca che apriamo ogni tanto per i nostri ascoltatori che abbiano un'attività, che abbiano scritto un libro, fatto un quadro. Potete promuovere ciò che volete.
2: Facciamo marketing, facciamo advertising.
3: Anche la seratina va bene.
0: Certo. No,
3: allora ve la dico dopo, dai.
2: Dai, dilla adesso che è una cosa bella e poi la dici anche dopo.
3: Primo agosto in piazza.
4: Fare questo spettacolo a Cristiano.
0: Buongiorno Robert De Niro.
3: De Niro, sarò a Castel del Piano sul Monte Amiata. Do you know Monte Amiata?
0: Bello.
3: Bello, sì, sta belli freschi. Posti belli quelli.
2: Quando hai finito i gargarismi,
0: conosce, giustamente. Va bene, allora
3: niente,
0: 331 80 90 101, anche se volete passare dalle parti del Monte Amiata, dove si prendono i biglietti?
3: No, spettacolo in piazza per tutti, prezzi popolarissimi, gratis.
2: Ma io pensavo che tu parlassi di stasera invece.
0: È gratis anche qui, R101, in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Tante chiacchiere, tanta bella musica, si riparte!

0: Sembrava ieri, ragazzi, l'anno dell'estate del muffami muffami.
1: Che anno di... era invece?
0: Jones and I, Dance Monkey, 2000... siamo nel 2019.
2: Mazza! 19, è passato un bel 7 anni, col video dell'omino, perché siamo anche in TV, il canale,
1: certo,
2: 67.
1: Certo.
2: E se non è vero, non è uguale a Paolo Dini. Oh, dai, non fate
1: perché?
2: I cattivi.
1: Ho cominciato a fare body scemo adesso, a quest'ora.
0: No, è vero, dai, cominciamo tra una decina di minuti.
1: Appunto.
3: Almeno.
0: Possono cominciare i nostri amici a farsi promozione attraverso la nostra radio, attraverso il 331 80 90 101. Non avete filtri, fatela come volete voi, in modo che possa arrivare il più possibile il vostro messaggio.
1: E se non avete filtri, fumatela così come ve l'ha venduta.
0: Vai.
4: Primo agosto, Castelnuovo Parano, in provincia, sì, di Frosinone, festa della pizza fritta.
3: Bello.
4: Con mortadella, porchetta, birra e tutto quanto.
3: Ale.
4: Vi aspetto numerosi dal presidente della Prologo che organizza la festa.
1: Bravi.
0: Grande.
1: E allora uno di tutto, come si dice.
0: Impegnato.
2: Primo agosto io sono già impegnata a Castel del Piano, altrimenti sarei andato a fare questa festa in ciociaria.
1: Certo.
2: Chiaro. Prossimo anno però.
1: Magari. Che ne sai.
0: Diccelo prima il prossimo anno.
2: Va bene, esatto.
1: Dai.
5: Banda, Fabio da Manerbio. Stasera con i signorini buonasera, drag rock band. Notte Bianca Manerbio, provincia di Brescia. Vi aspettiamo super numerosi, perché si salta, si balla e si fa festa. E uiwa! Ora vado dalle mie signorine.
1: Manerbio Brescia, con, se non ho capito male, delle drag queen che suonano rock.
0: Bellissimo. Beh,
1: spettacolo,
3: roba
1: spettacolo.
3: Strana, bello.
1: Bravo, deve essere divertente.
2: Il nome del gruppo è bello, i signorini,
1: sì,
2: buonasera.
1: I signorini, sì, buonasera, sì. Poi...
0: vai, sentiamo.
6: Buongiorno banda, aiutatemi a promuovere il mio canale YouTube, che sono 4 anni che non riesco a farlo crescere. I viaggi del CRI, mi raccomando, CRI con CHRI, i viaggi del CRI. Ovviamente un bacione dal CRI e wiwa!
0: I viaggi del CRI, vediamo
3: vado
0: come è messo il nostro
3: vado
0: amico.
1: Anche perché se i viaggi te li vuoi pagare con quello che ti dà YouTube, siamo a posto. Rimani a casa per la vita.
0: Beh, che ne sai, se dovessero salire i followers e le visualizzazioni, quell'euro 2 al mese.
1: L'ho trovato, l'ho
0: mia
1: trovato.
0: Mamma con
3: anch'io ce
0: la
3: l'ho
0: sua pagina.
1: L'ho trovato, 10 minuti di video su lui che va al supermercato. Questi sono i viaggi del CRI.
0: Viaggioni,
3: 1000 iscritti, 1000 qualcuno. No, adesso vediamo se aumentano però.
0: Dai, allora, dai. I viaggi del CRI su YouTube. E che tipo di video ci sono?
3: Non ho ancora cliccato play per paura. Prima di cliccare play ci metto un po'.
1: Da domani lo rinomina i viaggi del povero Cri. Il povero Cri.
7: Ci sono dei video dove persone che fanno viaggi, che vanno, sì, nei supermercati dei vari paesi,
3: sì,
7: e sono interessantissimi.
1: Anche.
0: Ma davvero nei supermercati?
1: No, l'ho inventata lì, poi scopro che è vero.
0: Già che state smanettando su internet, sappiate che siamo la radio ufficiale del tour A Chi Ci Sarà Sempre di Irama. E se volete conoscere tutte le date, andate sul nostro sito r101.it. Passate a mettere un like ai viaggi del CRI. E a questo punto Irama ce lo ascoltiamo, mentre potete continuare a promuovere ciò che volete, qualcosa che vi riguarda o che riguarda vostri parenti o amici, al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: balla.
1: Ognuno dice la sua.
2: Ma è giusto così alla fine.
1: Ma è giusto.
3: È così che funziona il controcoro del karaoke. La canzone da cantare nel karaoke Summer Edition è la stessa per tutti. Quindi preparatevi, iniziate a capire quanto la conoscete, iniziate a capire come modificarla, perché poi ultimamente non vi si tiene, ed è quello che fate al 331 80 90 101.
2: Quella di oggi è in cinese.
1: Bella.
3: No. Siamo arrivati all'estate 2026. Quando torno al mio paese, decidete voi se fare Sorella Brancale, Delia o Levante.
1: Certo. È la più modificabile in assoluto.
3: Vero?
2: Per privati e per le imprese.
1: Eccolo.
2: Torno al mio paese.
3: Dai, possiamo decretare che questa ad oggi è la canzone tormentone dell'estate 2026. C'è qualcuno che ancora
4: inizia? Tormentone che canzone, devo dire.
2: Ne ho date, ma ne ho prese quando vado al mio paese.
1: Ecco, ecco.
3: Ci sono altre che si stanno avvicinando, però questa ufficialmente
2: è lei, è lei, è lei.
4: Tappami Levante, si può dire?
2: Che cosa c'entra con paese? Fammi la rima almeno.
3: C'è Levante nella canzone, una delle tre artiste che la cantano.
4: Bene.
3: Allora, il ritmo ce l'avete in testa.
4: Sì.
3: Il testo fate voi. Cantatela come la conoscete. 331 80 90 101. Tra poco il nostro Giuseppe Milano cercherà di mettere insieme tutte le voci per fare la banda Summer Edition con questa canzone. Sentiamo.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro o in 10 rate da 34,90 euro, senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
3: Alle 9 ci trovate sempre qui Chiara Tortorella, Paolo Dini, Cristiano Militello, Riccardo Russo e le mille voci di Leonardo Fiaschi. La banda di R101 vi accompagna ogni mattina. Ci svegliamo insieme, andiamo dove volete.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della mocha e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
15: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
17: Ho comprato una perla nera.
18: E perché?
17: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
18: E perché?
1: perché?
17: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
18: Per la nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
19: Solo da 1 euro 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro. E 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
20: Solo con un Euroclub fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
21: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
23: Mac!
21: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
24: R101 Meteo.
25: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Al mattino nuvolosità e tempo instabile al sud peninsulare, con isolati rovesci in Puglia e Calabria, anche temporaleschi. Nel pomeriggio nubi e temporali in Calabria e nel Messinese. Nel resto d'Italia tempo generalmente soleggiato. Temperature massime in calo quasi ovunque, più sensibile nella pianura padana orientale e lungo l'Adriatico, dove si resterà sotto i 30 gradi. Nelle isole punte fino a 37, venti da moderati a localmente forti settentrionali al centro-sud e sulla Sicilia. Al mattino anche sull'Alto Adriatico, raffiche fino a 60 km orari, mari generalmente mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ben, Everybody's Changing, ma qui su R101 Everybody's Singing, perché c'è il karaoke, si canta!
1: Su R101, il

0: No, perché mi avete fatto lasciato in braghe di tela, sfrunza sprinza stranza là.
1: Lo so.
0: E poi prima ci davi le direttive, ci davi le fogliette con le canzoni, no, come in chiesa.
1: Adesso a tradimento la fa la cosa.
0: Tradimento, sentito il mutismo canta... totale, mi sono adeguato.
2: Si canta tutti la stessa canzone.
0: Ecco.
2: Oggi abbiamo scelto Al mio paese, la canzone tormentone dell'estate 2026.
0: Però la sigla dice se la canzone è bella, offre Militella.
2: Ah, esatto. Molto
0: questa,
2: bella.
0: Questa ce l'ha fatta alla Julienne ormai, abbi pazienza.
3: Alla Julienne.
0: Sì, ce l'ha trifolati, dai.
2: Ma in realtà poi il tormentone musicale più lo ascolti, più ti entra in testa e più finisci per apprezzarlo.
0: Certo, alla fine ti viene così a noia che ti piace.
3: Beh, è sintomatico del tormentone il fatto di storpiarne le parole. È ufficialmente tormentone quando nella gente entra la melodia e improvvisa poi un po' come chiediamo noi di fare al nostro pubblico.
0: Questa si presta, devo dire.
3: Sì,
2: poi agli anni a venire questa canzone ci riporterà sempre nell'estate 2026. Questo è anche il potere della musica.
0: Certo, certo.
2: La conoscete bene la canzone, questo è sicuro, ma la state anche storpiando alla stragrande al 331-80-90-101. Attenzione, perché Serena Brancale è stata anche criticata per il fatto che questa canzone contenesse troppi cliché,
3: vabbè,
2: ma alla fine
3: vabbè,
2: fa parte,
3: ragazzi,
2: della cultura.
3: Ma non si inventa più nulla, no? Sì, si ruba un po' di qua, un po' di là. E bisogna anche saper rubare, ragazzi. Un po' come ho fatto io col portafoglio di Cristiano.
0: Ecco. Primo. Secondo, devo dire, ha dimostrato anche una grande autoironia, no?
3: Sì,
0: perché poi
3: sì,
0: il successo di una canzone a un certo punto ti sfugge anche un po' dalle mani, no? Parte una macchina, il pubblico, sai, speri che possa piacere, ma magari. Tant'è che quando Lercio, il noto sito satirico, ha dedicato Ultima Ora, Serena Brancale torna al suo paese e le dicono che ha rotto il car. Uno tra i primi commenti su Instagram del post era di Serena Brancale medesima, che aveva scritto concordo. Quindi, dimostrando.
2: Quando è tornata al suo paese ha trovato le sedie davanti alla chiesa, le madonne anche nelle chiese, quindi alla fine tornava tutto.
0: Certo.
2: La versione Summer Edition della banda di R101 l'avete fatta voi. Giuseppe Milano in regia è riuscito a mettere in pochissimi minuti, perché qua siamo in diretta,
3: esatto,
2: a metterli tutto insieme. Allora la sentiamo. Gli ascoltatori di R101, Al mio paese.
1: Vai.
4: Io stappo le bottiglie quando suona Castelleone. Io bevo tanta birra quando suona Castelleone. Mi che botta quante spese quando torno al mio paese. Mi che botta quante spese quando torno al mio paese.
5: Dai che arrivano le ferie, me ne vado dal mio paese. Dai che arrivano le ferie, me ne vado dal mio paese. Hola.
2: Hola.
6: Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Ferie a settembre e rimango al mio paese, mannaggia, niente soldi a fine mese, mannaggia, niente soldi a fine mese.
7: Io mi arrabbio tutto il giorno con mia figlia adolescente, le madonne tutti santi, con mia figlia adolescente, è là,

0: Vannacci però.
1: Sì,
0: cosa, e Vannacci come... me lo chiese quando torni al tuo paese.
1: Anche.
0: Ma non diamo cattive idee.
2: Bravi ragazzi, sono stati eccezionali gli ascoltatori di R101. Oh, gli zii, visto che la Brancale viene chiamata la zia da tutti.
0: Perché?
2: Oggi tutti zii. Fece una canzone che si chiamava La Zia, okay. Quindi da lì. La zii. E allora one a tutti, è stato meraviglioso questo Chiara Roche che torna venerdì prossimo per l'ultimo della stagione, quindi siate con noi.

0: si è esibita a Pisa in questi giorni e ha detto che quest'estate la passerà a scrivere nuove canzoni. Quindi ci aspettiamo un altro album di Giorgio, sempre meravigliosa.
1: Sì, sì, sì, sì. Concerto in Piazza dei Cavalieri, una piazza bellissima, forse dopo quella del Duomo, celeberrima nel mondo, una piazza più bella della mia città. Salutiamo anche Valerino Gronchi, che l'organizzatore dei concerti degli
2: il famoso Gronchi Rosa.
1: Sì, il famoso Gronchi Rosa, che tra l'altro il noto Leonardo Fiaschi
0: sa imitare.
1: Chi è? Che
0: lo conosci.
1: Ciao Valerino.
3: Meglio evitare l'imitazione sua,
0: quindi Leonardo Fiaschi da livornese sa imitare anche i pisani?
1: No, Valerino Gronchi è livornesissimo.
0: Ah, okay.
1: È livornesissimo, sì.
0: Vabbè, dai, abbiamo fatto un po' di pubblicità, un po' di promozione al promotore di Pisa. Mentre voi ve lo state facendo al 331 80 90 101, state promuovendo ciò che volete. Tra poco vi ascoltiamo?
2: Sì, nel frattempo c'è questa cosa che volevo raccontarvi. Si parla tanto di come le spese che devono essere incrementate per la difesa poi vanno a beneficio dell'intera umanità, ovvero tante applicazioni di derivazione militare poi diventano oggetti di uso comune, i telefonini,

0: il web stesso. E allora si parla tanto di droni e hanno inventato una startup francese. Non saranno più le ciabatte a volare in camera, ma no, dei droni anti-zanzara.
1: No,
0: vi giuro.
2: Voglio.
1: Questo è interessante.
0: Dei droni anti-zanzara, dei piccoli dispositivi con quattro eliche, un drone a tutti gli effetti, di dimensioni contenute, che tu lasci sul comodino. È dotato di un centinaio di piccolissimi microfoni in grado di percepire le vibrazioni.
2: Il ronzio della zanzara.
0: No, ma neanche il ronzio, ma addirittura percepisce la vibrazione, questo battito velocissimo. Ok, quindi tu puoi anche russare, ma lui non avverte il tuo.
1: Cioè, tu che russi, lui sta fermo.
0: Sta fermo.
1: La zanzara.
0: Senti la zanzara, si alza in volo, si alza in volo, la rincorre e la tritura tra le eliche.
2: Ma
0: quindi non deve sparare niente, piccoli laser, uno pensa già che lo bombarda. No, la tritura nelle eliche e poi, una volta svolto il lavoro, torna nella sua base.
1: E la crema.
2: Più casino della zanzara, no, se ti passa vicino all'orecchio.
3: Vabbè, almeno non punge.
0: Dicono sia silenziosissimo, in grado di mappare la camera per non andare a sbattere contro gli armadi.
1: Vabbè, certo.
0: Ok? Sì. E nei muri, le tende, ne arrivarti sul naso. Lui ritorna, l'unica cosa che ancora devono risolvere è l'autonomia, perché lui riesce a volare per 3 minuti e poi deve riposare 2 ore. E in quelle 2 ore arrivano tutte le zanzare, quella va a chiamare gli altri e dice guarda che dormo. Esatto, però è favolosa.
2: Ora, cosa. E offro quello che volete per
1: devo
2: questo
1: dire,
2: drone.
1: Un'idea stuzzicante, mi ricordo che il mio compleanno si avvicina a grandi falcate, quindi me lo potreste anche regalare. Ma io devo ancora sfruttare la mitica racchetta da tennis ammazza zanzare elettrica che mi ha regalato Chiara Tortorella a Natale.
2: Ancora non l'hai usata?
1: Sì, l'ho usata con un paio di gabbiani, ma non, no, non assorti, ma scherzo ovviamente.
4: Scaldato la carne.
1: Sì, no.
0: Ve la immaginate sul comodino di Sinner la racchetta di zanzare?
2: Al 3318090101 nel frattempo sono arrivate le vostre promozioni. Cosa avete voglia di raccontarci?
5: Questo di Salorno, il primo che mi chiama, impianto elettrico a casa gratis.
0: Sì, certo.
2: Dacci il numero subito.
1: Ti chiamo io a Ferragosto, vediamo.
0: Esatto, avanti.
6: Ciao banda, Cinzia da Moncalvo, la città più piccola d'Italia, con la fiera del tartufo le ultime 2 settimane di ottobre. Vi aspettiamo, siete invitati?
7: Dal 31 luglio al 3 agosto a Crotta d'Adda in provincia di Cremona, festa della staffa. Mi raccomando, non mancare, 4 serate di musica, cibo e soprattutto bere.
0: Festa della staffa, quando arrivate al bicchiere arrivo bevo anch'io.
1: Il bicchiere della staffa di solito è l'ultimo, quello che si beve prima di andare a letto.

con Jenny, Giacola su R101 alle 7:43. Oggi potete promuovere qualunque cosa vogliate. Una vostra attività, il vostro libro, la vostra canzone al 331-8090-101, quella di un vostro amico, di un vostro parente. Vi aspettiamo con le vostre voci, tra poco vi facciamo pubblicità.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Una volta ogni ora la canzone che fa stare bene su R101, quella che ci proponete voi che ascoltiamo in diretta su R101. Ma non ora, tra poco, mandateci la vostra 331 8090 101.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: sapete che qui su R101 una volta ogni ora mettete voi la musica. Potete proporci la vostra canzone al 331 80 90 101 e dirci perché vi fa stare bene. Sentite qua cos'è arrivato. Una colonna sonora strepitosa.
1: R101, grazie per la compagnia. Nicola Evo dall'officina. Non ho mai chiesto una canzone, però ci starebbe bene Limal con Never Ending Story, che è rilassantissima e bellissima. Grazie, grazie.
0: Dall'officina, pensavo da officina il paese.
2: Ah no, dall'officina, sennò come facevo a usarla lì, mal. Ah.

0: arrendere. Artax, resisti alla tristezza. Artax.
1: Abracenturix, la pozione magica. Ah no, quella è un'altra roba.
2: Pdor, figlio Asterix. Di Khmer.
0: Oh, sono i personaggi della storia infinita.
2: Ah, già. Già, sì. È vero, è vero.
3: L'Artax era una pomata che mi davo quando mi facevo male la schiena. Oddio,
1: l'Asonil.
2: Comunque a me il cagnolone volante ha sempre
0: fortuna drago.
2: Madonna,
0: ecco,
2: che paura.
0: Potrebbe
2: paura.
0: Essere il personaggio da mettere su una delle banconote degli euro. Stiamo votando, cioè? Fino al 21 settembre gli europei possono votare sui nuovi, le nuove immagini delle banconote.
1: Esatto, ieri sono stati presentati i 10 disegni finalisti, nuovi personaggi. Dal 2002 non si tocca la banconota, invece vedremo raffigurate persone, e saranno gli europei a scegliere, come Leonardo, Maria Callas,
3: Enrico Papi.
2: Ah, dai.
1: Va bene, ok, d'accordo così. Ma abbiamo anche qualcuno che è dentro quel meccanismo che ci può rivelare che cosa abbiamo. Che abbiamo innanzitutto?
0: Flavio Briatore. Flavio, chi se
2: non lui?
1: Flavio, sta legge l'han fatta per farle tirare fuori dal materasso tutto quel contante che ha e usarlo, perché altrimenti poi va fuori corso. Flavio?
4: Ragazzi, cerchiamo di fare una cosa, facciamo smettere veramente di portare questi i 5 centesimi di rame che puzzano, che fanno, sono meglio i civici in tasca, se quelli che si difendono.
3: Che spesso tanti è l'unica moneta che hanno in tasca.
2: Esatto.
4: Sì. Infatti, quella lì. E comunque valorizziamo la cosa.
1: Sì.
4: Poveretti, parlare di soldi con voi mi fa un po' tenerezza, però lo faccio.
0: Tranquillo, allora, non ti preoccupare.
2: Facciamo finta di niente, io faccio altro, guardi, prendo un caffè.
4: E allora vediamo che aboliremo le 5 euro, le 10 euro, le 20, le 20 euro c'è la faccia, o la faccia di Jerry Calà o Tesla.
2: Bello! No, Jerry Calà io.
4: Siamo poi decisi.
1: Sì.
4: Poi allora sulle 50 euro ci sarà raffigurato un serbatoio, mezzo serbatoio di benzina.
1: Mezzo. Non basta, mezzo, bravo, sì. Mezzo,
2: certo.
4: Mezzo serbatoio di benzina. Poi avevamo pensato di fare 100 euro.
2: Com'è?
4: 100 euro, 200 euro, 500 euro, sì. 1000 euro, 1100 euro. Col...
3: Sì.
4: Allora, sulla 500 euro io che accarezzo mio figlio, sulle 1000 euro.
0: Che tenerezza.
2: Che carino.
4: Io che lo aiuto a studiare, sì?
3: No, 1000 euro, pure... quindi lei si aiuta Nathan Falco a studiare, bene? Poi?
4: 1500 euro con Nathan Falco che mi chiede la paghetta.
2: Ma che banconota è
0: 1500? Che te ne fai?
3: Paghetta
0: poi?
3: Quotidiana, peraltro.
1: Ma non era un'idea anche di Trump, quella di mettere se stesso sulle banconote?
2: Beh, ma strano, non l'avrei mai detto.
0: L'ha avuta.
2: No.
4: E ragazzi, poi vi ricordo, sulla banconota la... 2000 euro,
2: sì.
4: Una battuta di Chiara Torella.
0: Bello!
2: Nessuna la leggerebbe mai, perché chi potrebbe averla?
0: Quella da 2000. Sì, tra poco Tortorella Challenge!
5: Baby,

0: Carena di Baby K alle 7.58 qui su R101, il sound dell'estate e ora il sound del Tortorella Challenge.
1: Ah,
0: ragazzi,
1: che bellezza.
0: Anche questo venerdì, dai, manca una settimana alle ferie, quindi chiudiamo ancora con la sfida alla battuta più brutta del giorno.
2: Esatto, perché questo è l'intento di Chiara, che non demorde neanche quando fa caldo, neanche d'estate. E allora lei propone una battuta e voi arrivate addirittura volerla battere nel peggio.
0: Abbattiamola.
3: 3-3-1. Batti le mani, Paolo.
2: 3-3-1-80-90-101 è tutto ciò che vi serve per partecipare a questo tenzone. Va bene tenzone?
4: Va bene tenzone.
0: Singolar tenzone.
4: Siamo pronti per la roncolata, vai.
2: Dai.
0: Il mio amico che gioca a biliardo è diventato un cantante, sono andata a vederlo.
2: Chi è?
0: No, ha steccato. Oddio. Abbastanza brutta?
4: C'è male oggi.
0: Grazie, dai, allora potrei vincere, dipende da quello che faranno i nostri amici al 3-3-1-80-90-101.
2: Avanti signori, c'è posto. Dopo la redazione, il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Minori imputabili dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. È l'ultima stretta arrivata dal Consiglio dei Ministri. Lega e Fratelli d'Italia esultano. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. Gelo di Forza Italia. Criminalizzano un'intera generazione, commenta il PD. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile. Per la prima volta da maggio, borse giù. Ira di Trump, che dice di essere vicino a decidere il più grande attacco contro l'Iran. Gelo tra Lavrov e Rubio a Manila, restano i veti incrociati su Kiev. Intesa nell'Unione Europea sulle sanzioni a Mosca, price cap al petrolio russo congelato per un anno. Bruxelles stima una perdita di entrate per Mosca di 3 miliardi e mezzo in 12 mesi. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 sono stati ricoverati probabilmente per colpa di un batterio. Frequentavano tutti lo stesso asilo a Tropea. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane, la Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto, in 2 anni, 37 morti annegati. Calcio entro il fine settimana, al massimo martedì, la nazionale avrà il commissario tecnico, lo ha garantito Malagò. La pista che porta a Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della FIGC Maldini, sentito anche Ancelotti. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade, sull'A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale, sull'A14 verso Taranto 1 chilometro di coda per incidente tra l'immissione sull'A25 e Pescara Ovest, sull'A1 verso Napoli 2 chilometri di coda per incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, proseguendo 8 km di coda per incidente tra Colleferro e Ferentino. Sulla statale 73 Senese Aretina, corsia chiusa per lavori all'incrocio Le Ville verso l'immissione sulla statale Aurelia. Prudenza e buon viaggio.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: traffico al 331-8090-101, perché qui c'è il Tortorella Challenge. Una fila di battute provando a vincere la battuta più brutta del giorno.
1: No. Esatto.
2: Oggi se n'è approfittata Chiara, eh?
1: Davvero?
2: Perché? Sarà fine settimana, perché sì, è particolarmente cessa.
0: Grazie.
1: Poi lei tende sempre ad attribuire le colpe agli altri, sì, a un amico, a un parente, a un
2: cugino.
1: Sì.
2: E la mamma, il fratello.
3: In realtà non conosce nessuno, in realtà. Diciamo.
2: Molto
3: la schifano tutti.
0: È il mio amico che gioca a biliardo, ma non avete sentito che è diventato un cantante? È uscita anche la notizia.
3: Quale?
0: Solo che ha steccato.
1: Ma scusa, ma non è Riccardo che la sera gioca a biliardo?
3: Gioca a biliardo, no, non è lui. Non è di grande compagnia, ma è il più simpatico che ci sia. Questo diceva la canzone.
1: Esatto.
0: No, il più simpatico che ci sia è il Tortorella Challenge. Sentite quanto simpatico.
4: Il Tortorella Challenge è simpatico come il mese di agosto, quando la banda va in ferie. Ma noi challengeari non molliamo mai e divulghiamo le nostre battute brutte.
0: Bravi, ma così.
3: Ma parla come un minion.
1: Chi era? Ciribi Coda?
3: Ah, scusa.
1: Ma chi era questo?
2: Infatti.
0: Ma era Guerigno.
1: Vabbè, Guerigno,
2: Guerigno da Ubolgi,
0: esatto,
3: da Brasil.
0: Oh ragazzi, si è ripresa Noemi dopo la caduta dell'altro giorno.
3: Meno male.
0: Però quando si è svegliata dopo la botta in testa, le è venuta in mente una sigla per il Tortorella Challenge.
2: Immagino.
0: E ce l'ha lasciata qui così.
5: Sì. Ma ci vorrebbe un perché. C'è ogni giorno alle 8 il challenge, la battuta più atroce al mio equilibrio nuoce, casco dal palco per colpa sua,
3: no.
5: È una gran botta sì, ma non di allegria.
1: No, allora, che Noemi avesse una voce particolare, sì, questo lo sapevamo ed è quello che ce l'ha fatta anche piacere.
0: Esatto.
2: Ma che avrebbe regalato 8 puntate di Paperissima invece.
1: No, non lo sapevamo. Ma così cos'è diventata? Aiuto.
0: Ah vabbè, no, dai cara Noemi. Mi si è presa molto in giro per la... la frollata giù dal palco.
1: Ma sì, ma che bello, cioè che bello, nel senso, è andato tutto bene, siamo contenti,
0: sì,
1: sta
0: sì,
1: meglio, siamo contenti, ci ridi su e siamo ancora più contenti.
0: Meno contenti, non so se stanno benissimo i nostri giudici di gara, li propongono da casa di Leonardo Fiaschi.
6: Siamo
1: questo?
6: I due tenori.
7: Cominchio.
0: Oh, i tenori.
7: Cominchio.
0: Uno a casa di Leo, uno a casa di Riccardo Russo.
2: No, ho capito i nomi, scusate.
1: No. Io l'avevo capito invece.
7: Per Dominchio.
1: Ah, va bene, è placido. Beh, è placido.
2: Un nome è tratto da qualche opera?
1: Sì. Niente.
3: La trambata.
7: La trambata.
2: La trambata. La trambata. Speriamo che prendiate voi.
0: La trambata potiamo tra l'altro.
6: All'alba stecherò.
1: Questo è il barbiere di Mediglia.
0: Sì. Allora mancate solo voi a questo punto. Ancora qualche minuto di tempo per mandare le vostre battute, le più brutte mai sentite in vita vostra.
6: Bruttissime.
0: Provando a vincere il Tortorella Challenge. Sarete solo nelle mani di questi due personaggi.
2: Potete fare anche un balletto, il lago dei cinghiali potreste fare.

0: scusate, ma ma perché non fate il volo e prendete Noemi?
1: Niente. Sarebbe perfetto. Bello. Per il Tortorella Challenge. Sta proprio per partire la sfida. La battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella.
3: È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello, quello. E che la battuta offre l'invito.
4: È sempre lì, si casca.
3: Divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere quando qualcuno si sbaglia e ne butta lì
4: una volta. Una.
1: Forse così. Adesso andiamo a riascoltare tutte le puntate, la troveremo. Potrebbe essere proprio oggi quel giorno, visto che ho raccontato che ho un amico che giocava a biliardo, ora fa il cantante.
0: È bella. Che...
1: ma ha steccato.
0: Poteva
1: Vabbè. Al contrario dei nostri tenori giudici di gara, che dovranno valutare gli sfidanti arrivati davvero numerosi al 331 80 90 101.
0: È incredibile, in questi giorni dovrebbe esserci un sacco di gente in vacanza e quindi dovrebbero partecipare molto meno, invece no.
1: C'è qualcuno che partecipa anche dalla vacanza, ragazzi. Chi non resiste. Iniziamo a sentire il primo sfidante.
5: Vai. A proposito di cantanti, non so se lo sapevate che tutti gli anni organizzano un torneo mondiale di poker tra cantanti, appunto. Ma con Natalì non ci gioca mai nessuno perché è in Bruglia.
1: Certo.
0: Natalì Imbruglia. Ecco uno che poteva starsene in ferie.
4: Era un patacca.
1: È una nuova costruzione di una vecchia battuta. Si dica.
2: Che tra di noi siamo famosi per tenori. C'è anche il tenore Roberto Carlos, che è quello con i polpacci giganti.
1: Come il calciatore.
0: Certo.
4: Vabbè, perché vero? Non lo sapremo mai. Io sono maturo per sentire anche le altre.
1: Secondo sfidante.
6: Ciao banda.
1: Ciao.
6: Un atleta dice a un altro: sai, sono arrivato settimo alla maratona. Ah, ottimo. No, settimo. Ciao.
4: È bella.
0: Settimo, ottimo.
1: Non ve l'aspettavate?
4: No, perché è nuova.
0: Per niente.
4: Mai sentita.
0: Avanti.
7: Ciao Chiara.
1: Ciao.
7: Tuo amico che gioca a biliardo.
1: Sì?
7: L'ho sentito anch'io, ma solitamente bravo a cantare.
1: È vero.
7: Infatti quando ha steccato ho detto: carambola, che sorpresa.
0: Questa è la voce tipica di chi ruba lettini da spiaggia in Italia e li rivende in Albania.
8: In Albania, sì.
1: O ci va a dormire davanti alle chiese.
0: Anche.
1: Quando torna al suo paese.
4: Ecco.
1: No, non ritiriamo fuori l'aneddoto di Cristiano Militello. Andiamo avanti con due bambini da Bergamo.
9: Ciao, siamo Giorgio e Riccardo da Palazzolo. La nostra battuta è questa. Sapete perché i video italiani perdono sempre scacchi?
1: Perché
9: non mangiano. Perché non mangiano il cavallo.
1: È giusto. Mi piace tantissimo la cadenza di questo dialetto.
0: Sì.
4: Cosa vuoi dire, Paolo?
0: No, niente, cosa vuoi dire?
1: Sono delle tue parti loro.
0: Bresciani, Palazzolo sull'Olio, provincia di Brescia. L'Olio fa da confine amministrativo tra le due province, Bergamo e Brescia.
10: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo
1: giusto
10: di euro.
0: Bella,
10: da Elder
11: e Cristina
10: dalla Corsica.
1: Elder e Cristina dalla Corsica, dalla ragazzi,
0: Corsica.
1: Ci ascoltano questa mattina e ci sfidano al Tortorella Challenge.
0: È facile fare gli spiritosi con l'Italia degli altri. Da lì.
4: Totò Truffa 53, c'era l'ambasciatore del Katongo,
0: sì,
4: interpretato da Totò.
0: Che bravo.
4: Lei ha ereditato un biliardo.
2: Ma non
4: un
2: biliardo di stecca, biliardo. Mille milioni.
4: Facendo la voce proprio quella che ora, cosa che credo ora non si possa
0: Nella
4: blackface, nella voce, dove uno per imitare insomma un colore deve comincia a dire esatto, ecco,
1: mi sembri già troppo schierato con l'ultima coppia, sono i vuoi far vincere, no? Ma sono i giudici di gara che devono scegliere il trionfatore di quest'oggi.
2: Chi è che ha steccato di più?
10: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo di euro. Saluti da Elder
8: e Cristina
10: dalla Corsica.
1: Allora Elder e Cristina ci dovete ospitare tutto il weekend in Corsica da voi, perché avete vinto il Tortorella Challenge.
0: Così imparate, almeno pagate pegno.
1: E se vogliono lunedì, se, visto che da quelle parti cosa fai a quest'ora della mattina, possono ripartecipare.
4: Certo, perché a Bastia c'è la battuta più brutta che ci sia.
2: Ma adesso dammi il regalo, forse sarà la volta buona, non si sa.
1: Chissà.
11: Bravissima.

0: sarà anche un gran venerdì, perché qui su R101 c'è il Dammi Regalo!
1: Dammi Regalo!
2: R101, Dammi il Regalo!
0: Qui lo stiamo mostrando sul canale 67 del digitale terrestre e vi diciamo
3: cos'è?
0: Che è il vinile di Sienna Spyro Visitor. Questa ragazza con un primo album, sì, poche canzoni, sta schiazzando tutte le classifiche mondiali.
3: È bella, è brava, cosa gli manca?
4: Anch'io col primo album dei, dei calciatori.
3: Anche figurine.
0: Sì, E siamo già alla radio ufficiale della sua data di marzo 2027.
4: Vista e presa, quindi, bene.
0: Ma subito lo regaliamo invece il disco.
3: Bravi, e cosa devono fare per ottenerlo?
4: Al 331 80 90 101 si potrebbe lasciare un vocale.
3: Si potrebbe o si deve?
4: Si deve lasciare un vocale dove a volume sostenuto,
3: sì,
4: va chiesta la seguente cosa. R101, dammi il regalo.
3: Più alto, urla di più. Tu sei
4: R101, cribbio.
3: No,
4: dammi il regalo.
3: No,
0: R101,
4: dammi il regalo. Allora che lo dicano loro, stentore a me, con voce stentorea.
3: R101, dammi il regalo.
0: Ma se dalle 5 che usa la voce sto ragazzo. Bravo, comunque c'è da dire tanta roba.
4: Non
0: Riccardo
4: gli va
0: Russo
4: mai via, tra l'altro.
3: Almeno usa la voce ogni tanto per lavorare.
0: Allora, il più veloce si porterà a casa l'album di Sienna Spyro e avrà pure la possibilità di venire in onda con noi,
4: sì,
0: per vincere anche i gadget.
4: Possono partecipare tutti tranne Lele Adani.
3: Una volta che uno urla.
4: Appunto.
0: Lele Adani adesso darà il via ufficiale al Dammi il Regalo. Sei pronto, Lele?
5: Sì, facciamo. Siete sicuri?
0: Vai.
5: Sicuri, sicuri?
3: Dai.
5: Senza nessun... Che ne so, senza passare da Messi?
3: Dai,
5: senza passare dall'Argentina?
3: Basta. Dillo.
5: Beh, dammi il regalo la coppa. Dammi il regalo, su, via, vai.
1: Dammi
5: il
1: regalo!
6: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a 359 euro o in 10 rate da 35,90 euro, senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
0: Il risveglio è duro, lo sappiamo. Ogni mattina alle 7 parte la banda di R101 e la giornata è tutta in discesa. Non ci credete? Provateci, siamo in radio, in TV sul canale 67 o sull'app di R101.
7: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
8: GWM, go with more.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: Ehi umano, si parte, si parte!
19: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
18: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
20: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: My lover, wanna be Spice Girls su R101, 8 e 28, qui c'è l'R101, dammi il regalo!
1: R101, dammi il regalo!
0: Sì, così!
2: R101, dammi il regalo! R101,
0: dammi il regalo! Uno per volta!
3: R101,
0: dammi il regalo! Lo sapete.
4: L'orco.
0: Vi mettiamo in ordine, si parte.
5: Dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
0: C'è la bimba che non avrà più voce stamattina. Ci avrà mandato 10 messaggi urlando come
4: a tutta gargana.
0: Al terzo posto è arrivato lui.
7: R101, dammi il regalo.
8: No, peccato.
4: Niente.
0: Poi lei.
9: R101, dammi il regalo.
8: Per un pelo.
0: Fino all'ultimo filo di voce.
4: Ma chi vince?
0: Questa voce qui.
10: R101, dammi il regalo.
4: Ma te hai fatto finta di gridare però. Ma sei stata la più veloce.
0: È la voce di Annalisa di Milano, ciao.
11: Ciao Chiara, ciao a tutti.
4: Ciao,
11: bellissima, grazie mille. Sono
0: sei
11: super
0: proprio
11: felice.
0: Tu.
11: Grazie.
0: E allora eccolo qua, il disco di Sienna Spyro è già
11: bellissimo.
0: Tuo, ti ascolterai il Visitor con, nel tuo giradischi se lo hai, o comunque un bellissimo oggetto, o se no te lo prendi per ascoltare Sienna Spyro.
4: Sì, come
11: fantastico,
4: come
11: grazie
4: centrotavola.
11: Di cuore, veramente.
4: Ma non è finita qui, c'è la possibilità per te di aggiudicarti anche il malloppone costituito da una serie bellissima di gadgets di R101. Ma perché tutta questa epifania?
12: Ma perché siamo generosi, siamo generosi, poi sotto vacanza vogliamo che i nostri amici siano contenti di ascoltare noi e se ne vadano magari in ferie con un nostro ricordino. Ed ecco qui che schiara una pulsantiera davanti a sé, 16 tasti numerati, numeri dall'1 al 16, 3 tentativi da parte tua perché c'è un effetto da scovare qui sotto. Qual è?
8: Dai!
0: Sì, il pulsante è nascosto tra altri 15 che invece non c'entrano niente. Tu dovrai avere la fortuna di beccare proprio quello. Sentiamo, okay. Annalisa, tocca a te. Dacci un numero.
11: Allora, il numero 2.
0: Partiamo col 2. Sentiamo.
8: La la la la la.
4: Bella.
8: La la la la la.
4: Bella questa, speravo.
12: Questi
4: speravo avessero incendiato il master.
12: Erano, erano tedeschi forse,
4: austriaci,
12: qualcosa del genere.
8: È uno dei tanti che a Cristiano piace tantissimo.
4: Sì, esatto.
0: Opus.
4: Certo.
8: Opus.
4: Sì, la metterei tra Despacito e
8: dai,
4: la Macarena questa.
8: Ma è bellissima.
0: Bene, allora Annalisa hai fatto bene a beccare proprio questo.
12: Brava, adesso.
0: Prova un altro che dà fastidio a Cristiano.
8: Possiamo dire il 2 di nuovo?
4: 8.
0: 8.
8: Come with me for fun. Bella.
0: Bella.
8: Ed è subito birra e salsiccia.
12: Allora, questi, ditemi se sbaglio, gli Oliver Onions.
8: Certo.
12: Erano loro.
0: Con di un baghi.
4: Le cipolline di Oliviero.
0: Bellissima.
8: Niente, niente. Beh, di un baghi rossa niente. Con cappottina gialla.
12: Ne vedevi strecciare sulle spiagge italiane, sui litorali, di un baghi.
4: Diavolo, sì, certo, certo. Grande film, grande coppia, grandissima colonna sonora. Ma... non celava l'effetto sperato.
12: No.
4: Abbiamo un'altra possibilità.
11: 15.
8: 15.
4: Dai. Allora, dai. È chiaro.
8: Aia.
4: È la nostra
0: numero 15
4: Annalisa.
0: Di Annalisa.
8: Yeah.
0: Tutti quanti.
8: Ah. Tutti quanti vogliono fare il jazz.
0: Alleluia.
8: Tutti quanti.
4: Certo.
8: Bello.
13: Sì. Gli Ariston Gatti, quelli del Festival di Sanremo.
8: No, non c'entra.
13: I grandissimi Ariston Gatti.
12: Povera Annalisa, dai, diamole un'altra possibilità. Una sola, dai. Che quando sono gli
8: canottiera, come fai?
0: Che numero
8: in manica là?
12: Numero?
0: È chiuso.
11: 7.
12: Qual è, cosa ha detto?
4: Aspetta,
0: ok.
4: Aspetta,
12: fermi tu.
11: 7.
0: Numero 7.
4: 7.
0: Non va più.
8: No.
12: Sì,
8: no.
12: Sì,

0: I film non le sai.
1: Cosa so io?
2: Guarda, Annalisa, visto che hai beccato gli Aristogatti, che noi speravamo tantissimo di suonare,
3: sì,
2: tutti quanti vogliono fare il jazz, qualche gadget te lo mettiamo lo stesso.
3: Hai vinto,
4: grazie,
3: hai vinto.
4: Grazie, grazie. Vi ascolto sempre, quindi me lo merito.
3: Hai vinto il gatto di R101, marchiato.
5: L'ha detto con un pizzico di sopportazione. Vi ascolto sempre, no, quindi me lo merito. Hai ragione, guarda. Ti manderei anche 6 bottiglie di vino e una mountain bike col cambio Shimano, guarda.
3: Annalisa, vacanze, se sì dove?
4: Certo, vacanze in Toscana, ovviamente.
5: Andiamo!
2: Vai!
3: Brava.
2: Ma che giorno dove parti? Il 13 preciso? Agosto?
4: No, no.
2: Ma sei sicura? Io partirei
4: il 13. Sì,
2: il 13.
0: Mannaggia Chiara, oh. Dovevi dirglielo prima.
2: Ma devi partire dopo per le vacanze, però.
3: Vabbè.
4: Fa niente, va bene, parto il 13.
3: È andata così, è arrivata anche la donna berbera. Ci siamo tutti.
5: Va bene.
2: L'urlo che delirio. Di Raja. Che fai, Annalisa, nella vita?
4: Nella vita mi occupo di acquisto materie prime per una società farmaceutica.
2: Wow. Ok. Ah, e tra poco te ne vai in vacanza in Toscana, quindi
4: sì,
2: buoni
4: lidi. Non vedo l'ora.
3: Beh, allora mandaci 2 quintali di principi attivi.
5: Ecco.
3: Ok.
5: Per la convention di Natale io ho dei monologhi fantastici sulle medicine, ricordo.
3: Ciao Annalisa, buone
5: ciao,
3: vacanze.
4: Grazie
5: ciao
4: mille, un
3: aspetta,
4: bacio da tutti, buona
3: c'è
4: giornata.
3: Devi
4: ciao
3: salutarci ripetendo l'urlo che già ti ha permesso di essere la prima e di vincere tutto il malloppo.
4: R101, dammi il regalo!
3: Grazie!
2: Oh!

0: Die on this hill. Siena Spyro, l'abbiamo anche sentita dopo avervi regalato il nuovo album Visitor qui con l'R101. Dammi il regalo, torniamo alle vostre promozioni.
1: Dai, sentiamovi.
2: Grandissimissimissimissimissima banda.
0: Sì?
2: Vi aspettiamo tutti quanti dal 31 luglio al 9 agosto a Fratta Todino in Festa. Venite a mangiare la nostra buonissima parmigiana.
3: Che bello, fame.
4: Bella, sì. Estiva, così un po' di polenta poi a seguire.
5: E poi ragazzi, via. Domenica scorsa sul Monte Bianco facevano 4 gradi, sono andato di polenta con i franghi, salsiccia.
4: Certo.
5: Quindi avanti anche con la parmigiana, sentiamo qualcun altro.
6: Buongiorno amici, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
6: Dal 4 al 7 di agosto a Salemi, la sagra della Busiata. Non mancate. Ciao. Cos'è? A tutti e viva.
1: La sagra della
5: Busiata.
0: Busiata.
5: La pasta che va nel trapanese.
1: Dai, ma quante ne sai? Vedi, sei stato bravo.
0: La busiata. Okay.
5: Tutti gli amici di Custonaci che mi hanno fatto mangiare le busiate l'ultima
0: grani
5: volta che sono
0: antichi,
5: sceso.
1: Chi promuove cosa adesso?
7: Buongiorno a tutti. Sei un amante dei cavalli? Ti piacciono i puro sangue arabi e la genetica? Ho creato un sito internet che si chiama Breeder Selections, un comparatore di pedigree automatico che scannerizza gli alberi genealogici per 6 generazioni, verificando la compatibilità genetica tra cavalli di alto livello. Filtro linee di sangue e tanto altro.
1: Wow.
7: Andate a seguirci su Instagram. Ciao Filippo d'Aosta.
1: Filippo,
0: ciao,
1: bella
0: Filippo.
1: Idea. Cioè, quindi la genetica legata ai cavalli per essere sicuri della razza pura di questi e quindi
5: Le password per entrare nel sito sono King, Soldatino e D'Artagnan.
4: È vero, Max Allegri vorrebbe dire la sua su questo,
1: sentiamo.
4: Secondo me, Max. Non c'è. È andato sul
5: sito.
1: Fatemi dire la mia a proposito di feste. Non c'è tempo, lo faccio dopo. Va bene.
0: Dopo Summer Fun.

Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo!
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No!
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
12: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
11: Arriva subito.
13: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: della canzone che ti fa stare bene al venerdì. Vogliamo un pezzone, quello che solo voi ci potete proporre al 331 80 90 101. Sentiamo subito.
1: Posso chiedervi, per farci star bene, Saplan Pour Moi di Plastic Bertrand? Grazie mille. Vabbè. Ciao ciao. Ale D'Alecco.
2: Ale D'Alecco,
0: andiamo.
2: Ma pensa a te.

0: Mamma
1: queste
0: mia.
1: Sono le canzoni perfette per il venerdì.
2: È qui che vi vogliamo.
3: Ma. Sì, lo dice.
2: Allora, Plastic Bertrand, questa canzone l'ha incisa nel 77 e nel 2010 ha detto che non era lui a cantare dopo tante polemiche,
1: dai,
2: sospetti, eccetera. La voce è quella di un musicista belga di nome Lude Prick, sì? Ed è quello che lui plastica, ballava, scimmiottava, fingeva di labiale, queste cose qui, ed era diventato famosissimo.
1: Certo, estate 1977 era lui.
2: E dopo 33 anni, quando ha fatto l'esord, ha detto che non era sua. Ha detto che non c'è.
1: Ma noi abbiamo scoperto che la voce più famosa del 2026, quella di Bad Bunny, in realtà non è la sua, ragazzi.
2: È di Plastic Bertrand.
1: Ce l'abbiamo noi. È di Bad Bunfy.
4: Ecco.
1: Sì, questa
4: cosa. Io sono Bad Bunfy, quello vero, originale, non quello che si spaccia per me, che si chiama L.Bunfy.
3: No,
4: che non dico chi è, che è andato pure laggiù a fare il concerto, ma io, che sono io e Ciccio Gamer,
1: certo,
4: che abbiamo fondato questa società che fa tante cose, e siamo, sì, decisi di fare gli Hakers. Gli haters che contro le persone. Io e le Bunfy, nemico numero uno di Bad Bunfy, anzi sono io Bad Bunfy, nemico di quello lì, si spaccia per me. Infatti ho fatto saltare il concerto a Milano con il mio Ramirito Scaramantico.
3: È vero.
4: Pensate che una volta ho fatto saltare il concerto di Michele Zarrillo.
2: No.
3: Povero.
4: Io non gli è fregato niente a nessuno.
3: No, ma non dica così.
5: A lui sarà fregato, però.
4: Si fa presto a fare lo stadio pieno, no? Tu fai lo stadio, fai pieno. Andiamo allo stadio. E prova a fare la sala cinematografica piena. Ecco, è complicato in questi tempi. Va a portare 15 persone. Allora, Bad Bunny fa solo danni. Se vuoi sostanza e gente che ti fa star bene, forse è meglio se ti concentri sulle pene. E se non vuoi farne stare solo, chiami alla mia amica che si chiama
1: Melita Toniolo.
4: E allora partiamo con tutti insieme Altamura, Molfetta, Bitonto, Murato, Gravina Puglia, Modugno, Gioia, Del Colle, Trigiano, Terlizzi, Putigliano, Sant'Ercole, Ricottaro, Conversano, Mura di Beni, Rufo di Puglia, e so tutte. Questa è la versione vera di Bad Bunfy. Questa
1: Bad
4: qua
1: Bunfy. Solo alla banda di R101.

0: Oh, UGG. La bossa nostra di Gaia su R101 con una banda che stamane vi ha chiesto di promuovere cose dalle vostre parti, iniziative eccetera eccetera. E allora, se permettete, mi ci metto anch'io, perché questa sera, domani e dopodomani i ragazzi del borgo di Castellone in provincia di Cremona, amici a cui voglio un bene dell'anima e li ammiro, organizzano l'Happy Beach in una delle sue tante edizioni, la piazza principale del paese coperta di sabbia dove si giocherà a pallavolo e poi DJ set, hot, 9, tutti quanti quelli che volete, food and beverage, ingresso gratuito e libero, e il ricavato viene sempre speso poi per opere ad utilizzo sociale sul territorio.
1: No, quindi, è bellissima, una festa veramente da non perdere.
2: Tutti in spiaggia a Castelleone. Via. Invece, per chi volesse stare davanti al televisore, stasera ci sono i Team Music, i Team Summer Hits da Piazza del Popolo da Roma, su Rai 1 ci sarà anche il vostro Militello Tascabile. Visto che stamattina abbiamo passato Gabbani, Gaia, Irama eccetera eccetera, questi sono solo tre dei 20 artisti che stasera si
3: alternano. Tu cosa canti?
0: Ci sei anche tu, faccio mettere un mega schermo in piazza.
2: Bravo, questa mi sembra un'ottima idea. Buon weekend a tutti, siamo ai saluti finali.
1: Ti vedremo stasera, allora via con la sigla. Posso promuovere la banda di R101? Dai! Che torna lunedì mattina dalle 7 alle 9 con Chiara Tortorella, Paolo Dini, ciao! Cristiano Militello,
2: ciao, amici.
1: Leonardo Fiaschi, tutte le sue voci,
4: ciao a tutti,
1: e Riccardo Russo,
4: ciao,
1: dalle 5 del mattino.
3: Buon weekend!
1: Grazie Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, grazie a Matteo Torre in produzione. Oh, la prossima settimana è l'ultima della stagione, sarà pazzesca e imperdibile. Come il procediamo? Rimane

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Tredicesima notte di bombardamenti americani in Iran. Tra Stati Uniti e Sauditi, accordo sul nucleare in cambio della pace. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma lo stretto di Bab al-Mandab. D'ora in poi, avverte Trump, tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli Stati Uniti detengono. La replica di Teheran sarebbe un precedente esplosivo e minaccia chiunque sostenga Washington. Ancora droni ucraini su San Pietroburgo. Zelensky vedrà Trump negli Stati Uniti il 28 luglio, riferiscono fonti ucraine. Raid in Crimea, un drone colpisce un magazzino di Wild Berries, considerato l'Amazon russo. Approvato il 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca. Nuova stretta contro i baby delinquenti. Il Consiglio dei Ministri con un provvedimento estende l'imputabilità dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. E stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane. Approvato alla Camera un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai pocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto. Non ce l'ha fatta la ragazza di 22 anni, allieva della scuola ispettori della Guardia di Finanza dell'Aquila, precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua stanza al terzo piano. Troppo gravi i traumi alla testa e al bacino. In corso accertamenti, non si esclude alcuna ipotesi. Calcio, entro il fine settimana, massimo martedì, la nazionale avrà il commissario tecnico. Parola del presidente FIGC Malagò. La pista che porta Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della Federcalcio Maldini, sentito anche Ancelotti. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla A14 verso Taranto 3 km di coda per incidente tra Pescara Nord e Pescara Ovest, sulla A12 verso Rosignano tratto chiuso e traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra l'immissione sulla A7 Milano-Genova e Genova Est. Nel tratto verso Rosignano ci sono 3 km di coda, verso Genova 2 km di coda per un veicolo in fiamme tra Genova Nervi e l'immissione sulla A7. Sulla A1 verso Napoli 2 km di coda per incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Sulla statale 3B Tiberina, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Canili e l'incrocio Verghereto verso l'incrocio Viterbo Terni. Sulla statale 42 del Tonale e della Mendola, code a tratti per incidente tra l'incrocio San Michele di Appiano e l'incrocio Superstrada Merano-Bolzano verso l'incrocio Bolzano statale 38 dello Stelvio. Prudenza e buon viaggio.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Allora, Proce, tira avanti l'orologio perché sei sempre in ritardo.
1: Questo programma tra un po' invece di procediamo lo chiamiamo procrastiniamo.
2: Buongiorno inascoltabili, buongiorno. Aprite i cancelli, dai, che dai, tardi.
3: Dai, apriamo.
4: Fernando, buongiorno, ho sentito che la banda fa l'ultima settimana poi va in ferie. Ma tu quando vai? Così ci organizziamo.

0: muro.
1: Ha dentro il muro.
0: Ma sei impazzita.
1: Muro.
2: Ma sei impazzita. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
2: Che bella tramontanella stamattina, che bel vento freschetto, oh, che bella arietta nella capitale morale ed economica del paese. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, già detto, imparagonabili. È venerdì.
1: Ah, alleluia.
2: È venerdì, ma per noi è un lavorativo, perché io e la signora pronti a partire, capisci? A non fermarci.
1: Sì,
2: mamma, che uomini, non ne fanno
1: destinazione?
2: Più. Destinazione? Sicilia, Sicilia, Sicilia. Andiamo in Sicilia.
1: Cioè, voi andate insieme con lo stesso aereo?
2: Vabbè, sì. Vabbè, calmatevi, perché non tira un.
3: È preoccupata, Sabrina.
1: Cioè, andate con lo stesso aereo?
2: Certo.
1: E quindi ragionavamo sul fatto che se cadesse disgraziatamente facendo tutti gli scongiuri, le corna possibili, perdiamo il programma.
2: E allora?
1: E io sarei licenziata allo sbando.
2: Il programma se ne fa un altro. Buongiorno, Caparone, attore di Colaria, non è
4: buongiorno.
2: Buona. Apriamo la borsa, ieri è giornata.
4: No, la borsa ignora i dazi di Trump. Ola. Apre con un più 0,10%. Aggiorniamo. E adesso è più 0,44.
1: Oh, ah, un bel salto.
2: Ieri lasciati sul terreno tantissimi soldi. Milano ha chiuso meno 3%. E anche, ci sono anche le trimestrali, no? Le trimestrali del tech. Siamo in attesa di conoscere le tue trimestrali. Il tuo è stato un bel trimestre questo.
3: Ma devo dire che la mia borsa va bene.
2: Quanto croccante hai portato? Quanto croccante hai portato?
3: Abbastanza per poter permettermi una vacanza di 3 giorni a Saint-Tropez.
2: Vedi, vedi che va tutto bene. Allora, caporedattore, la borsa è aperta. Cos'altro? Cosa vogliamo fare oggi? Che puntata vogliamo fare? Tu sei a... sei in partenza anche tu, andati via tutti, anche tu alle 11 oggi ci
4: lasci. Alle 11 ho un impegno, devo andare a pranzo.
1: Alle 11.
2: All'impegno. Buongiorno al direttore dell'orchestra!
1: Marcello Zoara!
2: A chi lavora per la televisione?
1: Canepa!
2: Oggi è Santa Cristina,
1: Bolsena.
2: È la patrona di Gallipoli,
3: Che auguri! Auguri,
2: Cristina, alla nostra da bene, a tutte le Cristine. Allora, ho voglia di sentire bella musica stamattina. Ce l'hai? Andiamo, dai, andiamo. Beh, insomma.
1: Vabbè, è super estiva.
3: Sì, dai, sì, dai. Dai. Sì.

0: cediamo anche in estate.
1: Buongiorno, buongiornissimo. Amici del Procediamo, imparagonabili, mitici e simpaticissimi.
2: Benvenuto a venerdì, canzoni, qualsiasi colore, ma contagiose. Come procediamo, è il progetto.
3: Cioè, contagiose. Come un virus.
4: Ormai siamo a qualsiasi colore, va bene.
5: Ormai va bene la qualsiasi. Oggi puntata non impegnata. Bene. Intanto, date l'idea proprio di quelle.
3: Cioè, meno del solito.
5: Meno del solito. Sarà proprio tranquilli. Anche perché la mia cantante è un pochino scarichetta.
3: Perché?
5: Non lo so.
6: No, sono raffreddata.
3: Cioè, scariche.
5: No, scariche di quelli.
4: Si tiene per la Sicilia.
5: Arrivi al venerdì che è un pochino spossatello, lo sai, se hai prodotto, se hai fatto durante la settimana. È una che ci ha dato.
3: Però a volte quando si è così molli, poi quando c'è il momento si dà una botta di energia.
7: Botta!
5: Ma perché stai parlando così tanto stamattina?
3: Perché se voi vi impegnate meno, io mi impegno un po' di più.
5: Non ti impegnare, stai tranquilla, fatti le tue telefonate.
6: Fai un pisolino.
5: Chiama le tue cose. Io parlo,
3: risolvi la tua
5: io
3: password.
5: Parlo con quella brava persona di Aldo Preda. Allora, Aldo, dazi verso di Trump.
4: Dazi di Trump.
5: Verso l'Unione Europea al 10%, verso la Cina al 12%.
3: Dazi nostri.
5: Te stai zitta un attimo! E palle!
4: Glielo hai anche detto di impegnare. Meno.
5: Fatti un giro. Dicevo, su 60 articoli, diciamo, no?
4: Esatto, è tornato a riproporre i dazi.
5: Ci tocca.
4: L'Italia non è citata per il momento, ma insomma saremo dentro in questi 60 articoli.
5: Va bene, la chiacchiera di stamattina sulla benzina che è sempre più cara. Cos'altro? Ci sono
4: continuano
5: un po' di...
4: i raid, tredicesima notte consecutiva di bombardamenti.
5: Sì, non me ne parai. Sai cosa ti dico, però? Che io andrei a verificare i nostri come sommessi, eh? Siete pronti per un cos'è così a sorpresa,

0: Io sento dell'anarchia in
1: Sabrina,
0: giro.
1: Dai, rilassati, stai nel chill.
0: Mamma mia, stai tranquilla, ma cosa è successo? Ma non ti timbra? Vabbè, lascia stare. Non parliamo di queste cose perché poi toccheremo il discorso dopo. Straordinari e meravigliosi, siete a posto? State per partire? Tutto a posto con la testa, dico, lucidi? Lo verifichiamo subito attraverso un test psicattitudinale che mira proprio a capire se sei centrato.
2: Cos'è? 2026. Sono liscia e non ho solo un colore.
3: Ma ti
2: faccio sognare.
0: Non m'accavallate che c'ho un mal di testa. Ha detto sono liscia e posso essere di diversi colori e ti faccio sognare. Cos'è? Sei capace di mettere in moto il cervello stamattina e risolverlo? Sono liscia, di diversi colori e ti faccio sognare. Man!
4: È quello di ieri.
0: E beh, quello di ieri, se non l'abbiamo risolto, certo. Quello di ieri. E allora? Forza!
2: Dai amici!
5: Dittamelo, la seta.
0: La seta e poteva essere, ma non è piccolo. Allora, cos'è?
4: Ieri aveva detto che l'abbiamo davanti alla faccia.
6: No, ragazzi, mi sono appena svegliata. Ma cosa urlate?
4: Ha ragione, scusa.
0: Posso venire da te? Che questi non li sopporto più. Dicono le lenzuola, signora.
2: No, carissimo.
5: L'alcol.
2: No,
0: 331 80 90 101. Dica.
3: E a gomitolo, no. Dato che ha detto che ce l'abbiamo tutti davanti, non vorrei che fosse la nostra vita.
6: No,
7: la capocchia.
0: La pallina del biliardo. Raffi, non è Omar da Cernusco, dice la notte.
8: La carta di credito.
0: Riagomitolo
3: la mano.
0: Pensateci, no. È banale. Glielo ridica per favore, che poi andiamo. Dai, su.
2: Cos'è? 2026. Sono liscia e non ho solo un colore e ti faccio sognare.
7: Chi? Raggomitolamelo.
0: Prego.
7: Secondo me sono le pillole per dormire.
0: Le pillole per dormire. Per il test attitudinale la risposta dicono è la bottiglia Rox da Gorgonzola, la pelle. No.
9: Riagomitolamelo. La pastiglia che dovreste prendere ogni giorno prima di fare il procediamo.
0: Senti, ma è educato, per favore. Allora, riflettete con calma. Con calma, con mica tanta calma. 919 331 80 90
10: 101. Dai, amici, da

0: costo zero. Zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: Ehi umano, si parte, si parte!
14: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri in meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
13: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
15: Perché? Perché?
16: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
17: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
18: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
20: Perché? Perché?
17: Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
22: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cantiamo insieme.
1: Ma buongiorno ragazzi, buongiorno, oggi vi riesco a vedere in televisione perché sono a casa, purtroppo in malattia, però sto meglio e sono felicissima di riuscire a vedervi. Buona giornata Marinella.
2: Anche a te.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io sono desesperata soltanto il pensiero di immaginare che domani.
4: Vabbè, è facile questa, da che domani non siamo in onda.
3: Sì, domani non li potrei sentir né vederli.
4: Amore, siete disperata e già pensate domani, ma veramente non state bene con la testa, eh? Vabbè, allora, cosa facciamo cantare alla signora? Facciamo un pochino la scaletta, la facciamo insieme. Allora, il test abbiamo già verificato che siete messi un po' così così, poi lo riprendiamo più tardi. La signora fa il live oggi, c'è tanta roba. Oggi è il compleanno di Jennifer Lopez, sì. 57 cucuzze. Ed è ancora un fiore, bella.
5: Anche di Gianni Togni.
4: Anche, vabbè,
6: certo. Ah, splendido.
4: L'abbiamo citato ieri. Ora, ed è anche il 24 luglio, il giorno in cui prima in classifica in tutto il pianeta era un pezzo legato ad un film storico, uno dei Rocky. Era Eye of the Tiger. Allora, io già ti vedo bella roba. Allora, quella oppure un pezzo di Jennifer Lopez oppure ragioniera. Ehi.
6: Ma stai detto di fare il meno del meno del meno? Mo devo pure pensare a canzone per lei.
4: Ah, scusami.
7: Ha ragione.
6: Grazie.
5: Ha ragione.
4: E quindi Eye of the Tiger.
7: Yes.
4: Allora, la signora 10:15 dal largo Stati Uniti d'America, dal centro di Milano, se volete assistere gratuitamente a questo mini show, canta Eye of the Tiger, può raggiungere i suoi musicisti. Vado da Aldo, perché prego, prego, i saluti. Sono tutti stamattina?
8: Sì.
4: Arrivederci. Vado. E una ce la sono tolta. No, dico. Vabbè, vado da Aldo perché c'è una notizia che pare su un quotidiano stamattina che tocca noi maschetti, no? Perché sto caldo pare che metta in difficoltà soprattutto l'uomo, un pochino tutto, ma soprattutto nella prestazione sessuale.
5: Esatto, è un articolo che appare oggi sul quotidiano Libero, il cui titolo è "Attenti maschi, le notti bollenti ammazzano la libido e la fertilità". È un allarme lanciato dai ginecologi. Il caldo torrido, secondo i ginecologi, ha ripercussioni negative sulla salute riproduttiva dell'uomo. Non è soltanto una questione di calo del desiderio sessuale, ma proprio perché gli spermatozoi risentono di queste notti bollenti, di questo caldo torrido, e calano i concepimenti.
4: Alla fine prendiamo sempre noi in quel posto, eh? Questa situazione è vero?
6: Chi ha intenzione di procreare?
5: Esatto, ha un effetto sul calo delle nascite.
4: Ma non solo calo delle nascite, ma anche calo proprio del desiderio. Vabbè, ormai sta roba non ci tocca perché

0: Senta lì, dai, allora andiamo verso una canzone che ti fa stare bene. 9:34, già ne avete individuate alcune, ma noi non ci basta mai, vogliamo esagerare, per cui se lei è una particolarmente bella puoi mandare un vocale ora a questo numero
1: 331 80 90 101.
2: Procediamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Accettiamo.
1: Oh, ragazzi, per me ne merita stupidaggine, perché gli africani sennò quanti non farebbero più figli col caldo torrido che c'è.
2: È vero, come la spieghiamo? Come la spieghiamo, Aldo?
3: Magari gli africani hanno un DNA particolare che consente anche in un clima di caldo torrido di procreare tranquillamente.
4: No, ma poi essendo molto abituati, loro non subiscono il cambiamento.
2: Se la natura è quella, quindi stiamo parlando, se sei appena arrivato, imparagonabile, degli spermatozoi che diventano pigri d'estate, in generale, quelli maschili, ovviamente.
4: Sì, ma in una condizione stabilizzata già.
2: Cosa vuoi dire?
4: Che l'uomo già abituato ai climi occidentali, quindi subisce una variazione, lo la viene meno.
2: Va bene, tanto la signora non interessa sta roba. Lei ha detto
4: proprio in quel senso.
2: Se volete parlate tra di voi, facciamo voi che parlate.
4: Sai che a me piace parlare con Aldo.
2: Va bene, arriviamo con la canzone che ti fa stare bene. 9:42.
5: Procediamo
6: dalle 9 a mezzogiorno, dai.
7: Fernando Proce in diretta.
8: Procediamo.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
3: rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
6: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
7: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai controllato il traffico?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
10: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
9: Ma hai prenotato?
10: No.
11: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
14: Spumante o champagne?
13: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
14: Filetto o entrecote?
13: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
15: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Unieuro.
16: Solo con Unieuro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
18: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora scialla!
20: Scialla, scialla!
18: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
22: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
23: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: vero, non è vero.
1: Ma potete dare dei dettagli seri per chi vuole venire stasera a applaudirvi?
0: È sold out.
1: Dai!
0: Fa figo dire è sold out, non potete venire, state a casa. Attenzione, c'è la ruota, la ruota! C'è la ruota, Aldo! Ti dico solo un pezzo, uno su tutti, spacca! Ma ce ne sono anche più di uno. Allora, sono sette quelli selezionati tra le vostre indicazioni. Sto parlando della canzone che ti fa stare bene, legati ai sette colori della ruota. Voilà!
2: Canzone verde!
3: Ciao, sono Laura e una canzone che mi piace è Rio dei Duran Duran.
0: Non è
3: Ciao
0: questa.
3: A tutti, buona giornata e buon venerdì!
4: Canzone viola!
5: Ragazzi, buongiorno Valerio. Giorno. La canzone estiva che mi farebbe stare bene oggi è Liberi di, Liberi da, dei Dirotta su Cuba. Un abbraccio forte a tutti.
4: Canzone blu!
6: Buongiorno, procediamo per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare Bella d'estate, Mango.
0: Non è neanche questa.
7: Canzone azzurra!
8: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo, la canzone estiva che mi farebbe stare bene è The Breaks di Curtis Blow.
0: Questa. Clap your hands everybody,
4: canzone rossa.
9: Imparagonabili, buongiorno, buon venerdì. La canzone che ci farebbe stare bene oggi è della mitica Giorgia con Vivi davvero.
10: Canzone fucsia.
11: Buongiorno, procediamo, sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Bananarama con Cruel Summer.
4: Canzone gialla.
12: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, One Night in Heaven, M People. Ciao.
0: Senti che colore è, Curtis Blow, clap hands everybody.
13: Non è che puoi truccare tutte le
0: azzurra,
13: ruote.
0: Azzurra, azzurra, no? Da qui fino al 31 le tarocco tutte. Guarda, guarda. Se sarebbe meno tarocca. No.
7: Canzone azzurra.
8: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone estiva che vi farebbe stare bene è The Breaks di Curtis Blow.
0: Diavolo, questo schiaffo. What it

0: insuperabile Curtis Blow.
1: Curtis Blow è uno dei primi rapper in assoluto della storia. Tu mai sentito, no, Bambi? Mai,
2: Curtis Io sto Blow. Facendo sempre quello che mi è stato richiesto un'ora e mezza fa. Fare il meno possibile.
1: Ma quello lo fai già di default, meno
2: e
1: possibile.
2: Oggi ancora meno.
1: Va bene, non la conoscevi, insomma, sta canzone, Curtis Blow The Breaks. Allora, 1980, uno dei primi rapper nella storia, tirata fuori grazie alla canzone di Passare Bene. Questa è una versione che dura fino alla prossima settimana, se volete.
3: Ottimo.
1: Si facevano queste robe. Tra un'ora la musica cambia.

0: non la sa.
1: Tre parole.
0: C'è tre parole devi dire da sei mesi che mettiamo questa canzone. Ma come non c'hai questa capacità mnemonica, no? Tu non...
2: No, ma io non sono mnemonica.
1: Ma questa non gli entra proprio in testa.
0: Allora, tra un'ora c'è la canzone che ti passerebbe, dedicata all'amore. Da qualche giorno che sentiamo le vostre cose, ci piace, non perché siamo pettegoli, ma perché insomma ci rispecchiamo anche nelle vostre storie, che sono un po' quelle di tutti, amori che ritornano, nuove storie, nostalgia, malinconia che porta con sé l'estate, insomma, pure cose, che ne so, anniversari. Se volete regalare una canzone, fare una dedica, potete mandare un vocale ora, tra un'ora le ascoltiamo. 331 80 90
3: 101.
0: Sono stato abbastanza convincente?
2: Sempre.
0: Non siete obbligati. Io, se fossi all'ascolto, manderei un bel vocale.
2: Dai, dai.
0: E a chi dedicherei una canzone? Vediamo, che amore mi manca.
4: C'è la lista. Cioè.
1: Beh, ce l'hai tutti. C'è i figli, c'è i nipoti, c'è un bel lavoro, ottimi colleghi.
0: Mi manca l'amore!
2: Ci manca l'amore,
0: e ormai,
2: ragazzi.
0: Ormai ce ne stiamo facendo una ragione.
1: Però in Sicilia potrebbe accadere di
0: esatto,
1: tutto.
0: Esatto, esatto. Magari
4: sull'aereo
0: stasera
4: che vi porta in Sicilia,
1: una
0: a Sambuca, tra le fresche frasche portiamo a casa.
2: Chissà.
0: Dai, chi può dire? Va bene. 331 80 90 101, scherzi a parte, se volete come dire, mandare qualcosina, se vi fa piacere, se avete qualcuno insomma da omaggiare. C'è una notizia, non so se è una fake, perché mi sembra un'esagerazione, però vi diamo atto che in Argentina c'è una raccolta firme, ascoltate, per far ripetere la partita, la finale del mondiale.
4: Eh sì, una raccolta che è partita, una petizione è partita da una tifosa che ha già raccolto migliaia e migliaia di firme per presunti errori arbitrali non meglio identificati.
0: C'è
4: quindi
0: un precedente, no?
4: No, ma queste raccolte di firme non hanno alcuna possibilità
0: così,
4: di arrivare a un risultato,
0: simbolico.
4: Giusto per far vedere che insomma si protesta per l'esito di quella finale.
0: Una stupidaggine, insomma.
4: No, è una curiosità.
0: Ma
4: diciamo
0: tipo
4: così.
0: Se arrivassero 20 milioni di figli. Allora che fa? E invece, stando sempre sul pallone, sembrerebbe più vicino l'accordo con Pep.
4: In realtà Guardiola. I quotidiani sportivi oggi danno Pep Guardiola sempre in forse, non c'è ancora una risposta
0: ufficiale.
4: E Pirlo
0: ufficiale, sempre più avanti.
4: E Pirlo sempre più in vantaggio.
0: Parliamo del
4: che
0: ruolo.
4: Sarebbe il piano B,
0: esatto.
4: Pirlo.
0: Parliamo del nuovo commissario tecnico della nazionale di pallone. Ieri abbiamo dato notizie, abbiamo detto che 20 milioni all'anno forse era una cifra che la nazionale non poteva permettersi, invece i soldi ce li hanno.
4: Comunque ieri Maldini, che ha presentato il piano sulla nazionale all'Assemblea di Lega, ha detto che non è una questione economica
0: va bene,
4: Guardiola e la nazionale,
0: che intraprenda la nostra nazionale un percorso insomma degno del nome di questo paese. No,
2: sarà così.
0: Cioè, sì, andiamo che tardi, dai. Bravo!

0: anche oggi ci sarà. Procediamo, il malcontento passerà.
1: Passerà, ma qua è malcontento.
2: Croce, io so che stavano raccogliendo le firme per escludere l'Argentina per sempre dai mondiali. Ecco perché poi è nata la contropetizione.
3: Ah, quindi c'era una petizione perché per via di quella rissa, insomma.
4: Che è già arrivata a 23 milioni di firme, quella per escludere l'Argentina da tutto, che è una cattiveria.
3: Ma
4: però,
3: degli argentini o in generale?
4: No, in generale, dal resto. Argentina contro il resto del mondo.
3: Quindi l'Argentina poi fa l'altra petizione per far ripetere la finale. Curiosa sta roba. Vabbè, lascia stare. 10 minuti. Grazie a chi è dei nostri stamattina, sia in radio, in televisione, su canale 67 TV. Aldo, cosa succede di interessante, di importante stamattina?
4: C'è una zona della Francia che è devastata dagli incendi, non solo in Italia ma anche in Francia e in Spagna. In Francia la prefettura della Gironda ha ordinato l'evacuazione di tutta la penisola di Cap Ferré a causa di un incendio le cui dimensioni sono raddoppiate durante la notte fino a interessare una superficie di quasi 9.000 ettari. Centinaia di persone sono fuggite in barca, oltre 400 le persone finora trasportate in salvo da quella penisola che si estende lungo la costa atlantica francese a ovest della città di Bordeaux ed è una zona in estate molto frequentata dai turisti. Le fiamme hanno già distrutto purtroppo diverse abitazioni a Le Porges, a Lège Cap Ferré e a Sumaux. In questa zona in tutto sono 23.000 le persone già evacuate da quando è iniziato questo incendio. In Italia invece, primo fine settimana questo di grandi partenze, e scatta anche il piano esodo estivo. Da oggi e fino al 7 settembre, comunica l'ANAS, saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, cioè l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi fino a domenica saranno oltre 27 milioni gli spostamenti sulle nostre strade. Viabilità Italia prevede bollino rosso oggi pomeriggio e domani mattina per la partenza, per il weekend e per le vacanze, e bollino rosso anche domenica pomeriggio invece per i rientri nelle grandi città dopo il weekend.
3: Beh, ci muoviamo noi in un fine settimana bollente, ma va bene così. Chiusura classica per l'intervento del caporedattore. Grazie.
5: Grazie Aldo Preda.
6: Procediamo
7: anche sul canale 67 del DJ.

0: attenzione, attenzione, attenzione, fermi tutti, che adesso procediamo.
1: Ciao, procediamo. Sasà da Roma Nord, che però non è a Roma Nord ma sta in Croazia, insieme a Federica. Saluto Federica.
2: Ciao.
1: Niente, vi stiamo ascoltando con l'app, nonostante tutto, perché la radio croata non si capisce, non prende, va male. Quindi abbiamo messo il procediamo, ce ne stiamo andando a Pag.
3: A Pag, ma comunque ho comprato una frequenza lì in Croazia, prova 104.7.
4: Proprio a Pag.
3: A Pag, l'ho presa. Equipag, qualcuno Pag, sicuramente 10-10 minuti. Attenzione, perché adesso stiamo per realizzare in live. La signora è matura e carica, mamma mia. Ma un pezzo che il 24 luglio del
4: 1982.
3: Ci vedi più, che miseria, come cala la vista di settimana in settimana a questa età, Allora, era la prima universalmente, era la canzone più forte di quel periodo. La signora la canta dal vivo, per cui andiamo, perché la star è di fuori.
5: Regina di fuori.
3: Eccezionalmente. Ma scusa, regina, era pieno di gente, di persone, dove sono andate a finire?
6: Ma sono qua, sono tutti qua, che belli.
3: E non li vedo, non c'è nessuno.
6: Fai vedere i piedini, Sabri, dei nostri amici.
3: Si sono allontanati. Ho detto, è la prima volta che c'è gente fuori, c'è una comitiva, non lo so. Dico, facciamo subito sta roba, si sono allontanati. Evitano.
6: L'emozione.
3: È la prima cantante che quando canta per strada
4: si allontanano le persone.
3: Solitamente si avvicinano, sai, si fa quel nugolo di. Vabbè. La signora canta Eye of the Tiger. E oggi il livello è altissimo, con coreografia e riprese della squadra 1 di Bambi. Prego! Guarda come è fisica. Non muoverti tanto perché l'infarto è dietro la siepe. Potrebbe venire dalla fontana di Gio Ponti. Ale! No, ma chi te le fa vedere, se no, nemmeno le televisioni sudamericane, nemmeno quelle boliviane, guarda che roba. Ma comincia?
4: Eccola.
6: Rising up.
3: L'asino.
6: Back on the street.
3: L'asino.
6: Get

0: si è trasformata.
1: Io se abitavo a Milano mi mettevo tutte le mattine lì, no, ma davanti bene, alla fontana ad aspettare Regina e Sabrina.
2: Inquadrami le persone, Sabri, e mi sento, guarda, scappano via.
3: This is the eye of a tiger.
2: Va bene, comunque non so se hai notato, caporedattore, dai balconi degli uffici, vabbè, quei pochi aperti ancora, la gente
0: si affaccia,
2: però hanno paura di farsi vedere, di farsi criticare. Brava Regi, brava, dai, è andata. Eye of the Tiger era il pezzo numero uno una trentina di più di 30 anni fa. Le 10:15, questa è RAI 101, in radio, in televisione. Andiamo per... Ma che roba è questa? Era meglio l'altra.

0: singolare, no? Abbiamo sentito altre volte, però fa sempre effetto perché sì, è fuori da ogni canone. E comunque carina,
1: no, ma siete una forza, ma dove la prendiamo una radio del genere? Ma non esiste, non esiste al mondo.
2: Questo è vero, Regina, mi sembravi Apollo Creed.
1: È vero,
0: no, dai, l'esibizione, ma tu che hai fatto le riprese, la gente perché non partecipava?
3: Beh, perché non aveva una liberatoria magari firmata.
0: Ma solo per quello.
3: Solo per quello, per vincoli di questo tipo.
0: Ma non era nemmeno incuriosita da un lato.
3: No, ha ricevuto parecchi sorrisi e applausi.
1: È vero,
0: Cane, queste robe non sono arrivate in televisione.
3: C'era gente che si era tolta le scarpe pure.
0: Anche per ballare. Bene, che carini, che carini. Va bene, andiamo. Andiamo verso una canzone che ti passerebbe bene, ma prima... non so se verificarvi con il test o darvi una bella ricerca. Ci penso, dai.
4: Procediamo!
5: Viene ceduto da Record,
6: Io sarò breve e conciso.
7: Il segreto della felicità è ascoltare.
5: Procediamo!

0: costo zero. Zero pensieri. Da Comet. Notebook Acer Aspire Lite 15 con Intel Core Ultra 5 a 549 euro. O in 10 rate da 54,90 euro senza interessi. TAN TAIG 0%. Fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
8: Apri R101.
7: R101.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
12: Con Max Giusti.
11: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
12: Stasera 18:45, Canale 5.
11: Il muro dà, il muro prende.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
0: R101 Meteo.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Al mattino nuvolosità e tempo instabile al sud peninsulare, con isolati rovesci in Puglia e Calabria, anche temporaleschi. Nel pomeriggio nubi e temporali in Calabria e nel Messinese. Nel resto d'Italia tempo generalmente soleggiato. Temperature massime in calo quasi ovunque, più sensibile nella pianura padana orientale e lungo l'Adriatico, dove si resterà sotto i 30 gradi. Nelle isole punte fino a 37, venti da moderati a localmente forti settentrionali al centro-sud e sulla Sicilia. Al mattino anche sull'Alto Adriatico, raffiche fino a 60 km orari, mari generalmente mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: siete simpaticissimi, dai, e mi fate un'ottima compagnia. Tutti voi che procediamo.
1: Salve ragazzi, buongiorno. Ma non potete far arrestare Regina? Chiamate il 112, il 113, la Guardia Costiera. Ma non è possibile che tutte le mattine debba rovinare così le canzoni.
2: È un'arte a quello che faccio.
3: Che pesantezza, si difenda!
2: Mio caro ascoltatore, è un'arte a quello che faccio.
3: È un'arte, farla in quella maniera.
2: È impossibile.
3: Non è facile, provateci, provateci.
4: Buongiorno, scusate, prego. Sono arrivato adesso, che sono un po' in ritardo. Cos'è che mi sono perso?
5: Tutto.
3: Hai perso un film. Guarda, è un film. Anzi, non perdiamo tempo perché c'è ancora tanta roba stamattina. La ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti ascoltare altro. Prego.
2: Le ricerche d'Aldo Preda in un momento in cui vorresti ascoltare altro.
3: Ormai le ricerche vertono su due elementi quasi quotidianamente: o il sesso o l'invecchiamento. Oggi cos'è?
5: A volte anche combinate insieme.
3: Anche combinate insieme.
5: Oggi è invecchiamento.
3: L'invecchiamento. Ci siamo lasciati, l'ultima ricerca parlava di questa anzianità non percepita. Percepita. Ok? Anzianità
5: adesso
3: non
5: ve
3: percepita.
5: La facciamo percepire bene.
3: Adesso dai, le cose cambiano. La fonte.
5: La fonte è il notissimo ricercatore Tony Wise Corey, che è un ricercatore della Stanford University. Bravo, questi ragazzi, si fa per dire, della Stanford University, hanno analizzato il sangue di 4.000 persone dai 18 ai 95 anni per tracciare i veri segnali dell'invecchiamento.
3: Attenzione.
5: Dal punto di vista biologico.
3: Qui non si scherza, non si parla di anzianità non percepita,
5: no, no, no,
3: qua
5: no.
3: È il sangue.
5: Esatto.
3: Abbiamo analizzato per voi il sangue, e questo sangue di queste persone dai 18 ai 95 anni cosa ti dice?
5: In questo sangue circolano 373 proteine che funzionano come degli orologi biologici. Analizzando queste proteine si può capire con precisione l'età biologica di una persona. Il nostro corpo, il primo piccolo scivolone dell'organismo, lo abbiamo a 34 anni, quando il corpo inizia a rallentare in maniera quasi impercettibile. Questo non significa che a 34 anni siamo vecchi, però
3: cioè
5: l'invecchiamento è una fase, è il processo. La scienza assicura, in base a questa ricerca, che si è ancora pienamente nella fase adulta fino ai 60 anni.
3: Ok.
5: Tra i 60 e i 78 anni si entra nella maturità tardiva.
3: Adesso c'è l'anzianità non percepita, questa è la maturità tardiva.
5: Cioè è una zona grigia dove si può ancora fare sport, viaggiare, innamorarsi, imparare cose nuove, però insomma bisogna cominciare a fare i conti con gli acciacchi e tutto
3: quanto. Hai detto a 78 anni.
5: La vera vecchiaia,
3: attenzione,
5: inizia a 78 anni.
3: Wow. La vera
5: a 78
3: vecchiaia.
5: Anni, quella che una volta si associava alla pensione,
3: certo,
5: le tisane, il blade.
3: Se sei ad una persona di 70 anni non puoi dire che è vecchia,
5: no,
3: perché inizia.
5: È maturo tardivo.
3: Sei un maturo tardivo. Qua siete tutti maturi tardivi.
2: Simpatico, sì, però.
6: No, ma
2: come
6: parlate
2: nonna
6: per voi.
3: Che tu cosa sei?
6: Io sono un'adulta ritardata.
7: Procediamo.
8: Procediamo.
9: Ci incontriamo.

0: che voi che superate i 60 trovate sempre le scuse giuste per non ammettere di essere anziani.
1: Chi supera
2: i
1: 60?
2: Tranquillo Fernando,
1: qua.
2: Te sei primitivo, non tardivo.
3: Fai 60, 78 anni, si entra nella bara.
4: Comunque da. Io ho raggiunto l'età in cui non mi interessa venire venire bene nelle radiografie e nelle risonanze.
5: Brava, stai più serena.
1: Questa è bella. Mi interessa come vengo in foto, l'importante è che vengo bene nelle risonanze e nelle radiografie.
5: Ha ragione.
1: Questa ha vinto tutto. Ora maturati, com'era tardivi?
6: Maturi tardivi,
1: andiamo verso la canzone che ti passerebbe bene con tanto amore. Poi se avete perso questa ricerca, insomma, sull'anzianità non percepita, me ne parliamo dopo. Andiamo!
7: Procediamo!
8: Ma quanto siete belli stamattina!
9: Mi hanno detto che ci siete voi sul canale 67. Un motivo in più per non comprare la

0: solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
1: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!

0: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo. Con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro. Maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80€. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
15: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
16: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
17: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
16: Siete pronti a sentire l'estate?
17: Parte da Riccione.
15: Siete pronti?
17: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
18: Vi aspettiamo!
19: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: aspettando la canzone d'amore che ti fa stare bene, sì. Che volete sentire i pensieri degli altri, le loro storie, un po' come Temptation Island.
1: Con tanto amore te la dedichiamo.
0: Ora una dedica d'amore la faccio io a Jennifer Lopez, oggi il suo compleanno. Se qualcuno ha dei contatti, riesce, poi sai, come quelle bottiglie che lanci nel mare, che
2: sì.
0: E poi magari arrivano.
2: Ma
0: chi
2: sì.
0: di speranza vive,
2: di speranza muore.
0: Disperato muore. Vabbè, Jennifer, che dirti? Basta questo Ben Affleck, quello alcolizzato lì. Io bevo, ma solo durante i pasti. Solo durante i pasti. Tanti auguri, 57 anni per una delle donne più belle del mondo.
2: Bellissima.
0: E i vostri pensieri d'amore oggi a chi sono rivolti?
3: Per la canzone Con tanto amore vorrei dedicare Emozioni di Lucio Battisti al dottore del mio cuore, cardiologo Andrea dell'ospedale All'Angelo, che tra l'altro oggi è il suo compleanno. Volevo dirgli che mi ha curato il mio cuore fisico, ha spezzato il mio cuore emotivo.
0: Ah!
4: Wow! Hai capito?
0: Mi manca questa!
4: Ha curato tutti e due i cuori.
0: Un amore con un medico, con il medico che ti cura.
2: No, uno ne ha curato e un altro ha spezzato.
0: Ha curato il suo cuore e gliel'ha spezzato questo Andrea. Auguri, eh?
5: Buongiorno, bella gente. Io per la canzone che ti fa star bene vorrei quella di Irene Grandi, Devi volerti bene, perché ho scoperto negli ultimi mesi che continuare a dare agli altri e poi non ricevere quando ne hai bisogno non è bello, quindi pensiamo prima a noi stessi e poi se abbiamo tempo pensiamo agli altri. Ciao.
0: Un po' di sano egoismo, dici? Ma pizzico.
6: Buongiorno a tutti, sono Nanni di Monteprandone e volevo raccontarvi questo, che il mio dedicato va tutto a Paola, la mia convivente. Ormai siamo insieme da più di 20 anni. Lei 20 anni fa mi ha preso che ero in mezzo a una strada, stavo per lapinare quasi una banca, no. E lei mi ha fermato, sono riuscito ad avere dopo un lavoro, ho vissuto benissimo per tutti i 20 anni e lo dedico proprio a lei, la qualsiasi canzone che volete voi, non è importante.
0: Vabbè,
6: e la dedico a quello importante. Grazie a tutti.
0: A te, vedi che ecco perché noi piace, siamo un pochino pettegoli, perché ci piace sentire le cose degli
2: sì,
0: altri, ma non lo facciamo con quell'atteggiamento.
2: No, perite.
0: No, non lo fa, io almeno non lo faccio con quell'atteggiamento, mi piace essere vicino, insomma, un pochino a tutte le storie. Avanti.
7: Ciao amici, vi precediamo. Sono Antonietta. La canzone che mi piacerebbe ascoltare ed è una dedica che faccio a me stessa, La forza della vita di Paolo Vallesi, è un inno alla vita e a volersi bene, la dedico a me stessa, bisogna sempre avere forza.
8: Grazie, ciao.
9: Buongiorno, per la canzone Con tanto amore oggi mi piacerebbe ascoltare Wonderful Tonight di Eric Clapton. È una canzone che mi ha letteralmente cambiato la vita. Ho conosciuto una persona che fa parte della mia vita da 2 anni e devo dire che me l'ha migliorata tantissimo. E volevo dedicargliela a lui questa volta con tanto amore. Chiamo Daniele Marinella.
10: Sono Marco da Genova, 59 anni e nonno di 3 nipoti splendidi che mi staranno sentendo sicuramente. Gabriele di 14 anni, Aurora di 9. La piccola Alice che è qui con noi, che c'ha 1 anno e qualche mese. La canzone che mi fa stare bene è Per due come noi di Angelina e Olli, e la dedico a mia moglie Daniela per i nostri 33 anni di matrimonio. E tra parentesi ce la siamo anche tatuata sul braccio tutte e due la frase, e niente, gli voglio dire che gli voglio un mondo di bene. Se la mandate mi fate un piacere, che vi ascolta.
11: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: Mi ha toccato molto la storia dell'ascoltatore che ha incontrato il suo angelo che l'ha aiutato a rialzarsi, a ricominciare la vita e a evitare di commettere cose brutte. Io lo dico sempre, gli angeli sono in mezzo a noi.
1: È vero.
2: Lo sai che io, quando c'è questo momento, mi spiace quando finisce, io starei ore e ore e ore. Ho capito qual è la mia vocazione, un po' troppo tardi. Io devo fare un programma così confidenziale, parlare con la gente.
3: Le storie degli ascoltatori.
2: Esatto, perché poi... si aprono. Adesso anche Regina mi stava raccontando una cosa, io la conosco da 40 anni, mi stava raccontando, salute,
1: prego, grazie,
2: e mi stava raccontando che ha avuto una proposta di matrimonio da un argentino.
1: Sì, ragazzi,
2: quando lei, ti ricordi come si chiamava?
1: No, è Francesco. Io l'ho chiesto, sì, ma un bel ragazzo, sì. Veramente un bel
2: vedi
1: ragazzo.
2: Perché hai rifiutato? Vedi che sei pentita adesso.
1: Beh, volevo fare l'artista, viaggiare.
2: Vedi, fare l'artista e essere anche una brava madre.
4: Ma quanto tempo fa è successo? Ma,
1: avevo 17, 18.
2: 70 anni fa.
3: No.
2: 60.
3: 5, 40 anni fa.
2: E poi mi stava raccontando che aveva un ranch, questo, delle vacche.
1: Sì, delle vacche.
2: E lei temeva che... di essere messa lì in mezzo
3: a governare il re.
4: È una grande proprietaria terriera,
2: però,
4: perché no?
2: Però ne parlavi con nostalgia, con malinconia, sì. Un pochino, sono quelle cose passate.
1: Capita.
2: Comunque, dalle storie d'amore che abbiamo appena sentito, mi ha colpito moltissimo quella curata da questo cardiologo, che insomma le ha curato il cuore ed è rimasta anche, si è innamorata. Bella anche, belle tutte. Ora domani lo facciamo ancora, ok? Ah no, domani è sabato.
1: È sabato.
2: Però se volete possiamo farlo su Instagram in direct. No, perché mi piace sta roba.
1: Anche a me.
2: Dai, la prossima stagione ci proponiamo di fare un programma di sera. Belli, tranquilli.
3: Adesso... potremmo almeno un giorno dedicarlo tutto a queste storie.
2: No, ma perché sai, secondo me la gente ha bisogno di parlare, cioè ritrovare queste robe, insomma, condividerle. Perché
1: confidarsi.
2: Sennò... esatto. Va bene, dicevo, lunedì torniamo con la canzone che ti fa stare bene, con le vostre dediche, con le vostre esperienze. Se volete potete mandare anche un vocale. Ora a questo numero
5: 331 80 90 101.
2: La canzone che avevamo sentito era di Olly e Angelina Mango. Da questa canzone estrapoliamo un termine. Non è pronta? No, perché l'ho detto stamattina, non impegnarti troppo oggi, falla un po'.
4: No, invece poi mi hai lasciato un bel...
2: Allora, estrapoliamo un termine. Sai che ti direi che andiamo di numeri? Perché dice per due come noi, direi numeri. Canzoni con numeri, che contengano un numero.
3: 2, 3, 4, 5.
2: Avevamo quattro amici al bar. 1, 2, 3, dine una, quale?
5: 1, 2, 3, 4.
2: Ok, ma anche one degli U2.
4: Ma tipo sei nell'anima, va bene?
1: No.
4: Anche se sei percepito come verbo.
2: No. Va bene, per te facciamo questa eccezione.
4: Grazie.
2: Facciamo per te passare anche questo. Ok, numeri, allora, canzoni che contengano un numero, in italiano, in inglese, in francese, come vi pare, con un vocale al 331 80 90 101.
5: Anche d'estate, noi

0: fottio di canzoni con i numeri. Quando pensi Bao ce ne saranno 3-4, ce ne sono un miliardo. Da Name Numbers di Curiosity Kill the Cats a Michele Zarrillo, 5 giorni, 10 ragazze, le 6 e 26. No, perché la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere un numero nel testo o nel titolo. E veramente state tirando fuori delle perle. 74, 75.
1: Ricky Martin, un dos tres Maria.
0: I numeri ci sono quasi in tutte le canzoni. Scavate e individuiamo le 7 più belle. Ora da Aldo abbiamo parlato più volte nei giorni scorsi, anche stamattina, del nuovo timoniere della nazionale di calcio italiana. Molti speravano in Guardiola, ma le cose si sono messe, insomma, per quanto riguarda Guardiola c'è un no.
2: Esatto, nella notte è arrivato il no ufficiale di Pep Guardiola alla nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Questa è la risposta di Guardiola a Maldini. L'ex tecnico del Manchester City ci ha pensato per diversi giorni, segno evidentemente che l'offerta della nuova dirigenza della nazionale lo aveva fatto vacillare, però Guardiola alla fine della scorsa stagione aveva deciso di lasciare il Manchester City, il campionato inglese, 10 anni al Manchester City, per prendersi un periodo di pausa, per riprendere in mano la propria vita e dedicare più tempo ai propri familiari. Poi era arrivata questa offerta per guidare la nazionale italiana, lui aveva riflettuto per diversi giorni, ma alla fine evidentemente hanno prevalso i sentimenti. In queste ultime ore si parlava di una richiesta di Guardiola di un ingaggio di 20 milioni all'anno. In realtà, e lo ha spiegato ieri anche lo stesso Maldini, non è mai stata una questione di soldi, perché non si è mai arrivati in realtà ad affrontare in concreto la parte economica. Evidentemente il rifiuto era motivato da altro. E adesso vedremo se arriverà nei prossimi giorni l'annuncio ufficiale di Pirlo alla guida della nazionale o se sceglieranno un altro nome.
0: Curioso questo Guardiola, no? 55 anni, decide di smettere di dedicarsi alla famiglia, vedi, di prendersi una pausa.
1: Non è sbagliato.
0: Non è sbagliato, perché non lo fai pure tu?
1: Ma non ho i soldi di Guardiola.
0: Perché tu dici lui è pieno come un uovo.
1: Cavolino,
0: e quello fa la differenza, no? Altrimenti tutti si fermerebbe un pochino, no? Vabbè, così è. Intanto avanzano le... Ancelotti no, niente, no?
2: Ancelotti rinnoverà col Brasile.
0: E Pirlo, Pirlo, in ballo Pirlo e Mancini. Grazie Aldo, anzi lo ringraziamo con, perché se ne va Aldo, ci lascia in anticipo, oggi abbiamo dato il permessino.
1: Dai, va bene.
0: Grazie Aldo, buon weekend.
2: A voi.
0: Lo ringraziamo con la nostra canzoncina estiva. Prego!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Uella, uella, uella, procediamo!
1: Ciao R101, qui siamo in Georgia, in viaggio verso Kutisi. Vi ringraziamo perché grazie alla vostra musica rallegrate il viaggio, perché qua le radio trasmettono musica veramente triste. Un abbraccio e un saluto da Diego,
2: Paolo,
3: Rossella,
4: Enzo.
1: Ciao, ragazzi, ciao,
5: buon weekend.
6: Ciao, ciao R101, sono Elisa. Ciao, la canzone con il numero che propongo è Scappati di casa 62015 di Diego Nasca.
5: Scappati di casa 62015, che roba è? Di Diego Nasca. No, perché stiamo cercando delle canzoni, la prossima canzone che ti fa stare bene, con dei numeri, e ce ne sono tante, ma questa qua proprio fuori da ogni. Ma quante belle canzoni, vedrai, le 7 saranno tutte bellissime. Ora, le 11:11 in un prefestivo
0: da Urlo!
5: Andiamo a riprendere il test psicoattitudinale.

0: questo test psicoattitudinale per cercare di capire, di verificarci alle soglie di un weekendone, uno bello, pieno, estivo, primo grande esodo, ne aveva parlato prima con Aldo Preda. Allora, attenzione, test psicoattitudinale. Voglio sottolineare che è banalissimo, non andate a cercare delle risposte lontane, ascoltate la signora, prego.
1: Cos'è 2026? Sono liscia e non ho solo un colore e ti faccio sognare.
0: Sono liscia, sono di diversi colori e ti faccio sognare. Sommate queste tre cose, liscia, oddio, può anche non esserlo, vabbè, liscia, di diversi colori e ti fa sognare. Non andate lontani, state proprio su queste tre indicazioni. È semplice, mettete in moto sto cervellino. Dai belli, 331 80 90 101, secondo me tu... Cioè, se
2: ma
0: ti...
2: io ce l'ho?
0: Tu ce l'hai, certo, sì. Tutti ce l'abbiamo, che diamine. Ah, non dobbiamo dare aiuti, se no...
1: No.
2: Riaggomitola,
0: meno. Anche Marcello.
2: Allora, la sensibilità cutanea.
1: No, amore.
0: La pesca, scrivono. La
3: riaggomitola, meno. La testa.
0: La testa, no. La macchina, la pelle, la televisione, la setta, no. Pensate.
2: Ma chi ce l'ha più grande?
4: La carta.
1: No, tesoro.
0: Non è la carta.
2: Ma tra noi chi ce l'ha più grande?
0: Ma ognuno ce l'ha. Ognuno
3: ce l'ha. Ho capito. È la escort.
1: No.
0: Liscia, perché deve essere liscia la escort poi alla fine?
2: Ma ce l'abbiamo tutti della stessa dimensione?
0: Non ce l'abbiamo.
5: Riagomitola, Melò. Per me sono le biglie.
1: No.
0: Non sono le biglie, la lingua. Silvia da Enzago, non è la sfera di cristallo, piccola Silvia. Irene da Camaiore, non è quella. La macchina, non
2: la fantasia.
3: La lampadina.
0: No, la, no. La figa non è la figa. Emma da Brescia, la televisione. No,
3: la parrucca.
0: No. Liscia, di diversi colori e ti fa sognare. Cos'è? Ce l'hai? No, stavo per dire.
2: No, non dirlo.
4: Secondo me è l'acqua.
1: No, amore.
2: Ma è una cosa che usiamo molto.
1: Certo.
0: Le lenzuola. Ecco, no. Potrebbero essere le lenzuola, perché
3: buongiorno Radio 101, riaggomitamelo. La bocca.
0: No. La federa del cuscino, Nicola. Le
2: il materasso.
0: Ecco, le lenzuola potrebbe essere una risposta congrua, no? Perché sono lisce, di diversi colori e ti fanno sognare. Perché,
2: beh,
0: no?
2: Anche la federa che avevo detto
0: anche
2: io.
0: La federa, ma non è questo. Non è questo. Potrebbe.
2: Quindi è una cosa materiale?
0: È una cosa materiale. Dica, la pelle. Tutti scrivono la pelle, non è la pelle, la penna, la federa. No, abbiamo già detto che non...
3: Secondo me è l'acqua fresca.
1: No, caro.
2: La memoria.
0: Non è l'acqua fresca, la coperta, anche lì ci stiamo. No, però... aiutiamo?
1: No.
0: Entro mezzogiorno va risolto, non possiamo andarcene con sto tarlo, passare il weekend, cioè sul palco stasera, questa unica tappa europea che abbiamo.
4: Infatti. Ciao, forse la bolla di sapone?
0: No, amore mio. Non è la bolla, gamba, le caramelle, le palpebre, no!
2: La noia!
0: No, se vi ho detto che sul lenzuola più o meno... ci si potrebbe, no?
1: Che è già un aiuto,
0: che è
1: questo.
0: Già un aiuto.
2: È il plaid.
0: No, dai, però. 331 80 90
6: 101.
0: Adesso svoltiamo.
1: Sì!
0: Questo entusiasmo plastificato in come si chiama quelle cose che ti metti nelle tette?
2: Cosa? I push up.
0: No.
2: I delfini, i pescetti.

0: scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Ma quale crema? Allora vi stiamo mettendo in ginocchio stamattina. Sono incazzati perché non riescono a trovare la soluzione che è banale. È banale, è semplice.
3: Riaggomitola melò, la tenaglia sahariana.
4: No,
2: la tenaglia sahariana non è il test psicoattitudinale per verificare. Siamo belli centrati alla vigilia di sto weekend. È semplice, non andate a pensare cose astruse, distanti. Ce l'abbiamo tutti, tutti.
4: Eh sì.
2: Indistintamente.
4: Ricchi, poveri.
2: Tutti. Beh, quelli poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri.
4: Oddio,
2: no.
4: Riagumitro, ma il topper.
5: No.
2: Il topper, no. A ti stai.
6: Per me è il cuscino.
2: Non è, no, il cuscino. Amore. Allora, ripetiamo, prego, signora.
5: Sono liscia. E non ho solo un colore e ti faccio sognare.
2: Sono liscia, posso essere di diversi colori e ti faccio sognare.
4: La basciur.
5: No.
2: Perché sei in camera? Sei in camera.
4: Sei detto lenzuola? Non è che posso dire.
2: Sì, ma ci sta. Ci sta.
0: La gomitola me lo. Il pigiama.
2: Non è, no, il pigiama. Non è il pigiama. Ho detto che ce l'abbiamo tutti.
3: Scarpe.
2: Non le scarpe, le pupille, le ciglia, le mutande. No, il materasso no, il pongo. Che cos'è il pongo?
4: Il pongo, il pongo ha due significati.
6: L'accappatoio.
2: Non è, no, l'accappatoio. Ma perché state andando su ste robe qua?
4: Perché sai detto lenzuola. Adesso ci,
2: sì,
4: dicono tutti, vabbè, i tendaggi, i tessuti.
2: Appunto, non è un tessuto. Ecco, chiariamo.
7: Raggomitamelo la poltrona.
5: No, amore.
2: L'armadio, la bandiera, gli occhi, le... No, ma c'è ancora.
4: Ma sai che ti dico, ma sti...
2: Sti cazzi. Procediamo.
8: Vuoi passare una bella mattinata senza pensieri, in allegria? E allora ascolta R101. Procediamo dalle 9.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
11: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
12: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
13: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
12: Siete pronti a sentire l'estate?
13: Parte da Riccione.
11: Siete pronti?
13: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
11: Vi aspettiamo!
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a €4,99 e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a €4,99, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
17: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: più vigore.
1: My imagination.
0: La vedi che c'è fuori? Vedo qua Zibi da Varsavia. Prima abbiamo sentito gente in Croazia, in Georgia.
1: Che bello.
0: Ma ti dà affetto essere così internazionale stamattina. Saluta i tuoi, dai. Facciamo una parentesi portoghese. Dai, bella, fresca.
1: E aí, galera bonita. Bom dia. Bom verão pra todo mundo.
0: Sì, così.
1: Os amigos aqui na Itália. Vai, Brasil. Boas férias.
0: Oh, la stai sentendo?
2: Come no,
0: ma
2: certo.
0: Quella è proprio indifferente. Cosa sta salutando i suoi? Non ho niente. Allora,
2: salve.
0: Siamo tutti presi da sto test che va risolto. Uno l'ha indovinato. Cioè l'ha indovinato, è andato molto molto vicino, ma quasi è lì.
2: Dicendo cosa?
0: Allora, ribadiamo, test psicattitudinale, migliaia siete arrivati, esagerati stamattina, prego.
1: Sono liscia e non ho solo un colore e ti faccio sognare.
0: Ok, liscia.
3: Potrebbe essere la banconota?
0: Non è la banconota, cara. Liscia, di diversi colori e fa sognare. Oddio, anche la banconota, adesso hanno fatto i nuovi euro, avete visti?
1: Sì,
0: chi
1: visto.
0: C'è sopra? Aspetta. Chi c'è sopra le nuove banconote?
2: Ma di che taglio?
0: Si vede di tutti
1: 20,
0: i tagli.
1: 50, adesso non mi ricordo.
0: Leonardo, no, le rifatte tutte nuove. Allora, attenzione, liscia, di diversi colori e fa sognare.
3: Ciao a tutti, abbiamo la risposta, è la seta.
0: No, amore,
2: anche la Callas sui nuovi soldi.
0: Ah, Maria Callas, sì, è vero. Allora, l'hanno indovinato. Perché può essere anche ruvida, non liscia, però generalmente è liscia e di diversi colori.
2: Adesso cambia, può essere anche ruvida,
0: aspetta,
2: dopo
0: essere,
2: tre mesi.
0: Può essere anche un pochino ruvida, dipende. E ce l'abbiamo tutti, generalmente è bianca.
1: Con questo aiuto, ragazzi.
0: Generalmente è bianca, ma c'è chi le preferisce anche colorate.
2: La notte?
0: No. La notte bianca.
2: La notte in bianco.
0: No, la notte non è la notte.
4: Buongiorno. Diagomitamelo. L'unghia.
0: Non è l'unghia. Fa sognare. Cioè.
5: La carta di credito.
0: Carta di credito, la coperta di Pile.
3: Ciao,
0: tu ce l'hai bianca, sicuramente.
2: Ma ti sbagli.
0: Tu ce l'hai bianca? Non ce l'hai bianca?
2: Io ce l'ho bianca.
3: Ma può essere la maschera?
0: Non la mutanda, non è la mutanda. È una roba che fa sognare, cioè.
3: O il disegno.
1: No.
0: Se dico un'altra cosa.
4: Le pareti.
0: Bravo!
1: Oh là là, bravissimo!
2: Ecco, proprio la parete fa sognare.
1: È il posto
0: dove tu sogni.
2: Ma perché io non posso sognare in uno scantinato?
0: Sì, puoi sognare.
2: Cioè la parete del bagno.
0: Puoi sognare dove ti... Non fa la polemica tutti i cosi. Puoi sognare ovunque vuoi. Però il posto.
2: No, è una risposta non congrua. Meno male che non c'è Aldo.
0: Va bene. Allora, generalmente dove sogni?
2: Anzi, gli scrivo
0: sogni
2: subito.
0: Sogni quando dormi.
1: Ragazzi.
0: E tu
1: sì.
0: Dormi attraverso le pareti di
2: dormo attraverso il sonno, attraverso il riposo,
0: anche in un cassonetto della spazzatura.
2: Va bene,
0: dovresti andare a dormire. Comunque la risposta è congrua, pareti sono lisce, possono essere diversi colori e ti fanno sognare. È un test, bella test, capito?
2: La testata.
0: Procediamo.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Croce.
1: Riagomito, a quel paese.
2: Regina, ma nello spizio dove vivi tu si sogna guardando le pareti.
0: Questo è offensivo, eh. Primo,
3: ma non... per le pareti? Io...
0: Primo, lo spizio dove abita Regina ha le pareti colorate.
3: È vero.
0: No, dai. Non fate polemiche sterili, ci stava. È un pochino ma tutte le risposte dei test ti lasciano un po' così. Perché
3: ma perché non avete scelto la Federa?
0: Giusto, appunto, no, ma perché le pareti sono il posto laddove generalmente. Poi c'è quello che dice: io dormo in macchina.
3: Ci dispiace.
0: No, ci dispiace, magari la
3: sì,
0: scelta.
3: Ma non è la parete che ti va fa
0: bene,
3: sognare.
0: Va bene, l'abbiamo archiviato. È all'interno di una camera, quindi sono le pareti, sono lisce, colorate e ti fanno sognare. Ci stava, c'è poco da fare.
3: Oh.
0: Ora, era il test che ha sconquassato tutto stamattina. Ora ci occupiamo di musica. Intanto salutate Dolce Nera, Manu che è tornata in gran forma.
3: Ciao Dolce Nera.
0: Allora, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Ci avete messo in difficoltà voi lì. Canzoni con i numeri, ne avete tirate fuori centinaia, ma aspettiamo ancora la bomba. Se c'hai una canzone che nel testo o nel titolo ha un numero ed è una bomba, mando vocale al 331 8090 101.
4: Uè, bella gente, che si dice?
5: Anche da Marbella, Spagna, ascoltiamo Fernando.
6: Anche da Celle del Campo, in provincia di Bari, ascoltiamo Fernando.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
3: Mi manchi ma domani torno.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta una nuova puntata.
6: Stasera 18.45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
13: È buonissima.
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
15: Ehi umano, si parte, si parte!
16: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmi 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
15: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
17: Arcaplanet, convenienza nostra.
18: Ma davvero
17: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
17: Ah, e allora scialla.
19: Scialla, scialla.
20: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
17: Noi 1000.
20: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: succede?
1: Allora, è quasi mezzogiorno. Ah, fate un bel respiro, dai. Perché adesso vi arrivano 7 canzoni che contengono nel titolo e nel testo un numero e sono tutte particolari. Bravi, i nostri imparagonabili. Allora, la ruota della musica del Procediamo ha 7 colori legati a queste 7 canzoni. Senti, Regina, senti.
2: Canzone verde.
3: Ciao, sono Antonietta. La canzone che mi piacerebbe ascoltare con i numeri, contenenti i numeri nel testo, 5 giorni di Michele Zarrillo. Grazie.
2: Canzone viola.
4: Buongiorno. What's your name? What's your number? Ciao da Maurizio.
1: Andrea Two Connection.
2: Canzone blu.
5: Quando il tema è numeri, non può mancare 2 di Raff.
6: Canzone azzurra.
7: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è One Night in Bangkok.
8: Canzone rossa.
9: La canzone che fa stare bene oggi con la canzone numeri 10 ragazze di Lucio Battisti.
10: Canzone fucsia.
11: Uè, banda di scalmanati. Bella. La canzone che mi fa star bene con i numeri, dai che è venerdì. Balliamo con un bel Mambo Number 5.
1: Mambo Ciao Number 5.
12: Canzone gialla.
13: Dammi 3 parole, cuore, sole, allora, amore.
1: Quale? Vuoi 5 giorni?
0: Sì, 5 giorni.
1: 5 giorni che non...
0: Oppure 10 ragazze.
1: Tu?
14: Mambo Number 5.
1: Mamma mia, Mambo Number 5. Un 2 di Raff nessuno. Vabbè, giro. Anche Andrea su Connection. Watson azzurra. 2 volte l'azzurro oggi. Azzurro.
6: Canzone azzurra.
7: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è One Night in Bangkok.

0: veramente brutta, però,
1: no, ma, dai.
2: No, no, comparandola con quelle che sono rimaste fuori, non era che era proprio il capolavoro assoluto. Comunque ci stava dentro bene. One Item by Gummerhead era la canzone contenente un numero. Questa era l'indicazione per le canzoni da scegliere, ma ne sono rimaste fuori di quelle, tipo Pollard Castle. Chi se lo ricorda Pollard Castle, alzi la mano. Oh, Pollard Castle, Sabrina.
3: Ma chi lo conosce?
2: Ma chi lo conosce? 19, questo era un pezzo degli anni 80 dedicato a, se non sbaglio, alla storia della guerra nel Vietnam. Ma è rimasto fuori anche 7 Seconds. E 7 Seconds, la signora, non ci sta. E lo vuol far lei. Lo canta dal vivo. Guardala. Zoomamela, canepa sul 67.
4: Bumma se.
2: Aspetta.
4: Bumma gismatti.
2: No, no, no. Non era quello. Il momento giusto. E sta per arrivare. Però mi piace come fa Yusundu. Dai.
4: Bumma se. Bumma gismatti rene. Poche mene.
2: Cioè, è senegalese.
4: Asuma.
2: È senegalese, sì.
4: Line kit sama su.
2: Oh, contento. È senegalese.
4: Babuma.
2: Non mi risponde.
4: Ma soldatine ya ne cardio ma ciume ne mane ma ciume ne mane moglie di len giappalle
2: giappairat dai ma giappallat.
3: Ma se... beh, dice solo questo.
4: Ma è se... Asuma, asuma. Krumase. Krumase.

0: Buttati giù,
1: dai.
0: Che bocca. Che bocca.
2: Ce l'ha sempre avuta così, eh.
0: Ci possono dormire in due. Da matrimoniale, cioè.
3: Crumasse.
0: Basta. Bella sta canzone, bella. Ma no, ma mi chiedevo l'idioma.
3: Sì.
0: L'idioma è africano.
3: Devo ricercare, ma secondo me sì.
0: Me lo leggi?
3: Allora, Buma Sene, Buma Gisma di Renga, Pochi Mané.
0: Non è, cos'è?
2: La lingua sono inglese, francese, Wolof.
0: Gulof, quello dicevo io, è Gulof.
2: Che è una lingua del Senegal.
0: Non ci vuole tanto. Bravi, io sono duro nelle cerri. Va bene, era la canzone che ti fa stare bene. Con i numeri la prossima è libera da ogni indicazione, per cui tirate fuori quella che più vi fa star bene. Con un vocale musazzi da parte mia a questo numero
2: 331 80

0: o ci fate il test per vedere se siamo centrati a noi.
1: Che coraggio, dici?
2: Questo è vero, questo è vero. Noi facciamo il test per verificare lo stato degli altri e il nostro è quello che è. Venerdì, siamo arrivati senza nessun livido. Hai qualche ematoma?
1: Beh, io sì.
2: Dove?
1: Qualche contusione.
2: Ma è piccolo.
1: All'osso
2: però,
1: sacrale.
2: Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti per aver convissuto con noi. Ecco, questo si fa. Allora, ci si confronta tutto, le storie d'amore, belle, tutto quanto. Noi andiamo in Sicilia, felici di incontrare qualcuno. Mi spiace perché siamo sold out, quindi
3: sì,
2: non
3: ragazzi.
2: Vi invito.
1: Ma il luogo quale sarebbe, per curiosità?
2: Sambuca di Sicilia, in piazza, unica data europea, perché dalla prossima settimana ci andiamo in vacanza. Io no, la signora continua il tour.
3: Sì,
2: io già
3: ragazzi.
2: Una mi pesa. Anzi, ne faccio due. Anche domani sera a Castellammare del Golfo.
3: Bellissima.
2: No, mi fa veramente piacere ritrovare i miei amici siciliani. Chi ha lavorato
4: ragazzi,
2: per la TV?
4: Puntata super bella,
2: super
4: complimenti
2: bella,
4: e baci baci.
0: Super puntata anche oggi. Certo.
5: E anche oggi puntata super stellata.
2: Stellata, sì, dai, stellata. Se vi è piaciuto lasciate una recensione. Chi ha lavorato per la TV? Dicevo
1: Canepa.
2: Chi ha diretto l'orchestra?
1: Marcello Zoara.
2: Il caporedattore
1: Aldo Preda.
2: Sabrina Bambi.
1: Felice weekend.
2: L'imperatrice Saraiva.
3: Buona giornata.
2: Weekend, che Dio sia con noi. Grazie.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Nel catanese un tentativo di furto finisce a coltellate. A Ramacca un cinquantenne ha sorpreso un ladro a rubare in casa sua e dopo una violenta colluttazione lo ha ferito con un coltello. Dopo un tentativo di fuga l'intruso è stato rintracciato dai carabinieri. È ora in ospedale, piantonato dalle forze dell'ordine. Tragico incidente sul lavoro stamattina all'alba a Oniferi, nel Nuorese. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti, secondo le prime ricostruzioni colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata ieri dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza di Coppito, L'Aquila. Troppo gravi le ferite riportate. Continuano le indagini per ricostruire le dinamiche della tragedia. Non si esclude nessuna ipotesi. Via i nuovi dazi degli Stati Uniti a oltre 60 partner commerciali, compresi tra il 10 e il 12,5%, introdotti per contrastare il presunto lavoro forzato, coprono oltre il 99% del commercio americano. L'Unione Europea prende atto, la Cina si dice contraria, le guerre tariffarie non sono nell'interesse di nessuno. Esplosioni vicino all'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove si trova il consolato degli Stati Uniti e dove vengono ospitate le truppe americane. Lo ha riferito un giornalista dell'agenzia France Press, che ha visto droni sorvolare la città e del fumo levarsi dall'area dello scalo. Guardiola dice no, non sarà il CT della nazionale italiana di calcio. Dopo giorni di riflessione, l'allenatore catalano ha declinato la proposta del direttore tecnico Maldini, ufficialmente per dedicarsi al riposo e alla famiglia. Ora il grande favorito per la panchina azzurra è Pirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Tardi, presenti come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, 5 giorni, un paio d'ore al giorno, da mezzogiorno alle 14, con chi?
1: Con Fabio De Vivo, il Musazzi e la voglia che ci esce proprio dai polpastrelli.
0: Ma perché siamo a ridosso del weekend, quindi ci sta, una buona giornata a voi, questo è i Bonazzi di R101, non ci siamo solamente noi due, no. Ma abbiamo... due valide proposte lavorative che ci aiutano e sì. ci ausiliano attraverso tre. Quello. Chi è la tre. Terza? Scusa.
1: È il mio torcicollo. Ah, non okay, lo so, sono torcicollo. Bloccato. Non so come ho dormito stanotte. Claudio, Renduan e la Roby.
0: Ok.
1: La Roberta.
0: Benissimo.
1: Che devo aggiungere?
0: No, io lo sai. Vabbè, dopo tra l'altro c'è una notizia che la riguarda. Non vedo l'ora di renderla protagonista di questa giornata.

0: Sound qui su R101 alle 12:06. Una buona giornata a tutti voi, una buona pausa pranzo. Chi intanto ci sta guardando mentre è lì che inforchetta qualcosina, o colui o colei che magari sta intraprendendo un viaggio. Del resto siamo a ridosso del weekend.
1: Non lo so, ma sono molto curioso The Live, perché hai detto che avremmo fatto un argomento particolare.
0: Esatto, allora tra le tante notizie che ci sciorina la nostra Roberta Bussolati, ricordiamo, redattrice, autrice, ma anche insomma squattista di professione.
1: Posso dire nulla di tutto ciò, comunque andiamo avanti.
0: Neanche squattista, quello
1: squattista, sì. Squattista sì, squattista.
0: Perché voi dovete sapere che la nostra Roberta Bussolati è solita comunque fare gli squat sulla sedia mentre noi siamo in diretta. Cioè ogni tanto noi ci giriamo con uno sguardo un po' attonito e la vediamo lì che squatta come comunque, si fa in palestra.
1: Comunque una parentesi che non avrei evidenziato io sinceramente.
0: Io la evidenzio solamente perché innanzitutto lei nelle notizie che ci ha portato ha voluto aggiungere una nota in basso che è: Bussolina era già avanti con i suoi squat in office. Questo l'ha scritto lei di sua sponte.
1: Ma non possiamo interrompere lo stipendio a questa ragazza, per favore. Grazie.
0: Però ci ha voluto portare questa notizia. Io ho un po' paura che l'abbia scatenata lei attraverso ChatGPT. Mi lascio il beneficio del dubbio.
1: Te lo dico io, sentiamo.
0: Perché praticamente ci parla di una notizia che racconta che possiamo ovviare al cosiddetto sedere da ufficio, il sedere che si appiattisce a stare 8 ore sulla sedia. In che modo? Attraverso dei consigli pratici per sconfiggere appunto questo fenomeno. Che altro non sono che gli squat. Cioè in alcuni posti nel mondo è come se avvalorassero il fatto di darti un'introduzione bonus squat nel welfare aziendale.
1: Adesso la cerco su Google sta notizia, perché cioè, si è inventata lei di sicuro.
0: L'ufficio non è una palestra, ma secondo questa sedicente notizia tu puoi occupare alcuni dei tuoi minuti in ufficio per poter comunque squattare sulla sedia e andare a rassodare il gluteo.
1: Come si chiama questa roba qua?
0: Chiamalo bonus welfare squat.
1: Bonus welfare squat. Adesso cerco io.
0: Tanto comunque, intanto che tu cerchi, no? Ti piacerebbe comunque coloro che lavorano in ufficio, se hanno trovato dei metodi per andare a ovviare alla noia delle 8 ore in ufficio. Cioè, voi fate cose che non sono assolutamente consone con quelle che sono le 8 ore lavorative. Che so io, mangiate di soppiatto, fate gli esercizi, vi fate i fatti vostri. Cioè, ci spoilerate quello che fate che in ufficio non andrebbe fatto?
1: Posso dire la legge cosa comunque prevede? Perché questa è una notizia che chiaramente si è inventata la nostra Roberta. È giusto dirlo per tutti gli italiani che stanno squattando già in ufficio. Non fatelo, perché non esiste un bonus welfare specifico per fare squat o fitness generico in ufficio. Ma puoi eseguire esercizi a colpo libero, come i piegamenti sulle gambe durante le pause lavorative. Le spese per palestre o attività sportive personali non rientrano nei beni deducibili del welfare aziendale classico.
0: A colpo libero.
1: Roberta, per cortesia, non darci queste fake news.
0: Grazie. Dai, vogliamo sapere cosa

0: Mother qui su R101, 12 e 16 minuti. Abbiamo iniziato questa diretta insieme parlando di una notizia trovata dalla nostra redattrice, autrice, scuottista di professione Roberta Bussolati, la quale dice che in alcuni uffici si potrebbe applicare una sorta di bonus welfare per gli squat, abbiamo, e lei ci tiene molto a questa cosa.
1: Abbiamo verificato che non è assolutamente vera. Benissimo. Questa roba che ha detto lei se l'ha inventata di sana pianta, perché non esiste questa roba, abbiamo cercato. E oltre al danno pure la beffa, perché Roberta, mi dispiace, ma questa notizia non ha sortito nessun effetto nei nostri bonazzi, perché non gliene frega niente a nessuno.
0: Nessuno squat.
1: Cambiamo direttamente argomento.
0: Uno ne abbiamo.
1: Le abbiamo dato questa possibilità, se l'è giocata malissimo.
0: Malissimo.
2: Buongiorno bonazzi. Io non lavoro in ufficio, ho un salone e faccio la parrucchiera, e dopo tanti anni tenendo sempre il phone in mano, le forbici, la spazzola nella stessa posizione, mentre lavoro, in una piccola pausa vado nello sgabuzzino, in uno stanzino, insomma, dove ci tengo tutte le cose, e mi allungo la schiena, e certo mi allungo la schiena, il trapezio. Spesso faccio questo esercizio consigliato dal mio personal trainer.
0: Ma tipo, non ho capito, una panca di inversione la trovano tipo pipistrello nel retro, non ho capito sta roba.
1: Ma non lo so, io ho smesso, proprio ho spento il cervello quando la notizia, ho sentito che è arrivata dalla bussolina, e ringraziamo questa bonazza che è stata l'unica che ha colto un po' anche lo spirito di questo argomento.
0: Gli altri hanno cassato e massacrato la notizia stessa.
1: Andremo a cambiare al più presto.

0: RTL 101.
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, Motorola Moto G77 256 GB con Watch Fit a €299 o in 10 rate da €29,90 senza interessi. Tane Tag 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a €2,10. Lidl, vale davvero.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
11: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Perché?
14: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
15: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
15: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
13: Perché?
15: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
17: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a €1,75 e prosciutto cotto light da 120 grammi a €1,49, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
20: Con Max Giusti.
19: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
20: Stasera 18:45, Canale 5.
19: Il muro dà, il muro prende.
21: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Ehi, umano, si parte, si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tornato dalla vita qui su R101, canzone festosa che ci sta anche un po' a ridosso del weekend in questa diretta dei Bonazzi di R101.
1: Esatto, io so che l'argomento di prima è stato totalmente cassato,
0: ignorato dai totalmente. Più, e di questo un po' vi ringraziamo, perché capiamo anche quella che è la cifra, diciamo, di questo spazio che passiamo insieme ogni giorno.
1: Ed è vero che la sera abbiamo scelto comunque un altro della nostra Roberta.
0: Oggi abbiamo deciso di fare solamente argomenti che ci propina la nostra Roberta. Va bene, però è un argomento che comunque si affaccia su quello che vuole essere un allarme. Cosa ho detto? Stiamo parlando sempre meno. Tu pensa che ogni giorno perdiamo 338 parole.
1: Ma cioè, nel senso espresse o di conoscenza? Perché se dovesse essere espresse, io sono felice che le persone parlino ogni giorno, hai detto, ogni anno.
0: Ogni giorno.
1: Ogni giorno 300.
0: No, di conoscenza. Cioè non che parli meno e ti esprimi a gesti, tipo vuoi qualcosa e fai...
1: Cioè, non è quello di conoscenza, quindi è quello
0: di conoscenza, cioè proprio una roba che
1: quindi
0: via
1: ti esprimi
0: via,
1: a gesti.
0: Via via ti esprimi sempre più a gesti e usi sempre più le parole che soprattutto tanti giovani utilizzano quando ti parlano. Oh bro, cioè 6-7, basta.
1: Questo
0: è un po' il dialogo medio.
1: Questo brutto, ma non tanto per i 6-7 in sé, quanto perché si sta perdendo la cultura. Questo brutto e avrei apprezzato molto di più se invece si perdesse proprio la parola.
0: Ah, l'eloquio, sì, capito. Allora, però ci sono i ragazzi, soprattutto che oggi si esprimono in un determinato modo. Voi che siete genitori o magari zii, volete dirci come si esprimono i vostri figli, i vostri nipoti? Cioè, quali sono le parole, le frasi che utilizzano...
1: Che voi non capite.
0: Cioè, loro arrivano, cioè, bro, fra...
1: Chill, sto nel chill.
0: Dai, 331 80 90 101.
1: Mi cringio.
0: Si esprimono.

0: 20 Golden qui su Ra 101 con Mood, 12 a 38 minuti, il Busazzi, Fabio De Vivo, si parla di parole, un po' come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti e invece se ne perdono diverse al giorno perché le persone non le usano.
1: E noi vi abbiamo chiesto quali parole dicono i vostri figli che voi non capite.
0: Ecco.
2: Ciao Bonazzi, allora io ho una nipotina di 8 anni che mi dice che sta chillando quando gli magari con il tablet a giocare, a disegnare, oppure se magari mi vede, cioè sto guardando una roba mi dice zio ma ti sei buggato, quindi diventa un po' complicato capirli.
1: Però li conosco entrambi, però quindi non so se sia un bene o un male.
0: Lo so, no, li conosco anch'io, ma anch'io questo cuginetto piccolo appunto che ha 12 anni, Francesco, sono andato a trovarlo qualche tempo fa e mi raccontava che aveva questa fidanzatina. Io ho detto Franci, cos'è che fai? Facciamo 6-7. E lì
1: io posso
0: mi sono
1: dire,
0: cadute le mani.
1: Però io posso dire che a me piace,
0: una volta,
1: a me piace buggarmi. A me buggarmi piace. Cioè quando sono lì mi buggo. A me piace.
0: Va bene, vogliamo sapere cos'è che dicono i vostri figli che magari alle vostre orecchie è incomprensibile.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola qui su R101 alle 12:42 minuti.
1: Devo fare un saluto alla piccola Olly,
0: cantante?
1: No,
0: giocatore.
1: La figlia di Pelli Papa. Grande. E Giuli Mama, che stanno andando al mare, sono in spiaggia e via.
2: Beati loro.
0: Salutiamo tutti, bravi.
1: Ciao,
0: ragazzi,
1: Olly.
0: Andate al mare.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Coop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
6: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
5: okay,
6: ogni
5: ora. Ok, un altro magari.
6: Non so cosa ci penso.
5: Va bene.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
13: Ti aspettiamo!
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
16: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
17: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
16: Brava Samira!
17: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
16: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
17: Riso Flora, non scuoce mai.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
22: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
23: Scialla, c'è Skoda!
22: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
23: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
22: Ah, e allora
0: allora scialla!
1: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: canzone che ti fa stare bene qui su R101 ed è un pezzo che di solito scelgono loro.
1: Scelgono loro, hanno scelto loro anche questo. Sentiamo subito che cosa hanno richiesto.
2: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è 7 Seconds di Snur e Nenesheri.
0: Questa, se non vado errato, l'ha cantata anche prima Regina, ma lì dalla sua fontana l'ha fatto fuori?
1: Sì, in diretta Regi dalla fontana.
0: Ah, ok, vedi, quindi evidentemente sono stati ispirati da questo momento incredibile.
1: Wow.

0: Sundur Nene Sherry 7 Seconds. Di questo pezzo, che è la canzone che ti fa stare bene, esisteva anche una versione fatta con Massimo Di Cataldo, quindi un po' appunto in versione Yusundur e un po' in versione italiana di Cataldo.
1: Ma il fatto che cioè Yusundur il fatto che Yusundur canti 7 secondi il titolo della... è un caso
0: breve ma intenso perché comunque Yusundur però i tempi sono quelli che sono.
1: Secondo me non è tutto lasciato al caso.
0: No c'è un diciamo uno strano ossimoro nella frase stessa.
1: Prego.
0: Frasi. Parole che i giovani utilizzano perché ne utilizzano sempre meno secondo una ricerca fatta in Massachusetts che magari noi adulti non capiamo.
2: Quando mia figlia è tornata a casa io improvvisamente le ho detto: beh, sei già qua, che è successo? M'ha pisciato.
0: Ma chi?
2: Ha pisciato cosa?
0: Ma no,
2: beh. Giulio, m'ha pisciato, doveva andare da un'altra parte. Ma che vuol dire pisciato? Ma, ma sei matta? Ma mi ha dato buca. E allora si dice buca, non si dice pisciato, no. Scurrile.
1: Questo non è neanche troppo giovane comunque, cioè, ma pisciato si diceva anche ai nostri tempi, eh.
0: Qui al nord Italia.
1: Un po' il mappeso, quello che a Roma è il mio peso.
0: Esatto, un po' come che ne so a Napoli maratu palo, cioè il palo.
1: Quello, no, ma pisciato si diceva tanto.
3: Allora, io non ho figli, però ho 51 anni e lavoro con i miei colleghi di 20 anni e le frasi sono: oh raga, sto male. Per ogni cosa che probabilmente è too much, è troppo, che magari fa anche molto ridere oppure ti è un po' scosso. Sto male. Niente, vabbè, alla fine lo utilizzo anch'io, mi sono dovuta adattare.
1: Vabbè, ma chi è che mi ha mandato questi messaggi? Uno di 90 anni. Cioè, sto male lo dicevo anch'io quando avevo 14 anni.
0: Sai che avevo un mio caro amico di Napoli che si era trasferito in età appunto liceo al nord, a Milano, un bel ragazzo lui, e quando è arrivato in classe continuava a sentire le ragazzine che dicevano: oh, che bello non è. E lui pensava che le ragazzine credevano che facesse schifo.
1: Esatto,
0: e invece il
1: negazione.
0: Che bello non è a
1: che
0: Milano
1: non è. Un po' come il ne.
0: Cioè, è una roba che a me
1: capita. Il ne per dire è vero. Ne vuol dire è vero proprio.
0: Cherry Styles, As It Was.

0: Il giorno in onda dal lunedì al venerdì, da mezzogiorno alle 14, due ore di giubilo e goliardia.
1: Sì, noi insieme, Fabio De Vivo e il Musazzi, in regia quest'oggi a dirigere questa fantastica orchestra, Claudio Renduan.
0: E alla tua destra?
1: A mia destra c'è una donna, un perché, quel perché si chiama, risponde al nome di Roberta Bussolina.
0: Redattrice, autrice, squattista di professione.
1: Tutto e niente, insomma.
0: Va bene, allora ci siete voi e questo è l'importante, qualora vogliate raggiungerci 331-89 91 con i vostri messaggi vocali. E attenzione, perché tra un po'
1: giochiamo,
0: sì,
1: giochiamo
0: sì,
1: con la voce.
0: Con la voce, con la voce. Si sfoglia.
1: Ok. Ah, è sfogage?
0: No.
1: Beh, venerdì.
0: Ma possiamo fare una crasi.
1: Adesso
0: tutto.
1: Sfogage. Ci pensaci.

0: 13 e 5 minuti, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, e un venerdì che deve essere condito di sfogo ma anche di voglia di andare a fare della dance.
1: E anche concluso questo venerdì, perché arriverà anche la conclusione e noi potremo finalmente goderci questo weekend.
0: Ma meno male. Direi che possiamo anche lanciare la sigla. Senti, senti, questa
1: cos'è?
0: Voglia di...
1: Oh, vi siete professionalizzati.
0: Ma è una base.
1: Vabbè, no, una base. Non abbiamo mai avuto le basi ai giochi noi.
0: Hai ragione, hai ragione.
1: Vado a camminare a Santiago, torno, è tutto rivoluzionato.
0: Ci siamo un po', diciamo, attrezzati, mettiamola così. Il venerdì cosa succede? Tu entrambe le cose comunque hai partecipato, ma non hai mai partecipato al mischione tra le due. Cioè la possibilità a voi tutti, ascoltatori bonazzi che sentite i bonazzi di Area 101, di vocalizzare, come fanno i vocalist, con quelle frasi inutili,
1: sì,
0: con sillabe allungate.
1: Facciamo degli esempi, prego.
0: Ma ce ne abbiamo uno, lo devo fare io. Ne abbiamo uno, vai.
2: Vai, vai, vai, ragazzi. Oggi la temperatura a Russia è di soli 38 gradi e qui si vola a fare dei kitviti.
0: Allora, questo è il modello autoscontro.
1: Fantastico,
0: okay?
1: Bello.
0: Però chiediamo a voi tutti di fare i vocalist, ma sfogandovi di quella che è la settimana che è appena passata. Contro il vostro capo, contro la vostra famiglia, contro voi stessi,
1: contro i vostri colleghi, contro i vostri amici, contro quello che passa col rosso.
0: Esatto.
1: Abbiamo?
0: Anche
1: altri...
0: contro quello che passa col verde, perché poi
1: alcune... sì, perché non è rapido, perché non
0: no,
1: è rapido.
0: Esatto, esatto. Quindi vi chiediamo di fare questo. I vocalist con la voce da vocalist, così come siete abituati a sentire quelli che di solito lo fanno in discoteca, ma sfogandovi di qualcosa che vi è andata un po' storta.
1: Poi se dovesse uscirvi qualche, diciamo, io li chiamo rafforzativi, qualche parolaccia, le bippiamo noi, non preoccupatevi.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani, nuovo singolo qui su R101. Noi che abbiamo avuto anche l'onore di averlo qui paio di mesi fa in onda.
1: Sì, più o meno sì, grande Francesco. Ma adesso stiamo giocando a una crasi tra sfogage e vocalist. Vocalistage.
0: Sì, com'è che avevamo chiamato?
1: Sulle manche, praticamente vi state sfogando come lo farebbe un vocalist.
0: Esatto.
2: E dopo la super grandinata siamo ancora qua a patire le pene dell'inferno.
0: Dove?
2: Vai che venerdì!
0: Di solito segue un'altra frase sul vai che venerdì.
1: Sì.
0: Che però dobbiamo evitare. Però
1: assolutamente.
0: Bibbie a nastro. Come. Chi è che c'è?
3: Ciao ragazzi, Andrea da Milano, il tassista. Sulle mani, un applauso per tutti. Che vanno in giro col monopattino elettrico.
1: Ma non l'hanno reso illegale il monopattino?
0: Il monopattino, allora,
1: non
0: dicono che
1: capita
0: tu
1: debba
0: avere l'assicurazione, la targa, il casco. Ma io noto che
1: se supera i 25 km orari.
0: Perché il monopattino può superare i 25 km.
1: E no, se non li supera,
0: ti tirano via col cucchiaio.
1: Se non li supera, allora non dovrebbe avere targa. Perché anche la bicicletta non ha targa, voglio dire.
0: Hai ragione. Ma sono un po' lontano io dal codice della strada da qualche anno a questa parte.

0: di Teddy Swims qui su R101, canzone che ci ricorda anche un po' Gautier, Somebody That I Used To Know.
1: Esattamente. Comunque continuate al 3318090101 a mandarci i vostri sfogage in modi vocalist.
0: Vocalizzate, sfogatevi, fateci sentire un po' la voce.

0: tasso zero, zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri Wi-Fi con intelligenza artificiale a €749,99 o in 10 rate da €74,99 senza interessi. TAN TAG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a €1,79. Scopri di più su conad.it.
5: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Perché?
10: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia.
18: Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a €1,50 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
21: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
23: Excellent nella tecnologia. Esclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
24: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo €891,65, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Ehi, umano, si parte, si parte!
1: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
0: Umbre pieno in store su arcaplanet.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Brizzi, solo una volta o tutta la vita, un po' l'emblema dell'estate, questo pezzo che abbiamo ascoltato qui su R101 in questo venerdì 24 luglio, dove continuiamo a sfogarci, ma con quel fare un po' da vocalist, diciamo.
1: Sentiamo il vostro sfogo, appunto, con un pezzo anche bello ritmato di sottofondo. Sentiamo.
2: Ciao Bonazzo, mi sono rotto il cazzo di andare.

0: aia, aia, aia.
1: Straordinaria.
2: E chiedi dei colleghi,
0: vai,
2: che son tutti dei leccapiedi.
0: Bella.
2: Io quasi non torno e sto a casa a
0: guardare un po'.
1: Ma è stupenda, io questa qua la voglio come sveglia la mattina.
0: Bella, bella, alla fine io quasi non torno, sto a casa a trastullarmi e...
1: Bella, secondo me è stupenda, no no, è stupenda questa.
0: No, ci sta, cioè complimenti a te.
1: Grande
0: che
1: creatività.
0: Perché lì bella, la creatività, cioè lì dovete comunque sfogarvi in questo modo.
1: Poi la musica
0: anche un po'
1: la mettiamo sotto, sotto noi, sotto, la musica la mettiamo sotto noi, quindi mandateci pure la vostra traccia solamente vocale, ecco.
0: Esatto, esatto, poi, poi.
3: Dai che venerdì, viva la fr***a. Nastro Iga. Ciao ragazzi, siete forti, Davide.
1: Grazie Davide.
0: Bello, Liga bello. A nastro come Liga ogni nastro weekend.
3: C'è ancora signore qualcuno? E signori, ragazzi e ragazze, benvenuti alla settimana delle imprecazioni. What? Contro il capo, contro l'ex moglie, contro la compagna. Ale, meno male che è finita, va.
1: Hanno un po' travisato, stanno facendo i giostrai praticamente, non stanno facendo i vocalisti. Ma va bene, accettiamo, nonostante il primo, quella ragazza sia stato decisamente il più bello.
0: Vocalizzate allungando le vocali alla fine, usate parole che utilizzano i vocalist, tipo un saluto al tavolo.
1: Ma anche il sonetto in rima che ci hanno fatto, sono
0: bello,
1: rimasto affascinato.
0: Sciabolate come se non vi fosse un domani, ce n'è di cose bello da fare. Dai, 331 80 90 101, ancora la vostra voce, ora Taylor Swift.

0: Per i vostri sfogage che sono arrivati al solito copiosi al 331 80 90 101. Vuoi mettere un po' di cassa o mettiamo un pezzo nuovo?
1: No, mettiamo un pezzo nuovo della nostra Giselle.
0: Giselle,
1: nuovo pezzo singolo, nuovo pezzo estivo.
0: Ok,
1: ascoltiamolo.
0: Sentiamolo. Giselle, Sfera 101.

0: singolo qui su R101, questa natura un po' francese che viene fuori.
1: Non è male, mi piace. Accreditata per me per
0: quest'estate. Accreditata, sì. La sentiremo sicuramente spesso qui su R101.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
4: E come ogni ora, anche quest'ora, la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
3: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza.

0: Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Benvenuto da Rodhaus, desidera?
2: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
1: Arriva subito.
3: Da Rodhaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhaus.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18:45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
9: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: Bene, dopo 4-5 giorni, insomma, devo dire che è stato dato un plauso al tuo comeback dalla Cambogia.
1: Straordinario, direttamente dal 1974, Roma.
0: Roma che è?
1: Roma è il cantante romano.
0: La canzone
1: è stata scritta a Roma. Roma, una... Sentiamo.
2: La canzone che mi farebbe star bene, e non solo a me naturalmente, vorrei ascoltare, è Tu di Baglioni. Baci, Maria da Milano.
1: Qua è l'Italia che ringrazia, non sono solamente io. Sono certo che...
0: Poi è in comizio.
1: Lasciamo gustare a tutti i nostri bonazzi, questa intro straordinaria e via.
0: L'Italia ringrazia, Roma, poi...

0: È praticamente la parte finale che fa nei live.
1: A lui va dicendo Scooby-Doo, Scooby-Doo.
0: Sì, debidibidibidibidibidibidibidibidibidib.
1: Non sapevo. Blu da bedi da bedà. Va bene, senti, io passerei da Baglioni, grandissimo come sempre. Un po' un omaggio nei tuoi confronti che sei tornato.
0: Grazie.
1: Appunto dal Vietnam. Sento la base. Perché mi aspetta un grande weekend.
0: Ah, dove? Dove vai? Ma dov'è? Cos'è che hai detto?
1: Niente.
0: No,
1: stasera, dopo 12 anni dall'ultima volta, io ho fatto lunghe stagioni nella isla, torno a Ibiza.
0: È vero, me l'avevi detto. Ma Ibiza, vai questo weekend?
1: Vado stasera.
0: Adesso?
1: Domani. Dopodomani e tornerò praticamente in nottata, pronto per raccontare tutto.
0: Claudio. Claudio regia, ma lui lo sa?
1: Cosa?
0: Non lo sa, vero?
1: Ma che?
0: Non lo sai.
1: Sostituisco
0: drive.
1: Qualcuno sto weekend?
0: No, non sostituisci nessuno, può andare a Ibiza liberamente. Ma a Ibiza, non so se lo sai, questo weekend c'è anche il direttore.
1: Ma il nostro?
0: Il nostro. Sì, mi è giunta questa voce, adesso indagheremo, ma penso proprio che tu te lo possa ritrovare da qualche parte.
1: Ma vero l'Ushuaia, com'è?
0: L'Ushuaia.
1: Verrà a vedere caro Cox.
0: Sì, stai attento.
1: Ma cosa?
0: Non so, a qualcosa.
1: Ma viene a controllare me.
0: Dovessi assumere qualcosa.
1: Ma che assumo?
0: Sta attento. Perché potresti ritrovarti il direttore. Pam, lì dietro un angolo.
1: Pam.
0: Giri. Tognacca. Attenzione, Attenzione, sta attento. Io dico solo questo. Adesso indago.
1: Dopo lo sento. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day.

0: statici nucleari per andare a chiudere questa diretta di R101 dei Bonazzi. Io
1: chi è?
2: Andiamo a chiudere anche la settimana. Scusate. Sono suoni onomatopeici che ci sta mettendo il nostro Claudio Renduano.
0: Ok.
2: Bai di cani.
0: Zoe, vieni qua che salutiamo insieme.
2: Vai, Zoelina, vai a salutare, vai a salutare. Eccola qua, noi comunque ringraziamo Claudio Renduan, sì. La Roberta qua, non si capisce ancora cosa faccia. Tra poco arriveranno Marco Santini e Melita Tognolo con il pomeriggio sì. Solo Good Times. Parla un po' dei live,
0: si fa vedere. Mi così in ecco, diretta, per favore.
2: Esatto, si vabbè. Vede Zoelina che lecca.
0: Basta!
2: The Live e buon Ibiza, The Live e addio piacendo, forse, io sicuramente, The Live dopo il weekend a Ibiza.
0: Non lo so se tornerà. Non metto le zampe sul fuoco.
2: Da mezzogiorno alle 14, lunedì prossimo. Grazie mille, ciao, buon weekend.
0: E?
2: Crazy Nights.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Avenini. Esplosioni nel Kurdistan iracheno per un attacco iraniano vicino all'aeroporto di Erbil, dove si trova il consolato statunitense e dove vengono ospitate le truppe. I Pasdaran riferiscono di aver ferito o ucciso molti militari. Israele nel frattempo prepara un'operazione su vasta scala nella Cisgiordania occupata. Via i nuovi dazi voluti da Trump, compresi tra il 10 e il 12,5%, colpiscono oltre 60 paesi accusati di non aver contrastato le pratiche di lavoro forzato nelle catene commerciali con gli Stati Uniti. L'UE prende atto, la Cina protesta, in Gran Bretagna il nuovo governo Burnham minimizza, per noi non cambia nulla. Ieri il governo ha approvato il DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Viene invertito l'onere della prova per i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. La capacità di intendere e di volere verrà ora presunta. Il provvedimento dovrà essere approvato dal Parlamento. In corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. Terminerà alle 21 con una fascia di garanzia dalle 18 fino al termine della mobilitazione. Weekend da bollino rosso su strade e autostrade. Previsti oltre 27 milioni di veicoli in viaggio. Sospeso l'83% dei cantieri aperti per limitare i disagi. Emergenza incendi in Francia, dove Macron è stato costretto ad attivare il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. Già oltre 23.000 sfollati nella Gironda, nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme hanno devastato circa 4.800 ettari. Centinaia di persone in fuga via mare da Cap Ferré. Calcio, Guardiola dice no alla nazionale, non sarà lui il CT. Dopo giorni di riflessione, l'allenatore catalano ha declinato la proposta di Maldini, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico. Ora il direttore tecnico è pronto a puntare su Pirlo. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: Amici di R101, buon pomeriggio a tutti. Il Good Times sempre con voi. Marco Santini, super felicione.
1: Ciao a tutti.
0: Paride in regia e la Toniolo con voi fino alle ore 16 anche in questo venerdì 24 di luglio.
1: Wow, che bellezza, amici.
0: 24 Ti piace questa
1: di luglio,
0: data, eh?
1: Un mese che se ne sta per andare, insomma, no? Ma un'estate
0: sì,
1: ancora lunga davanti.
0: Lunghissima.
1: Tutta, quindi buone vacanze, buona estate a quelli che magari partono. Avete sentito, no? 24, quanti erano? Pari 24, 23 milioni di veicoli in viaggio, insomma,
0: eh sì,
1: sacco di gente.
0: E in anche, questo weekend.
1: Sì, e anche quelli che invece, insomma, no, lavoreranno anche la prossima settimana, quello dopo
0: come me,
1: ancora, eccetera, eccetera.
0: Come me, non come te. Lavoreranno come la Toniolo, non come Santini.
1: Io vi lascio, amici.
0: È ci lascio oggi.
1: È il momento di lasciarvi, sì.
0: Sei sicuro?
1: Me ne vado.

0: su R101 che dà il là questo venerdì 24 luglio al nostro, diciamo, programmino, questo che è il Good Times per l'appunto. Comunque diciamolo subito, prossima settimana, nonostante io non ci sia, le polemiche ci sono con Melita, vanno
1: non
0: avanti.
1: È vero,
0: sì,
2: purtroppo sì.
0: Anzi, è arrivato anche un vocale di un amico che dà la grammatura proprio.
3: Allora lì ho comprato 200 grammi di polemiche.
0: 200 grammi di polemiche,
2: esatto, alle ore 15 ovviamente, immancabile, tornerà anche oggi, ma come diceva Santini anche tutta la settimana prossima in solitaria, signori. Allora, di che cosa parliamo oggi? Parliamo di luoghi, parleremo appunto durante la nostra polemica, luoghi segreti, luoghi da scoprire, qualcuno che insomma si è arrabbiato molto per un video che ha visto sui social. E quindi abbiamo deciso di farvi una bella domandina a cui potrete rispondere tutti al 331 80 90 101.
0: Esatto, la domanda, ce n'erano tre, Meli, e me la sono dimenticata.
2: No, allora te la dico io.
0: No, allora amici,
2: scusa, stavo guardando il canale 67. Sembro la bella donzelletta che va per la campagna con questo vestito.
0: Ma
2: no,
0: infatti è così, in effetti.
2: Infatti
0: è così.
2: Sì, va bene.
0: No, stavo dicendo, abbiamo
2: 72enne.
0: Abbiamo preparato tre domande,
2: sì,
0: ma ce n'è una sola, ne dobbiamo fare. Ma la prima.
2: C'è un luogo che vorreste tenere segreto solo per voi, che ovviamente potete raccontarlo solo qui su R101, perché tanto non lo diciamo a nessuno, no? Il segreto resta tra di noi.
0: Ma
2: ecco,
0: chi ci ascolta, dai,
2: appunto.
0: Dai, no? 331 80 90 101. Parti tu, Meli, con un luogo segreto che non vuoi.
2: No, non posso dirlo. No, è troppo segreto. Guarda, mi viene già da sorridere, ma non posso,
0: vabbè,
2: non posso.
0: Vabbè, ma allora anche un ascoltatore potrebbe risponderci così e l'ora è finita.
2: Eh no, ma perché poi vengono tutti lì, se lo dico.
0: Ma è un mare, spiaggia, lago, montagna, che roba è?
2: È un posto chiuso, molto
0: piccolo. È un posto in Brianza, ma ho già capito. Guarda, È una casa buia con le tende tutte. Sì, quella lì.
2: Santini!
0: Con tutti i libri, i dischi, la chitarra.
2: No, ma Santini! No,
0: ma
2: tu sei
0: tanto
2: fuori.
0: Non ha capito nessuno, ma sì, dai. Beh, verrei anch'io lì comunque, No, così.
2: Santini!
0: Fra due parole di musica, chiacchiere. 331 80 90 101. C'è un luogo che vorreste tenere segreto, ma per paura che venga preso d'assalto.

0: Su R101, wow. Ragazzi, ci state raccontando tutti i vostri luoghi segreti che ovviamente avete raccontato e non sono più segreti.
1: No, c'è un luogo quindi che vorreste voi tenere segreto per paura che venga preso d'assalto, ma in realtà non lo farete perché ce lo state raccontando al 331 80 90 101. Domanda che vi stiamo facendo perché alle 15 vi porteremo in Svizzera, a Bellinzona per la precisione, da dove arriva appunto questa notizia che ci farà discutere.
2: Ciao, quando voglio rilassarmi e stare un po' da sola vado su una panchina che si trova in un parco vicino a casa mia, è davanti a una fontanella, però è nascosta da un po' di alberi e secondo me poche persone la vedono. Ecco, a me piace stare lì anche qualche ora, mi rilasso molto.
1: Ecco, facciamo anche questo gioco, che voi magari ci dite il posto ma non date dettagli precisi.
0: Esatto,
1: in modo
0: così
1: tale
0: da restare segreto, no?
1: Almeno un pochino segreto.
0: Qualcuno infatti, guarda, non va nel dettaglio, dice direttamente il posto segreto è la mia cantina. Quindi meglio di così.
1: Sì, qualcun altro, esatto. Il bagno,
0: esatto.
1: Il mio bagno personale, vabbè, quello è molto segreto. Dai, luoghi che vorreste rimanessero segreti per evitare che, insomma, che vengano presi d'assalto.
0: Anche della vostra zona, della vostra città. 331 80 90

0: Sabrina Carpenter, Tears, R101, e al 331-8090-101 vi abbiamo chiesto di raccontarci se c'è un luogo che vorreste tenere segreto.
1: Fausto dalla provincia di Bergamo scrive: dalle mie parti c'è un laghetto molto bello ma poco frequentato.
0: E non si dice, quindi.
1: Molto generico, eh.
2: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
1: R101 è anche una radio social.
0: Siamo dappertutto: Instagram, TikTok, X, Facebook, oppure puoi andare anche sul nostro sito www.r101.it.
1: Siamo ovunque.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
14: GWM, go with more.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
19: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
19: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
0: Vi aspettiamo!
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
20: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Uno fuoco nel fuoco, 14:28, c'è il Good Times in questo venerdì pomeriggio. Buona estate a tutti quanti. Milita e Marco Paride in regia e vi abbiamo lanciato la nostra domanda. Vi abbiamo chiesto se c'è un luogo che vorreste tenere segreto per paura che venga preso d'assalto. Ve l'abbiamo chiesto perché durante la nostra polemica alle 15 vi parleremo proprio di posti che devono, secondo alcuni, rimanere, diciamo, misteriosi per evitare che ci sia il sovraffollamento, l'overtourism. No, vi porteremo a Bellinzona in Svizzera, ok?
1: È arrivato un messaggio, infatti, parla appunto di luoghi segreti. Dice: sono Giuberto, quando voglio rilassarmi vado all'ultimo banco surgelati, mi piazzo lì per un bel po', c'è fresco, non viene mai nessuno e si sta proprio bene. Oh,
0: bene, bene.
1: Luogo segreto anche quello.
0: Segretissimo, vai.
2: Io ogni volta che vado in Belgio, in una città universitaria vicino a Bruxelles dove vive mia figlia, quando torno racconto sempre a tutti di quanto sia bella questa cittadina, però mia figlia mi dice: no mamma, non lo dire, che qua si sta così tanto bene, si vive benissimo con poca gente, e poi lo vengono a sapere e non si vive più bene. Quindi la conclusione è: non andate a Leuven, che non è bello.
1: Ecco, tenete Leuven a mente questo messaggio, vi servirà dopo per la polemica.
0: Già segnato, Leuven.
3: I miei luoghi segreti sono tre: il lavoro, la cucina e il campo da golf. Lì è dove sto meglio. Ma non ditelo a nessuno.
1: Non lo diciamo a nessuno, resta tra di noi.
0: Come dicevo prima, potete anche cercare di dirci quel luogo segreto dandoci delle indicazioni. Tipo, per esempio, qualcuno dice: è un lago color smeraldo che sembra uscito da una cartolina di montagna.
1: Lago di Braies.
0: No, secondo me... Più o meno,
1: siamo lì vicini.
0: 331-890-101, se c'è questo luogo segreto che volete mantenere segreto, fatelo con un vocale cercando di essere segreti e misteriosi.

0: tutte care cose, grazie di cuore. Poi
1: c'è un posto dove c'è un lago rosso. Tutto intorno rosso. Sembra di stare al Grand Canyon, ma è nella nostra splendida Italia. Sapete cos'è? Un'altra indicazione è un minerale. Ciao.
2: Mi ricorda cose strane questa.
0: Sì.
2: Guarda, proprio non chiedere a me oggi, però oggi non ho idee.
0: È un lago sicuro.
2: È un lago, ma non lo so. Rosso, russo, che ha detto?
0: C'è l'acqua? Sì, è rosso, quindi è un minerale. Beh, sarà il lago di Tovel per forza.
2: Ma veramente?
0: Sì, sicuro.
2: Hai googolato?
0: No, come? Come ho fatto a googolare?
2: Hai ascoltato prima l'audio e hai googolato?
0: No, ma figurati. No,
2: va bene, bravo Santini, complimenti.
0: No, non lo so se è quello, cioè,
2: lo dirà la nostra amica al 331 80 90 101,
0: giusto, no? Giusto. Enjoy the music.

0: Merck & Cremont su R101. E voi che state provando a individuare qual è questo lago rosso che citava la signora prima?
1: Lago rosso è un laghetto ferroso che si trova nell'isola d'Elba dopo una camminata in altura in mezzo a una specie di canyon. Sì. Oh, ciao Gianluca da Milano.
2: Posto svelato, no, non era quello che dicevi tu.
0: Quello che dicevo io era in Val di Non, è diverso.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99€. Prova anche i prodotti Omi Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omi hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200

0: 100 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Vi aspettiamo!
5: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: Ehi umano, si parte, si parte!
13: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
12: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
14: Arcaplanet, convenienza nostra.
15: Mi manchi ma domani torno.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: 14.47, ogni giorno arriva questo momento, ogni ora su R101.
1: Ciao R101,
2: ciao.
1: Oggi vorrei veramente ascoltare Fotoromanza di Gianna Nannini. Grazie mille, un abbraccio.

0: Manza su R101, le vostre canzoni che ci segnalate sempre, grazie, continuate a farlo al 331 80 90 101 ogni ora, anche perché no, canzoni dell'estate. Manca poco, manca pochissimo, 10 minuti alla nostra immancabile polemica. Oggi vi portiamo a Bellinzona, in Svizzera, da dove arriva una notizia che, come sempre, apre la nostra polemica e ovviamente apre quelli che sono i vostri commenti.
1: Apre un sacco di cose.
0: I vostri pensieri, i vostri giudizi, e parleremo di luoghi,
1: esatto.
0: E di overtourism, perché poi di questo si tratta.
1: Apriremo la porticina di questo luogo segreto, ma ne parleremo tra pochissimo. Intanto c'è la musica e c'è lui, Damiano David.

Enjoy the music. R101.

0: 11 in punto, R101, la radio che vi fa stare bene. Marco Santini, ciao. Melita Tognolo, Paride in regia e la nostra immancabile polemica. Oggi, come già spoilerato, amici, vi porteremo in Svizzera, a Bellinzona, dove arriva appunto questa notizia che farà discutere. In buona sostanza parliamo di overtouring, di posti troppo affollati, dove c'è troppa gente, e quando c'è troppa gente tutta in un posto
1: succede il patatrac.
0: Non è bellissimo, diciamo, obiettivamente.
1: Ne parleremo tra pochissimo, vi sveleremo la nostra polemica di questo venerdì. Mi raccomando, tutti pronti al 331 80 90 101, a polemizzare insieme a noi, a raccontarci da che parte state, se è giusto, se non è giusto. Insomma, vogliamo sapere che cosa ne pensate della nostra polemica. Intanto si parte, via con la nostra musica. Energia, yes!

0: Anche fragile Elisa su R101 15:04 nel Good Times.
1: Dai, no, Paride, ma non puoi.
0: Allora, Paride.
1: Cioè, stai rovinando un momento.
0: Era un momento così bello, intimo. Ecco, un po' romantico. Io e Melita stavamo anche limonando a un certo punto.
1: Esatto, sì, con gli occhi chiusi,
0: no,
1: però.
0: No, da capo no.
1: Con gli occhi chiusi.
0: No, era giusto per dire che era così bello. Era
1: una canzone pazzesca.
0: Era come una candela quando alla fine, cioè, capito,
1: si spegne.
0: No,
1: e resta solo la cera.
0: Allora, Fatemi godere amici quest'ultima ora della polemica, per
1: dai,
0: me che poi me ne vado via
1: limonando.
0: In vacanza, esatto.
1: Allora andiamo a Bellinzona. Si
0: sì,
1: parte con
0: Svizzera,
1: la polemica.
0: Svizzera,
1: esatto,
0: via.
1: Un RID della città consiglia dove fare il bagno, ma alcuni utenti insorgono, così arrivano i turisti e arriva anche la sporcizia. Si tratta di 3 posticini forse non così conosciuti, l'idea meravigliosa, lodevole, che però a livello di commenti ha generato, insomma, alcuni pruriti. Non dovete far vedere le spiagge che poi vengono prese dai turisti, tanti ovviamente dicono, tanti utenti, siamo d'accordo, diventano altre Maldive milanesi, sono le uniche zone in cui davvero ci si può ancora rilassare senza che la folla del turismo arrivi. Questi posti erano stati concepiti solo per essere conosciuti dai locali e c'è un motivo per cui non è facile arrivarci. Hai capito, Santini? Questa è la nostra polemica di oggi, di questo reel che pubblicizza 3 posticini nascosti di una città meravigliosa.
0: Quindi, insomma, svelare posti che poi vanno a generare overtourism. Che ne pensate voi, amici? Bisogna mantenerli segreti, questi posticini, e vanno scoperti facendo il turista e quindi...
1: Girando, camminando,
0: incontrando cose, no? La meraviglia.
1: Sbagliando strada.
0: Oppure invece no, ci vogliono questi reel sui profili ufficiali dei posti che ti aiutano, portano turismo, portano ridotto, portano soldi. Io vi dico già la mia, per quel che mi riguarda, è no, non farei mai un reel dove vado a spiegare e a far conoscere posti. Cioè, da turista io amo viaggiare, per esempio, quando io faccio i miei
1: tuoi
0: giri,
1: viaggi lussuosi, sì.
0: No, non lo so. Non metto mai dove vado.
1: Ma perché tu non vuoi farti trovare da
0: no,
1: la GDF.
0: No, ma non mi piace, perché uno deve, come l'ho scoperto io quel posto lì, ti arrangi, lo vedi, dici cocchio che
1: no,
0: bello.
1: No, io invece sono un po' più generosa, quindi
0: no,
1: preferisco
0: no,
1: guardare questi reel.
0: Tu metti
1: dove...
0: le geolocalizzazioni perché poi ti pagano.
1: Ma che dici? Ma magari.
0: Ai.
1: Alziamo la clair della nostra polemica.
0: Dai.
1: E facciamo entrare
0: la
1: tutti.
0: GDF,
1: anche,
0: che è già lì a fare gli accertamenti
1: anche,
0: adesso. Subito.
1: Non c'è problema, offriamo tutto la GDF. Vogliamo sapere da voi 331 80 90 101, che cosa ne pensate di questa polemica. Ma vi aspettiamo, ovviamente.
0: Sì, vi aspettiamo. Io no, io vado in vacanza. Un'ora e poi vado in vacanza.
1: Guarda, sono già in vacanza anch'io.
0: Vi aspetta,
1: ma sono
0: Melita.
1: Presente, sono presente qui. Inizia la nostra polemica, si parte, vai.

0: Gaia, Bossa Nostra, R101, le 15:13, la nostra polemica è già partita, siamo a Bellinzona, abbiamo parlato di questo reel della città che consiglia dove fare il bagno, di posti ovviamente molto segreti, appunto alcuni utenti insorgono, dicono se fate così arrivano troppi turisti ma arriva anche la sporcizia.
1: Che ne pensate amici, da che parte state? Bisogna pubblicizzarli certi luoghi oppure bisogna mantenerli segreti? Vai, cominciamo.
2: Hanno ragione bellinzonesi, angolini tranquilli vanno benissimo e soprattutto devono essere conosciuti solo dai locali e da pochi intimi. Bravi ticinesi, bravi svizzeri.
1: Io ho il pensiero uguale al suo, proprio totale.
3: Ciao ragazzi, ciao. Io sono d'accordo con Santini. Secondo me non bisogna fare appunto steril per far scoprire a tutti certi posti, soprattutto se tipo questi posti sono magari tranquilli e poi se lo fai scoprire arriva tutta la gente e poi diventa un casino.
0: Cioè, ma qualcuno scrive ma più pubblicità porta anche più visitatori, no? Molto meglio.
1: Sì, più visitatori, però qualcuno dice anche i prezzi che aumentano soprattutto per i locali, perché se c'è tanto turismo poi la domanda aumenta e sale tutto.
4: Boh, ma che problema c'è? Bisogna cancellare tutti i reel allora, pubblicità, gli hotel, ristoranti, quant'altro. La gente vaga senza meta e poi alla fine trova questi magnifici posti.
0: Hai capito? Ma io ripeto,
1: ci sono secondo me dei posti che vanno conservati, cioè se sono appunto piccolini, come immagino questi tre segnalati dal profilo ufficiale
0: che
1: della città di Bellinzona.
0: No!
1: Sì, però in realtà sì, li abbiamo, ma sono disponibili.
0: Li ho messi
1: tutti.
0: Tra parentesi.
1: Che sono? Allora, segnate. No. 331-8090-101. Quindi questo è il tema, amici. È giusto oppure no? Hanno fatto una cosa buona, ottima sul profilo ufficiale Instagram di Bellinzona.
0: Esatto, sì, di Bellinzona.
1: A segnalare questi tre posti oppure vanno mantenuti segreti per evitare che ci sia troppa gente che arriva.
0: 331-8090-101. Un bel vocale e ovviamente diteci

0: Beh, son buon R101, la polemica qui nel Good Times. Siamo a Bellinzona, dove un reel della città sul profilo ufficiale consiglia dove fare il bagno in questi tre posti, ma la gente insorge e dice bisogna tenerli segreti.
1: È giusto, si tiene per pochi, ma non per tutti.
2: Per pochi, ma non per tutti.
0: Siete d'accordo, amici, o siete contrari? Continua la nostra polemica.

0: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro o in 10 rate da 34,90 euro. Senza interessi, tane tag 0%. Fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Per ascoltarci sempre e ovunque siate ci sono tanti modi, avete a disposizione per esempio cosa, Melita?
2: Scaricare l'app che è gratuita, oppure accendere il digitale terrestre, canale 67, oppure
1: il nostro sito r101.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
10: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
11: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
10: Siete pronti a sentire l'estate?
11: Parte da Riccione.
9: Siete pronti?
11: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
12: Ti aspettiamo!
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: R101 Meteo.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Nubi e temporali in Calabria e nel Messinese. Nel resto d'Italia tempo generalmente soleggiato. Temperature massime in calo quasi ovunque, più sensibile nella pianura padana orientale e lungo l'Adriatico dove si resterà sotto i 30 gradi. Nelle isole punte fino a 37. Venti da moderati a localmente forti settentrionali al centro-sud e sulla Sicilia. Mari generalmente mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Io no. Qui su R101 15:27. No. Sì, c'è la polemica, no. Amici del Good Times, Marco e Melita. Oggi vi abbiamo portato in Svizzera, Bellinzona, dove appunto un reel della città, un video, la sostanza che esce sul profilo ufficiale Instagram di Bellinzona, pubblicizza, sponsorizza questi tre luoghi. Ma nei commenti a questo video molti residenti e molti utenti non sono d'accordo. Anzi, dicono: così sponsorizzando questi tre posti arrivano un sacco di turisti e poi di conseguenza cosa? La sporcizia, il casino,
1: i prezzi, eccetera, che aumentano, eccetera, eccetera. Perché c'è troppo turismo. E quindi abbiamo chiesto a tutti voi che cosa ne pensate di questa vicenda. Sentiamo voi.
2: Secondo me gli svizzeri fanno bene, fanno benissimo, perché vediamo anche da noi il turismo caffone che danni ci fa. Fanno bene a tenersi un posto segreto. Io sono con loro.
1: Lei è con
0: qualcuno scrive: le cose belle vanno condivise e divulgate in modo che tutti possano trarne beneficio. Qualcuno, non so chi sei, non ti sei firmato o firmata.
3: Vorrei dire soltanto questa cosa: ho voluto vivere isolato in campagna e dietro casa c'è un meraviglioso fontanile di acqua sorgiva che in questo periodo dell'anno si riempie di acqua, c'è tutto il bosco attorno, un posto meraviglioso. L'ho fatto vedere ad un amico alcuni anni or sono, ha fatto questo reel e da allora è sempre sporco, è sempre pieno di gente, trovi di tutto, bottiglie rotti, pezzi di vetro rotti nell'acqua che rischi di tagliarti, lattine buttate qua e là, bastiri, mannaggia,
1: tutto, però qualcuno dice: non esiste che evito di informare gli altri con il timore dell'overbooking, questo è da egoisti.
4: Poi, diciamo che volontariamente o involontariamente lo state pubblicizzando anche voi.
0: Certo.
4: Il che non è proprio corretto.
1: L'abbiamo detto, però,
0: certo,
1: qual è.
0: Certo, ma assolutamente.
1: Perché
0: sì,
1: i tre posti sono...
0: Sì, esatto, no, ma siamo coscienti di questa cosa. Ma del resto ormai questo è un reel pubblico che c'è sulla pagina ufficiale. Quindi chiunque, non è una cosa segreta. L'avessero tolto, allora sarebbe stata una cosa diversa.
1: Avremmo
0: quindi
1: fatto la polemica uguale.
0: Sì, assolutamente, anzi più agguerriti che mai. 331 80 90 101 continua. Quindi che fare? È giusto pubblicizzare questi posti con appunto un reel, un video su Instagram, sui canali ufficiali? Oppure no, perché bisogna mantenere tutto segreto. E se sei un turista ti avventuri e li trovi da soli questi posti.
1: Ditecelo con un bel vocale al 331 8090 101.

0: venerdì pomeriggio nel Good Times. C'è come sempre la nostra polemica. Oggi siamo a Bellinzona in Svizzera, dove un reel della città consiglia dove fare il bagno, ma alcuni utenti insorgono, dice: così arrivano i turisti, la sporcizia. Insomma, il profilo ufficiale della città fa insomma rivela questi tre luoghi, e nei commenti insomma tanti dicono: no ragazzi, teniamo nascosti il più possibile. Voi state dalla parte di quelli che dicono che non bisogna pubblicizzare questi luoghi, o esattamente dall'altra parte?
1: Io credo che più che pubblicizzarlo bisognerebbe imparare a rispettare le zone.
0: Quello sempre in generale.
2: Buon pomeriggio, sono Vito dalla Svizzera, vivo in Svizzera. Ho vissuto tanti anni in Germania, tanti anni in Sicilia, sono siciliano. Voglio dire soltanto una cosa: la terra non ci appartiene e nessuno ha il diritto di dire questo non si può, questo si può. Chi arriva visita, chiaramente quelli che sporcano sono dei spunti di puntini, ma noi abbiamo tutto il diritto di partecipare a questi meravigliosi posti. Ecco. Anche se...
0: lui dice in buona sostanza che tutti hanno comunque il diritto di andare in quei posti, perché comunque niente ci appartiene.
3: Esatto. Io sono dell'idea che questi posti sì, vanno tenuti segreti. Chi ha la fortuna di vederlo se lo gode il momento, e ci metterei pure il cartello vietato fare filmati, fare post sui vari varie piattaforme, e non divulgare per niente, perché tanto di incivili ce n'è sempre di più.
4: Il cartello non risolve nulla. Secondo te un ragazzino che vuole fare il reel non lo fa lo stesso?
0: Allora, vedi, lei è per proprio chiusura totale, tenere tutto segreto. Bisogna andare semplicemente indietro nel tempo, negli anni 80, 90, 70, 50, quando non c'erano i cellulari, nessuno poteva vedere niente.
4: Ma non si può,
0: e
4: ragazzi,
0: ci dovevi andare nei posti per scoprirli.
4: Non si può. Siamo nel 2026, dove esce anche nuova musica, quella di Emma, Fabri Fibra, questa è Antidroga. Ma

0: Antidroga Emma, Fabri Fibra, R101, un reel della città di Bellinzona consiglia dove fare il bagno, ma alcuni utenti insorgono, così arrivano i turisti anche la sporcizia.
1: Con quale logica rivendicano la proprietà di questa loro zona tranquilla? Allora Capri doveva rimanere ai capresi, Ischia lo stesso, allora tutte le bellissime città italiane che abbiamo sono solo per chi ci abita.
2: Cioè, se i luoghi sono di tutti... Tutti devono poterli visitare.
0: Tutti!

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
1: Cari amici di R101,
0: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Cari amici di R101.
2: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
6: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
10: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna.

0: po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
11: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
12: Le vostre canzoni, quelle che ci fanno stare bene, alle 15:47.
13: Potreste mettere per favore la canzone di Michael Jackson, Human Nature, per favore?

0: Michael Jackson, Human Nature su R101, la canzone che ci fa sempre stare bene. Grazie a voi che ci fate riascoltare tutti questi brani pazzeschi, fatelo ogni ora 331 80 90 101. Ma Meli, andiamo a chiudere la nostra polemica.
1: Esatto, abbiamo parlato di questo reel della città di Bellinzona che consiglia di fare il bagno su tre posti segreti. Ovviamente tanti utenti non sono d'accordo, perché altrimenti arrivano troppi turisti. Sentiamo voi, chiudiamo così.
2: Al di là del pubblicizzare o meno, secondo me quello che si sta un po' perdendo è il momento. Quando visiti qualcosa stiamo sempre lì a fotografarlo, a pensare come pubblicarlo eccetera, piuttosto che goderselo e viverselo in quel momento.
1: Capito, troppi telefonini, sì, sempre in mano, non ci si gode più insomma il luogo in cui
0: anche
1: si
0: la
1: va.
0: Magia, si perde la magia. La musica invece non si ferma. Blanco e Sfera, questa è Mi fa impazzire.

0: c'è?
1: Marco, sei felice, è finita per te.
2: Marco,
3: cosa volete da me?
4: Mamma mia, ragazzi, mi lascia da solo una settimana, ma per fortuna che ci siete voi, ragazzi, i nostri ascoltatori, sì, quelli che ci fanno stare bene ogni giorno.
3: Grazie.
4: Anche senza Santini.
3: Ma certo, ma assolutamente. Grazie a tutti voi e buona estate, amici.
4: Grazie,
3: passatevela
4: Santini.
3: Bene. Mi raccomando, trattate bene Melita, fate bravi e noi ci risentiamo più avanti.
4: Invece noi ci risentiamo e ci vediamo lunedì ore 14. Ciao,
3: ciao belli.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo il Wall Street Journal, Trump sarebbe in modalità vendetta con l'Iran. Per il presidente lo scontro militare sarebbe l'unica opzione per risolvere la crisi. Intanto in Cisgiordania sale la tensione, scontri tra palestinesi e coloni, 5 le vittime, tra loro un ufficiale israeliano. Netanyahu, acceleriamo la legalizzazione dei nostri insediamenti. In Ucraina sale a 10 morti e circa 100 feriti il bilancio del raid russo contro un campo di addestramento alle porte di Kiev. Non si fermano gli scambi di missili e droni. In Russia, nell'oblast di Kirov, 6 morti e 26 feriti in un attacco contro una fabbrica di ordigni. È polemica per il via libera del governo al DDL che rivoluziona l'imputabilità dei minori. Protestano le camere penali che parlano di ordinamento scardinato. Con la nuova norma, la capacità di intendere e volere dei giovani sarà sempre presunta, invertendo l'onere della prova. In Kenya, una turista italiana è morta nello schianto frontale tra l'auto su cui viaggiava e un camion. La vittima, Sydney Serpetri, 52 anni, era in vacanza con il marito e il figlio, feriti in modo non grave nell'incidente sulla strada tra Mombasa e Malindi, deceduto anche l'autista della vettura. Terminerà alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore delle ferrovie. Dalle 18 scatta la fascia di garanzia. Su strade e autostrade, weekend da bollino rosso per il primo esodo estivo. 27 milioni veicoli in viaggio. Per ridurre i disagi, ANAS sospende fino a settembre l'83% dei cantieri sulla rete. Calcio, no di Pep Guardiola alla nazionale italiana. L'allenatore declina dopo giorni di riflessione la proposta del direttore tecnico Maldini. Dopo aver lasciato il City, il catalano vuole un anno sabbatico. Gli azzurri ora puntano gli occhi su Pirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

101 anche di venerdì, perché ogni giorno ce lo prendiamo questo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 va in onda, cari amici, rigorosamente in diretta con me e Manu, con Federica Salvia in redazione, con Diego Petta in regia e con un po' di argomenti che friggono o che bollono, dipende dal periodo di dieta in cui siete della vita, ma che non vedono l'ora di diventare parte delle nostre chiacchierate. La musica la scegliamo insieme come ogni giorno, partiamo con Takagi Ketra, Giusy Ferreri e Sean Kingston.

Le 16, ancora buon pomeriggio, benvenuti su R101, chi collegato dalla radio, chi dalla TV, il canale 67 e dall'app gratuita, con me Manu per l'appuntamento di Cari Amici. Come è andata la scelta, diciamo la nascita della chiacchierata, dell'argomento di oggi con Federica Salvia in redazione? Sento anche dei rumori che arrivano dagli studi esterni qui di Milano. Allora io mando una nota vocale a Fede e le dico: Fede, mi piace questo articolo di Donna Moderna dedicato all'invidia. Le dico proprio: guarda, è sicuramente un tema basso, perché è un'emozione di cui ci si vergogna, un'emozione di cui non si parla e si nasconde. Però Fede, giustamente dandomi invece adito, mi dice: Manu, sì, è un tema basso, ma è un tema che riguarda tutti noi. L'invidia mi piace. Bene, ci piace, anche perché quello che vorremmo fare oggi è indagare un po' di più sul sentimento dell'invidia e capire come si può trasformare, qualora magari è negativa, e questo già presuppone che ci sia anche un'invidia positiva, tra virgolette, come si può trasformare in forza per evolverci meglio, per avere una vita un po' più soddisfacente. Ma partiamo da sondare un po' il terreno. Ammettete di essere persone che in determinati casi hanno provato invidia? Vi ricordate anche un momento, una situazione particolare? Vi faccio anche un'altra domanda: siete cresciuti in una famiglia dove di invidia si parlava, oppure in una di quelle famiglie dove, oh, mi raccomando, non far vedere che sei invidioso, anche se lo sei, nega tutto? Partiamo da qui, le vostre riflessioni su questo sentimento così dibattuto dell'invidia. Su R101 tra poco, attraverso nota vocale, ne parliamo insieme.

quanto si muove, cantano in coro Jovanotti e Alfa su R101 in diretta, cari amici, e sempre di più penso che il movimento, poi essendo sintomo di cambiamento, sia la cosa giusta in ogni ambito, no? Stiamo parlando di invidia, lo affronteremo sotto vari punti di vista, sicuramente quello psicologico. E l'invidia è qualcosa che appartiene, uso le parole della psicologa psicoterapeuta che citerò diverse volte in questa diretta, Valentina Tarantino, a tutti noi. Dice: chi invidia prova risentimento per il successo, per le qualità dell'altro, ma non può manifestarlo apertamente perché non è socialmente accettabile. Non è che sto facendo di tutta l'erba un fascio, dico solo, provate a seguire questo piccolo filo del discorso, che chiunque di noi, secondo me, secondo la dottoressa, ha avuto quella sensazione di: ah guarda, è arrivato fin lì, ah guarda, ha fatto questa cosa qui. Poi c'è chi ha saputo tramutarla in un'occasione per provare a fare qualcosa che lo potesse dargli soddisfazione, e c'è chi invece ci è rimasto incastrato. Questo dico quando parlo del provare invidia. Vi è successo? Vi ricordate un momento della vostra vita? 331 80 90 101 su R101 in diretta.

strano sentimento dell'invidia in diretta su R101, poi passa il video di Olivia Dean in questa canzone So Easy to Fall in Love e chiaramente pensi chissà da quanti lei si deve schermare in questo modo per la sua bellezza, per la sua bravura. Continuiamo a farlo tra poco insieme in diretta a cari amici.

0: prezzo zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a 359 euro o in 10 rate da 35,90 euro, senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Mi manchi ma
11: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
14: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
15: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
14: Siete pronti a sentire l'estate?
15: Parte da Riccione.
13: Siete pronti?
15: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
16: Ti aspettiamo!
17: Perché?
18: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
19: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
20: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
19: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
17: Perché?
19: Ecco perché.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
21: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
22: Corri da
7: Tronì. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Su R101 Negramaro l'immenso, tante le paure che ci spingono a interrogarci su questo sentimento così difficile da raccontare e anche da esprimere, che è quello dell'invidia. Da esprimere non lo so, perché poi magari a qualcuno viene talmente tanto, ne ha talmente raccolta tanta che poi la deve tirar fuori. Però sicuramente, essendo un'emozione socialmente poco accettata e accettabile, si cerca di camuffarla. Tante sono le maschere dell'invidia, tutti ci caschiamo, chi più chi meno, chi in vari modi. Psicologo, psicoterapeuta, dottor Michele Mezzanotte, in quest'audio ci racconta un po' quello che è necessario sapere da lui, proprio esperto competente, sul sentimento dell'invidia.
1: L'invidia è una bella emozione in realtà.
0: Ah.
1: È rivelatoria. Hai due possibilità quando sei invidioso. Ascolta a me. La prima è quella di essere distruttivo con l'invidia nei tuoi confronti. Provi invidia per una persona e incominci a smontarla, a denigrarla. Magari ci sono anche dei moti di rabbia, di disprezzo, di snobberia. O lo sminuisci, ma stai sminuendo soltanto il desiderio represso che è dentro di te. Oppure senti l'invidia e capisci che non sta parlando di qualcun altro e quindi non la devi proiettare su qualcun altro, ma sta parlando di te, di ciò che desideri veramente avere nella vita, e lo puoi perseguire. Invece di rompere il c***o agli altri, prendi quella forza,
0: prego,
1: e la usi per dar valore a te stesso. Sei invidioso, usa bene quell'invidia. Ti risuona?
0: Mi risuona tantissimo, Doc, grazie per aver parlato tra l'altro in maniera molto popolare, ci siamo capiti tutti, ed è proprio qui la buona notizia da cui partiremo. L'invidia non è condannata a restare veleno, può diventare carburante. L'obiettivo è trasformare il rancore in voglia di riscatto, guardare l'altro, come ha detto il Doc, non per demolirlo, ma per capire quali comportamenti possono essere uno spunto anche per noi. Cosa ne pensate? Che riflessioni vi suscita questa chiacchierata che stiamo facendo in diretta? Il 331 80 90 101 è il numero a cui mandare il vostro pensiero attraverso nota vocale. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

LR 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: La voce di Lola Young risuona su R101 in diretta in questo venerdì pomeriggio, 16:35 minuti, 24 di luglio. A cari amici, con me Manu, a proposito di Messi, ovvero un gran casino in sostanza, è molto incasinato il ragionamento sull'invidia, perché secondo me smuove molte cose, più di altre emozioni. Facciamola rientrare nella categoria delle emozioni. State raccontando il vostro punto di vista, la vostra riflessione al numero della diretta.
1: Ciao, io sono Fabio da Reggio Emilia. Io alla parola invidia ho sempre una connotazione molto negativa. Preferisco parlare di ammirazione nei confronti di chi ha qualcosa che piacerebbe anche a me, magari, no? Quindi una versione sempre positiva, perché l'invidia sottintende un'incontentezza, un'infelicità propria che non mi compete, non è nel mio carattere. Quindi più che invidia, ammirazione, sì, capita anche spesso a volte. Ciao, buona giornata.
0: È una bella riflessione la tua, amico mio, che si sposa perfettamente con quello che ci dice la psicologa che stiamo citando in questa chiacchierata, Valentina Tarantino. Dice: in fondo l'invidia e l'ammirazione sono due facce della stessa medaglia, perché entrambe nascono dal confronto, quello che abbiamo appena sentito, con qualcuno che possiede qualcosa che desideriamo. C'è una differenza, che è la direzione, cioè dove vuoi andare, verso dove vuoi andare. L'invidia ci paralizza, l'ammirazione ci ispira. E la dottoressa dice: il primo passo è smettere di raccontarci favole. Per esempio, un piccolo primo passo è ammettere a noi stessi di essere invidiosi e cominciare a lavorare su questa invidia. Cioè, già un grande cambiamento, ci permette di attribuire all'altro i suoi meriti senza svalutarlo, anche perché vedremo tra poco che le maschere dell'invidia sono tante. Non è solo il sentire un fastidio, un risentimento. A volte l'invidia si nasconde anche dietro quello che dice: ma quanto sei bravo, ma sono contentissimo per te, ma sai, proprio sai quanto contento, ma contento contento, che alla fine è un modo per mascherare il nervoso per questa sensazione un po' bassa. Ripartiamo da qui su R101.

il suo ultimo album in ordine di tempo, Comuni Immortali, La Città degli Angeli, voce assolutamente ricordabile, il suo timbro è proprio quello che appena lo senti lo riconosci, Achille Lauro. Tra l'altro oggi venerdì 24 di luglio, come tutti i venerdì, New Music Friday, quindi avremo occasione di scoprire nuovi dischi insieme su R101.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101

0: Alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
5: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo Urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
3: Con Max Giusti

0: che stasera vi aspetta una nuova puntata.
1: Stasera 18:45, Canale 5.
0: Il muro dà, il muro prende.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Segui R101 anche sui social, Instagram, Facebook, TikTok.
6: Ti teniamo compagnia, ovunque R101.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
6: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: amici, cari amiche, l'invito è sempre valido. Mandate, quando sentite che è il momento, una nota vocale al 331 80 90 101 dicendoci qual è la canzone estiva che vi fa stare bene. La condividiamo in diretta e riviviamo insieme le stesse emozioni.
1: Per la canzone che mi fa stare bene, un bel champagne supernova degli Oasis, che ne dite?

programmatori musicali di R101, voi a scegliere una canzone all'ora da condividere in diretta, quale che sia il mezzo di ascolto, la radio, la TV, quindi il canale 67 o l'app gratuita di R101. Oasis, Champagne Supernova, tra l'altro ascoltandoli e quindi pensando a loro come fratelli, tutta un'altra questione si apre, parlando di invidia così complessa da trattare come emozione, quando questo sentimento si insinua tra fratelli, amici, famiglia, perché c'è un elemento in più. Non solo ti senti già sbagliato perché stai provando qualcosa di storto, no? In questa, diciamo, ammirazione falsata, ma oltretutto ti senti in colpa. Ma com'è possibile? C'è l'amore di fondo e io sto provando questa sensazione. Stiamo cercando un po' di sminuzzarla e di utilizzarla a nostro favore, cioè per qualcosa che possa essere edificante, di crescita. Gli esperti ci dicono l'errore più frequente quando proviamo invidia è che guardiamo il finale del film senza aver visto le prime due ore. Sappiamo la trama a spanne e non conosciamo di conseguenza il processo. È facile dire: guarda, ah vabbè, è arrivato lì, e avere questa sensazione di fastidio, non sapendo magari quante porte in faccia si è presa la persona, quanti sacrifici ha fatto e quanta fatica. Se vi va di chiacchierare, ripartiamo da qui con un po' di contributi da vari contesti. Su R101 arriva Gracie Abrams.

funziona la rima a costiera amalfitana non ta puoi portare a Milano, perché l'ultima vocale nella tradizione della cadenza napoletana non si pronuncia, quindi amalfitan Milan suona perfettamente. Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, appena ascoltata su R101, cari amici, è tempo di news grazie a TGcom24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trump considera ormai lo scontro militare l'unica carta contro l'Iran, lo riferisce il Wall Street Journal. Intanto in Cisgiordania Israele prepara un'operazione su vasta scala dopo gli ultimi scontri tra residenti e coloni. All'ospedale di Nablus, blitz militare di Tel Aviv per arrestare alcuni palestinesi che hanno preso parte alla guerriglia. Dopo il via libera di Palazzo Chigi al DDL che rivoluziona l'imputabilità dei minori, le camere penali attaccano. Ci sono elementi incostituzionali. Con la nuova norma la capacità di intendere e volere dei giovani tra i 14 e i 18 anni sarà sempre presunta, invertendo l'onere della prova. Si chiamava Sydney Serpetri, la turista italiana di 52 anni morta in Kenya nello schianto tra l'auto su cui viaggiava e un camion. Era in vacanza con il marito e il figlio, feriti in modo non grave, e si stava spostando da Mombasa a Malindi, deceduto anche il conducente della vettura. Non si arrestano i devastanti incendi in Spagna e Francia. Alle porte di Madrid oltre 19.000 evacuati, i tre filoni del rogo si fondono in un'unica massa, sgomberati altri tre paesi. Sull'altro lato dei Pirenei sono oltre 63.000 gli sfollati tra Gironda e Land, si fugge anche via mare. 27 milioni di veicoli in viaggio previsti su strade e autostrade italiane nel weekend da bollino rosso che coincide con il primo esodo estivo. ANAS sospende fino a settembre l'83% dei cantieri sulla rete. La situazione oggi resa più grave anche dallo sciopero delle ferrovie in corso fino alle 21. Calcio: per la panchina della nazionale si fa sempre più concreto il nome di Andrea Pirlo. I vertici della FIGC decideranno nei prossimi giorni, dopo che nella notte Pep Guardiola ha dato forfè dopo un periodo di riflessione, e Maldini rivela: prima avevamo contattato anche Ancelotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

amici, cari amiche di R101, cosa prevede il weekend praticamente alle portissime che ci sarà stasera, da domani e domenica? Tra l'altro abbiamo appena scoperto dalle news che sarà il primo vero di grande esodo, quindi di grandi partenze per chi si muove per quest'estate, per chi viaggia. Cosa prevede? Nel frattempo noi cerchiamo di smorzare alcune delle emozioni caratteristiche di noi esseri umani. Tutti ci caschiamo, come quella dell'invidia. Ne parliamo tra poco in diretta, subito arriva Katy Perry.

L'abbiamo seguita dal vivo noi di R101, tutti voi appassionati, chi c'è stato a Lucca Summer Festival la scorsa settimana, ha cantato dal vivo ed è stata strepitosa Katy Perry, Unconditionally, tra l'altro canzone che parla della capacità di amare qualcuno incondizionatamente per quello che è, accogliendo i suoi difetti, i suoi momenti no, le sue insicurezze, senza chiedere nulla in cambio. È sempre una questione di fragilità e di debolezze, no? Quella che sta alla base forse dei comportamenti, dicevamo già in apertura di questa diretta, un po' più bassi che noi abbiamo, noi essere umano, genere umano abbiamo, e stiamo trattando una di quelle emozioni difficili da raccontare, da ammettere di avere e anche un po' da gestire. Stiamo parlando dell'invidia, abbiamo sentito esperti che hanno detto cose importanti da mettere in atto per sconfiggerla, guardarla, trasformarla in qualcosa di buono. Il significato ufficiale da dizionario è sentimento di astio verso beni, pregi e fortune altrui. L'etimologia è molto interessante, dal latino in questo caso significa, è qualcosa di negativo, videre, guardare, quindi guardare male. Fa molto effetto leggere l'etimologia, perché a quel punto capisci davvero che cosa stai facendo se provi invidia. E c'è una bella considerazione fatta dalla psicologa che ho già citato, Valentina Tarantino, che dice: dietro la vergogna dell'invidia normalmente c'è una bassa autostima, cioè c'è un motivo preciso. Se alcune persone sembrano immuni dall'invidia e me lo state raccontando al numero della diretta, mentre altre vivono invece costantemente questo fastidio di misurarsi con chiunque, non riuscire a farne a meno. Le persone che hanno una buona autostima sentono di poter intervenire sugli eventi, cioè sanno che le cose accadono un po' per fortuna e un po' perché ci si impegna. Le persone invece che provano invidia sono persone che non hanno una bassa autostima di se stesse, si sentono inadeguate e tendono a vivere il successo degli altri come non solo una sorta di attacco, ma anche proprio come qualcosa di fastidioso da guardare, proprio perché sentono di non poter raggiungere quel traguardo, no? Quella posizione in cui sono. La pensate così? Vi siete trovati in una situazione di invidia da una parte o dall'altra? Vi ricordo il numero della diretta: 331 80 90 101.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ecco, tra loro, tra queste due voci, Angelina Mango e Marco Mengoni, zero invidia sicuramente, tanta ammirazione l'uno per l'altra, perché una voce più bella dell'altra. Canto d'amore insieme su R101. Ah, cari amici, volevo salutare Margherita che ha mandato un messaggio scritto con la foto, perché dice: Manu, oggi si parla di invidia, guarda che maglietta indosso, e la sua maglietta c'ha la stampa davanti che ho scritto: ciao invidiose.
2: Ciao zia Manu, sono Luisa di Udine. Guarda, adesso che ne state parlando devo dire grazie, perché io francamente non sono invidiosa e non ho neanche una grandissima autostima, però l'invidia francamente no, una cosa che non fa parte di me. E adesso che mi ci fai pensare dico: però che bella cosa, almeno quel difetto non ce l'ho. Ciao.
1: E così si parlava, lo dicevo proprio fuori onda anche a Federica Salvia, che la cosa bella di questa chiacchierata che stiamo facendo è che, al di là di chi si senta poi di dire la propria oppure no, ognuno fa un po' i conti con se stesso, quindi ascoltare i vari apporti che arrivano da esperti, da storie di vita, permette a ciascuno di noi poi di fare un piccolo esame personale per quello di cui ha bisogno. Su R101 in diretta arriva Alex Warren, questa la conosciamo, è Fever Dream.

Ciao, sono Filippo. Secondo me l'invidia è il sentimento più brutto del mondo, perché ti fa sentire peggio di qualcun altro e non riesci più a trovare il bello che c'è dentro di te. Le vostre voci e i vostri testi, i vostri racconti al numero della diretta in questa diciamo puntata, giornata a cari amici dedicata all'invidia sotto vari punti di vista su R101.

0: tasso zero, zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Un abbraccio dalla zia Manu a tutti voi in questo momento collegati su R101, la radio che ti fa stare bene, ma vi aspetto anche sul sito R101.it e sui social Facebook, Instagram e TikTok.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
13: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Musica firmata Planet Funk, Chase the Sun su R101, a cari amici, in diretta a 17:28 minuti con me Manu. Uno dei film che ci è venuto in mente per rivivere certi atteggiamenti molto legati all'invidia è La mia miglior nemica. Non so se l'avete visto, film del 2009, protagoniste sono Anne Hathaway e Kate Hudson. Sono Liv ed Emma, amiche inseparabili fin da bimbe, fin da piccole sognano di sposarsi nello stesso lussuoso hotel di New York. Da adulte ricevono la proposta di matrimonio dai fidanzati nello stesso periodo. Per un errore della wedding planner, i due matrimoni vengono fissati esattamente lo stesso giorno nella stessa location da sogno. Cosa succede? Che nasce tutto l'astio che non c'era stato fino a quel momento, e ovviamente si fanno dispetti e viene fuori l'invidia da entrambe le parti.
1: Il tuo matrimonio è a rischio.
2: Scusa, che cosa hai detto?
1: Ho detto che il tuo matrimonio deve stare in guardia adesso. Al posto suo, io dormirei con un occhio aperto.
2: Perché non tieni le tue minacce per Daniel? Non è così che l'hai convinto a chiederti di sposarlo?
1: Come l'ho fatto io? Vedrai, sarà squallido.
2: Che cosa sarà squallido? Il mio matrimonio?
1: Sì, il tuo matrimonio sarà squallido!
2: Sì. Il tuo matrimonio sarà... Insomma, sarà un matrimonio...
0: Come? Vai.
2: Sarà veramente...
0: Sì.
2: Non quello che...
0: No? Dillo.
1: Ti prego. Arrivederci, signore.
2: Ehi, Liv.
0: Ce l'ha. Senti?
2: Sì. Il tuo matrimonio sarà grandioso.
0: Sì.
2: Come il tuo culo al ballo della scuola.
0: Hai capito, baby, sarà proprio così. E quindi viene fuori tutta la cattiveria quando ti toccano, no? Quella corda, quel nervo scoperto, e sicuramente un po' di invidia poi fa nascere un dialogo come quello che abbiamo sentito. Provare invidia è normale, non ci rende cattive persone. La vera differenza non sta nell'emozione che proviamo, sta in quello che decidiamo di farne. Possiamo usarla per consumarci guardando la vita degli altri, oppure adoperarla come una freccia che finalmente indica la nostra di vita. Su R101, George Ezra.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Let me tell you.

arriva da Atlanta, si chiama Paul Russell, Lil Boateng, la canzone più nota che conosciamo, che ogni tanto ci concediamo su R101 a Cari Amici, in questo venerdì, lo dicevo poco fa, 24 di luglio, New Music Friday, venerdì di nuova musica, da Atlanta prendiamo l'aereo e voliamo in Italia, ritorniamo in Italia, in special modo a Genova, perché tra le canzoni uscite proprio stanotte, la notte scorsa, c'è quella nuova di Safe, che strizza proprio l'occhio alla scuola, alla tradizione musicale genovese, alla scuola genovese, con questo singolo contenuto nell'album Santissimo. Si intitola Parlare d'amore. Godiamocelo, cominciamo ad assaporarlo per le prime volte. Come sempre vi chiedo al 331 80 90 101 il vostro punto di vista. Safe, Parlare d'amore.

0: Il divertimento continua per tutta la serata.
1: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
0: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: I trafficanti di R101.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Le pieno in store su arcaplanet.it.
5: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80€. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
11: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
18: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
19: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
20: Spumante o champagne?
19: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
20: Filetto o entrecote?
19: Per i 25 anni di Rodhaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhaus.
21: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei

0: poco fa la musica protagonista, oltre a quella che godiamo, che ascoltiamo spesso, era anche musica nuova, in questo momento quella protagonista è la canzone che ti fa stare bene, estiva, scelta da voi perché riporta un ricordo particolare.
1: Se possibile vorrei sentire Un giorno migliore dei Luna Pop. Un bacio a tutti.

0: Pop, richiesta da voi, canzone che ti fa stare bene su R101 a Cari Amici. Voi pensavate che già questo fosse un giorno migliore per tutto quello che ci siamo raccontati? Il meglio arriva ora. La buona fede di Federica Salvia.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Ti è piaciuto questa presentazione, Fede?
2: Ma sai che è sempre meglio? Credo di diventare santa alla fine dell'anno. Cioè un'escalation verso l'alto.
0: Tra l'altro poi daremo la prossima settimana un po' di info su ciò che succederà ad agosto, a proposito di
2: grandi notizie.
0: Ma ve lo diremo. Intanto facciamo un po' il punto. Ti è mai capitato di peccare di invidia?
2: No.
0: Non ci credo.
2: Allora, se me lo chiedi, poi devi essere pronta ad avere buona fede sulla mia risposta.
0: Neanche un'antichetta.
2: No, diciamo che l'ammirazione sì, tanta. Anzi, mi è servito per dire questa cosa la vorrei anch'io. Sai che c'è? Me la prendo. No.
0: Sì.
2: Me la prendo. È molto diverso. Lavoro affinché.
0: Ti ha dato lo sprone, come ci siamo detti, per ragionare sul perché quella persona è arrivata lì e capire come arrivarci tu con le tue risorse, no?
2: Sì, assolutamente.
0: Bello, mi piace. La frase di oggi, a chiusura della nostra chiacchierata, di chi è?
2: Allora, la frase di oggi è di Gustave de Belvez.
0: Belle le belle, sicuro.
2: Le belve.
0: Ok. E chi è questo costui?
2: Chi era? Mettiamo limiti alla provvidenza. È nato nel 1800, quindi credo non ci sia più. È stato un politico francese.
0: Oulala, là là, qual è la frase de ce soir?
2: La frase de ce soir? Ma perché? Poi io lo conosco il francese, perché sto parlando come te?
0: Lo so, vai.
2: Voglio salutare la mia maestra di francese che in questo momento
0: Nome?
2: Allora, cognome. Perché i nomi all'epoca non si sapevano, c'era una forma di rispetto.
0: Vai, come si chiama?
2: La professoressa Guenzi.
0: Prof. Guenzi, grazie per aver fatto crescere la Federica Salvia così, insegnando francese.
2: Molto bene,
0: molto
2: tra
0: bene,
2: l'altro.
0: Vai.
2: Gustave de Belvez diceva: se l'invidia potesse fissare il sole, vedrebbe solo le sue macchie.
0: È proprio così, tutti possiamo provare a distogliere lo sguardo dalle macchie del sole e guardare quanta luce invece ci dona, è vero?
2: Guarda, quando tu mi dici queste cose io credo a tutto quando lo dici così. Per me potresti pure dirmi che la pasta lunga è migliore di quella corta.
0: Te lo dico la prossima settimana.
2: La
0: su R101.
2: Ho paura.
0: Con la buona fede di Federica Salvia, grazie Fede.
2: Grazie Manu.
0: One Republic, ora Runaway.

e Jenny su R101. C'è il pubblico qui in studio che giustamente approva. Attenti a chiunque vampirizzi la vostra energia, tenetela per le cose che vi piacciono, le persone che vi piacciono. Dalla zia Manu, da Federica Salvia, da Dieghito Petta che ha curato la regia, è davvero tutto. Buon weekend, state bene, ci sentiamo la prossima settimana per il nostro appuntamento dalle 16 alle 18 su R101. Arrivano i Finlay.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo Donald Trump, lo scontro militare con l'Iran sarebbe l'unica opzione per risolvere la crisi con Teheran, e quanto riporta il Wall Street Journal. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi ribadisce: difenderemo i nostri interessi nello stretto di Hormuz, vittime in Cisgiordania in seguito agli scontri tra palestinesi e coloni. Arriva il nuovo regime tariffario imposto dagli USA a decine di paesi in tutto il mondo in vista delle scadenze delle tariffe generalizzate del 10% introdotte come misura provvisoria, provvedimenti che furono adottati da Trump dopo che la Corte Suprema aveva annullato gran parte delle sovrattasse varate al suo ritorno alla Casa Bianca. Trump e Zelensky si incontreranno martedì prossimo a Washington, notizia dell'incontro già data nelle scorse ore da fonti ucraine, riferendo che Zelensky la prossima settimana sarà negli Stati Uniti per i funerali del senatore Lindsey Graham. Si chiamava Sidney Serpetri, aveva 52 anni, la turista italiana morta in un incidente in Kenya lungo la strada tra Mombasa e Malindi. La connazionale viaggiava a bordo di un'auto che si è schiantata contro un camion, il marito e il figlio feriti in modo non grave. Nell'incidente deceduto anche l'autista della vettura. Su strade e autostrade, fine settimana da Bollino Rosso in concomitanza con il primo esodo estivo, si prevede saranno 27 milioni i veicoli in viaggio. ANAS sospende fino a settembre l'83% dei cantieri sulla rete, alle 21 termina intanto lo sciopero di 24 ore delle ferrovie. Chiudiamo con il calcio. Dopo il no di Pep Guardiola, prende quota la candidatura di Andrea Pirlo per la panchina della nazionale. Il tecnico spagnolo, comunque onorato e tentato dalla proposta, conferma la volontà di dedicarsi a riposo e famiglia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 3 km per traffico congestionato tra Cassino e San Vittore in direzione Napoli. Un incidente sulla A4 provoca 2 km di incolonnamenti tra Dalmine e Bergamo verso Trieste. Per lavori di ripristino a seguito di un incidente, coda di 3 km sulla A7 tra Genova, San Pier d'Arena e il bivio per la A12 in direzione Milano. Per gli stessi lavori sulla A12, 6 km di incolonnamenti tra Genova Nervi e est verso il capoluogo ligure. Sulla A56 tangenziale di Napoli, rallentamenti tra Capodimonte e zona ospedaliera per un veicolo in avaria in direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 101 Salentina di Gallipoli, prestare attenzione per un incendio all'altezza dell'incrocio San Nicola Nord. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta all'ambiente.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Giulio. Buonasera, buonasera, trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta per le prossime due ore, come ogni giorno del resto, dalle 18
1: due
0: alle 20.
1: Ore.
0: Sì, sì, sì.
1: Questa è una novità, perché di solito.
2: Non ti preoccupare, ad agosto ne facciamo tre.
1: Ah,
2: poi,
1: ecco, mi sembra strano.
2: Poi vi raccontiamo.
1: Qual è la novità?
2: Poco. Due ore ormai sono
0: facili.
2: Sono il nostro orario.
1: Meriteremo di più, possiamo dirlo.
0: Infatti, ad agosto ne facciamo tre, tranquillo, non ti preoccupare. Salutiamo tutti voi, ovunque siate, magari
1: ciao,
0: in giro per
1: ciao,
0: le strade italiane.
1: Ciao.
0: Molte partenze per le prossime ore di gente che va in vacanza.
2: Milano è vuota, sarà lo sciopero dei mezzi, sarà le vacanze.
0: Vedrai lunedì
2: si
0: prossimo
2: capisce.
0: Se è vuota. Salutiamo anche tutti coloro che sono a casa, ci seguono dal canale 67 della TV.
2: Chi lo fa tramite l'app di R101 e chi lo fa tramite il sito r101.it.
0: Davide Cisini in regia con noi,
1: yes!
0: Quest'oggi Giacomo Gianni in redazione.
1: Bene bene amici.
0: E le nostre coordinate 331 80 90 101 per avere a che fare con questi tre brutti ceffi.
1: Per le vostre segnalazioni di traffico, quindi diamoci una mano, trafficanti, questa è la nostra professione,
0: certo.
1: Darci una mano.
2: Segnalate, ricordatevi, allo stesso numero potete mandare il vostro reclamo, questo programma è soddisfatti o rimborsati, chiedete il rimborso.
1: È gratis. Che rimborsiamo?
0: Rimborseremo qualcosa, dai. Iniziamo con i Maroon 5, Sugar.

0: Maroon 5, Sugar su R101, trafficanti.
1: Ricordiamo nuovamente che siete su R101, certo. Una radio incredibile. Il nostro programma, trafficanti di R101, l'unico programma in Italia a essere gratuito. No, gli altri sono a pagamento. Un abbonamento Prime.
2: Non è vero. Da,
1: no, puoi questo, condividere.
3: Posso dire che questo programma si distingue dagli altri non per questa caratteristica, perché è sicuramente il programma più inutile che c'è in circolazione.
1: Questo non c'era.
3: E io oggi dato sfoggio di una cosa inutile che ho fatto all'interno della mia giornata. Di solito già non sono costellate di cose utilissime per la società. Sono andato sul sito della Banca Centrale Europea oggi. Così, perché ho visto un reel di un Instagrammer che mi ha colpito moltissimo, perché sul sito della Banca Centrale Europea si possono scegliere le nuove grafiche da inserire all'interno delle nuove banconote che verranno
1: emesse. Che emozione è stata, Pedro? Cosa hai votato?
3: Io ho votato molto, c'era un sacco di grafiche con gli uccelli, non so perché, sono fissati con gli uccelli in Europa. E io non ho votato quelle, ho votato quelli di Beethoven. C'erano diverse figure molto importanti a livello europeo. Erano fatte in diverse grafiche.
1: Beh, Beethoven,
3: mi ricordo Beethoven.
1: Io ho visto tutti i suoi film bellissimi.
3: Il cane. No, poi negli altri non li conoscevo. Però mi sembrava bello.
2: Cosa hai votato a caso?
3: Mi sembrava bello, potevi esprimere il tuo gradimento. Mi piace molto, mi piace poco, non mi piace assolutamente. E potevo scegliere tra questi nove pattern visivi.
1: Devi capire che Pedro, nel momento in cui gli viene consegnata la responsabilità di un voto, lui la prende, perché prende seriamente, no?
4: Certo. Sì, boh, vabbè, io non sono neanche...
3: Non so, io sono molto legato alle figure presenti sulle banconote.
1: È molto legato ai soldi. Partiamo da questo.
3: Quando c'erano le lire, che bello era sfogliare Maria Montessori sul 1000 lire.
1: Sì,
3: quello azzurro.
1: Sì, sì. Mille lire me le ricordo.
3: Che bello era Alessandro Volta, se non erro, sulle 10.000 lire quelle azzurre.
1: Certo.
3: Poi sui tagli grossi, che ovviamente ero piccolino, non maneggiavo.
4: Non ce li avevi, certo.
3: Mi ricordo c'era Michelangelo, Caravaggio.
2: Non
3: questi personaggi straordinari.
1: Ma come funziona? Più salivi.
2: Sì, più è Amedeo.
1: Sulle 2000 lire. Più salivi col taglio, più il personaggio era importante.
3: Dipende dai punti di vista, perché magari uno si occupava di arte, l'altro di educazione e l'altro di tecnologia.
2: Chi c'era sulle 5000 lire?
4: Non mi ricordo.
1: Erano verdi.
3: Però sarebbe bello
1: 5000 lire verdi, vero?
3: Quest'oggi decidere noi.
2: Cioè, di colore o
1: colore?
2: Di... non lo so. Aspetta.
3: 5000 lire, certo.
1: Verdi.
3: Certo, certamente.
4: Non mi ricordo.
2: Erano verdi, sì.
3: Sarebbe bello coniare noi la nostra moneta oggi. Cioè, nel senso, scegliamo una banconota, quella più utilizzata, quella da 10 euro. Che personaggio per rappresentarci e per rappresentare la nostra Europa sceglieremo?
1: Uno e uno solo, l'unico inimitabile, Giacomo Gianni.
4: Sarebbe bellissimo.
3: Chiediamolo ai nostri amici trafficanti.
4: Va bene, dai. Se potesse scegliere un personaggio da mettere sulla banconota da 10 euro che gira in tutta Europa, quale sarebbe per voi questo personaggio?
1: Cioè, deve essere uno rappresentativo del nostro paese.
3: Stash dei Colors.
1: Bello, perché no?
4: 331 80 90 101.

the music.

0: su You su R101. Amici trafficanti, stiamo facendo un gioco, stiamo scegliendo un personaggio a vostro piacimento da mettere sulla banconota da 10 euro in tutta Europa.
1: Ma perché riduce un gioco? Questa potrebbe essere una riforma che rivoluziona l'Europa. Magari ci stanno ascoltando, la von der Leyen è all'ascolto e prende in considerazione le proposte dei nostri amici trafficanti.
0: La scelta vera si può fare in realtà online sul sito ufficiale.
2: Sì, però diceva Pedro che è pieno di uccelli.
1: Pieno di uccelli, gabbiani, petti rossi.
0: Non è che hanno messo solo persone, hanno messo anche monumenti, animali, si può scegliere. Però noi qua facciamo una cosa a parte.
1: Beh, scegliamo un bel personaggio che possa rappresentare queste banconote.
0: No? Non necessariamente famoso, poi. Non è detto che debba essere per forza famoso.
3: Io voto Alberto Tomba, il grande Albertone.
1: Grande Albertone nazionale, simbolo di successo.
0: Sì, però
1: della bolognesità.
0: Stiamo parlando di una cosa che va in tutta Europa.
1: Chi se ne frega? Comunque c'è un personaggio magari che rappresenta l'Italia, c'è un personaggio che rappresenta la Spagna, la Germania, eccetera.
0: Lo cambiamo di paese in paese. Vabbè.
3: Ciao trafficanti, mi chiamo Giovanna da San Fiorano, provincia di Lodi. Sceglierei Tardelli quando vincemmo i mondiali dell'82, quando lui corse per il campo da calcio e segnò il gol. Ciao a tutti.
1: Iconico.
2: Un'esultanza incredibile.
1: L'urlo di Tardelli.
2: Non vorrei la foto di Tardelli, capito, fermo così come se sta facendo una foto tessera.
0: Vuoi mentre corre, mentre
2: corre con gli occhi spiritati.
1: Perché ormai guadagnare dei soldi è così raro che devi esplodere di gioia,
0: vincere un mondiale. 331 80 90 101.

0: Ray, Where is my husband? Su R101 Trafficanti. Ognuno di noi sta scegliendo un personaggio più o meno conosciuto da inserire a piacimento sulla nuova banconota da 10 euro.
1: Tony Pitoni non va bene, troppo fresco come personaggio.
0: troppo fresco. Più altolocati.
1: Ci vuole qualcosa di più iconico.
2: E poi ci vogliono più contanti, possiamo dirlo.
0: Sicuramente,
2: sicuramente. Sempre più rari.
0: Ma vi facessero sparire anche.
1: In che
0: perché,
1: senso,
0: insomma,
1: scusa,
0: che perché servono?
1: Vuoi più contanti tu?
2: Più contanti?
0: Lo so io, no? Perché ne vuoi
2: ne
0: più.
2: Voglio di più. I trafficanti di
3: R101. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Ragazzi, l'esperienza R101 non finisce in radio, comincia anche sui social network.
2: Facebook, Instagram, TikTok, X, il nuovo Twitter. Insomma, seguiteci, metteteci cuoricini, mi piace.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di €1,99 e quello estensibile a €2,99. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Ehi umano, si parte, si parte!
11: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a €24,90, risparmio 8 euro. Cazza lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a €25, risparmi €6,98.
10: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
12: Arcaplanet, convenienza nostra.
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché?
14: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
19: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami?
17: Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
21: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Le vibrazioni dedicato a te su R101. Siete insieme ai Finlay e amici trafficanti. Si parla della banconota da 10 euro e stiamo un po' chiedendo a voi cosa ci stampereste sopra. Chi o cosa?
1: Ma non soprattutto cosa. Perché lo può fare la BCE e non lo possiamo fare noi il sondaggio? Facciamo... Anzi, mi stupisce il fatto che non abbiano interpellato i trafficanti.
0: Facciamo
1: prima
0: la nostra
1: di...
0: moneta. Un trafficante, sì. Due trafficanti, cinque trafficanti, 50 allora, trafficanti.
2: La BCE ha proposto Ludwig van Beethoven e basta questa Europa a trazione tedesca, ragazzi.
1: Sì, ma poi
2: il nostro simbolo
1: Beethoven. Adesso ti voglio dire una cosa.
0: Sopravvaluto.
2: Scusa,
0: ma rispetto a chi?
1: Ha mai fatto Tor Vergata 250 milioni?
0: Ma chi se ne frega, sono due che non c'entrano niente.
2: Se fosse stato un grande artista gli avrebbero dedicato un film sull'unicorno, non su un San Bernardo.
0: Ma che mi paragoni le costine coi gamberi? Cioè, sono due robe che non c'entra niente. Voglio dire,
3: io voto per Bud Spencer.
0: Bud Spencer,
2: ragazzi, questo è perfetta come scelta. Perché anche europeista.
1: Fa anche trade union tra il nostro paese,
2: Italia e gli altri stati, certo. Soprattutto in Germania, fortissimo, ma non solo.
1: Anche
2: bella,
1: in America.
2: Bella proposta, bella.
4: Io metterei la foto di una pizza, orgoglio italiano ma conosciuta nel mondo.
1: Bravo.
4: Una bella banconota, una bella pizza margherita. Cioè, saluti Maurizio.
2: No, ma poi comunque all'estero ci mettono l'ananas, quelle altre cose.
0: Ah,
2: cioè,
0: chi se ne frega con cose condita. Però trovami un popolo che non ami la pizza. Cioè, non esiste, non credo che esista.
2: Vero?
0: Poi chi la fa meglio,
1: mette
0: chi la fa
1: d'accordo
0: peggio,
1: tu.
0: Mette d'accordo
2: non è un
0: tutti.
2: Personaggio, ma forse meglio, no?
5: Ciao trafficanti, beh io sulle banconote metterei la mia di foto, così quando resto a secco vado di selfie e stampante arrabbiata e prenoto vacanze, prenoto ristoranti.
0: Non è una cattiva idea.
1: Io credo che i nostri amici della Guardia di Finanza non abbiano nulla in contrario.
2: Questa è la Casa de Papel in salsa trafficanti. Let's move in.

0: Lipa, sì, Love sì. Again su R101. Sì,
1: Dua Lipa sulle banconote. Io
0: ci sta, so, ma c'hanno pure non la sterlina. Non
2: ci
0: sono,
2: stai come?
0: Fanno la sterlina.
2: Però di origine albanese lei.
1: Hanno la sterlina,
0: eh sì,
1: ma torneranno all'ovile. Vedrai, piano piano si renderanno conto.
0: Avevano la sterlina anche prima.
1: Hanno sbagliato mossa.
0: Anche quando erano nell'UE avevano la sterlina lo stesso.
1: Dagli tempo.
0: Chi mettereste sulla banconota da 10 euro? O cosa? Non per forza. Un
1: personaggio italiano, però, no?
0: Anche un oggetto, un monumento, qualsiasi cosa.
3: Ma sulla banconota da 100 euro propongono Leonardo, quindi direi che stiamo già a posto come italiani.
2: Leonardo DiCaprio sarebbe
0: no,
2: perfetto.
0: No, DiCaprio, ma che
2: dai, Da Vinci un po' banalotto, cioè un il primo che ti viene in mente.
0: Banalotto.
2: Cioè.
0: No,
2: dai.
0: No, adesso dico, posso dirla brutta. DiCaprio lo metti sulla banconota da 25.
1: Eh beh, perché sì. Sì, sì.
2: Attenzione qui,
0: chi satira sociale.
1: Chi ha capito ha capito. Chi ha capito.
0: Abbiamo con noi su R101 Fulminacci, ci canta Maledetto me.

0: Menacci su R101 con Maledetto Me. Amici trafficanti, siete in semifinale, stiamo un po' disquisendo insieme a voi su chi o cosa vi piacerebbe vedere sulla banconota da 10 euro.
1: Ragazzi, Francesco Totti, ma che c'è di 10 più di lui? Un Roberto Baggio, un Alessandro Del Piero
2: sul 10 euro.
1: Qualcuno che ha dipinto tra sport e arte, ragazzi.
2: Quanto sono belli i soldi, come diceva Cohen. A prescindere,
0: grazie,
2: dico.
0: Grazie.
2: No?
0: Torniamo tra poco con una canzone che vi fa stare bene.
3: I trafficanti di R101.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro. E 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Euro.
8: Solo con un Euro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In via

0: Gio con te, sempre.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
8: 18:46 su R101, è il momento della canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
9: Pietro da Milano, la canzone mi farebbe stare bene oggi è Gypsy dei Fleetwood Mac.
8: Va benissimo, caro Pietro, una volta ogni ora dalla mattina alla sera scegliete voi la musica su R101, mandando le vostre richieste con un messaggio, meglio se vocale, come ha fatto Pietro, al 331 80 90 101. In questo caso Fleetwood Mac, Gypsy.

0: Fleetwood Mac, Gypsy su R101, la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici.
2: Agisci come se avessi...
0: Che il nostro... Che è successo?
1: Bene bene, è una canzone che poggia le sue radici nel rock and roll più profondo.
0: Vabbè, Fleetwood Mac,
3: per una volta ci può stare questa introduzione.
1: Una band che ha ispirato anche, pensate, Ultimo e...
0: No.
1: Anche
0: no.
1: Serena Brancale.
0: No, ma non sono...
1: Reduci da... Un...
0: Non è proprio lo stesso genere, voglio dire.
1: No?
0: No,
1: tu
0: direi
1: dici, secondo me è una questione che non hai studiato abbastanza, amico mio.
0: Ah, non ho studiato. Okay.
1: Fleetwood Mac, che hanno scritto Gypsy nel
0: 1989.
1: L'hanno scritta, pensate, su un computer, perché si chiama proprio Fleetwood Mac.
0: No, non c'entra
3: ma
0: niente.
3: Ma che vuol dire?
0: No,
3: ma poi ai tempi non si usavano i computer per far musica.
1: Ta ta ta con le ditine.
0: No,
1: sul,
0: non hanno fatto ta ta.
1: Sulla tastiera ed è uscita proprio tutta la canzone.
0: No, no, ma non è vero,
1: bellissimo.
0: Mi risulta così.
3: Pessimi riferimenti musicali, cioè nel senso che non c'entrano. Non è nata così la canzone, dai,
0: allora.
3: Però il genere l'ha beccato, tra i radici del rock. Forse è la prima volta che dice qualcosa di giusto.
0: Dovrebbe ripassare un paio di cosine, secondo me. Prossima ora
1: Vabbè, se sapete voi le cose, ditele allora, non lo so io...
3: Vabbè, adesso... E se ci lascia parlare, magari possiamo annunciare il prossimo brano adesso.
1: Bene, bene, Miley Cyrus, sì. Qui su R101, la radio del rock
0: and
1: roll.
0: No, ma non è così, non è vero, perché...

0: su R101 e tra poco Amici Trafficanti si gioca insieme. È venerdì, quindi giocheremo a canzoni senza frontiere.
1: Ah, non era già questa quella da indovinare?
0: No, questa è una canzone in italiano.
2: Ho capito la parola, cioè, Tuca Macarena, che è
0: in italiano.
2: È italiano,
0: era, certo,
2: benissimo.
0: Non è che era difficile. No, tra poco
2: buono a sapersi.
0: Vi facciamo ascoltare una canzone che proviene dall'estero. Dovrete indovinare appunto da che paese arriva o in che lingua è cantata. Tra pochissimo. Prima però ci sono le news, quindi in linea alla redazione di TGCOM 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Bologna l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis per la morte di Abderrahim Fakir, ha detto che l'autopsia non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Il legale di Fakir afferma invece: credo emerga un'asfissia da compressione. L'autopsia è da poco terminata. È una modifica che incide in maniera radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile, così la giunta Unione Camere Penali sul decreto relativo all'imputabilità dei minorenni. La misura, secondo la giunta, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale. Ora il Medio Oriente, l'ambasciata americana in Israele ha postato un nuovo avviso allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo per l'aumento delle tensioni in Medio Oriente. I cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Intanto Donald Trump si dice certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha detto il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. Sale la preoccupazione per gli incendi in Francia, salgono almeno 44.000 le persone evacuate a causa dei roghi nel dipartimento della Gironda. Il rischio venti forti mette a dura prova l'opera dei soccorritori per lo spegnimento delle fiamme. Chiudiamo restando oltre Alpe con il ciclismo. Tadej Pogačar si aggiudica la 19ª frazione del Tour de France, facendo segnare il nuovo record di scalata dell'Alpe d'Huez, salita finale della tappa, battendo per oltre un minuto il primato del 95 che apparteneva a Marco Pantani, secondo oggi a traguardo Martinez, terzo Carapaz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: R101, traffico e mobilità.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Lombardia troviamo code sulla 7 per traffico intenso alla barriera di Milano verso Genova, in Val d'Aosta sulla 5 materiali dispersi segnalati all'altezza dello svincolo di Nus in direzione Torino, sulla A3 traffico rallentato tra Napoli centro via Ferraris e Allaccio A1 in direzione Salerno, un veicolo fermo segnalato in Emilia tra Allaccio con la 13 e Allaccio Ramo Casalecchio, sulla A14 verso la Milano-Napoli pedoni sulla carreggiata, segnalati Liguria sulla 10 tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Un'ultima segnalazione che ci porta in Toscana, in particolare sulla statale 439 la Sarzanese Valdera, con lavori tra 500 metri dopo l'incrocio Camaiore e 4 km prima dell'incrocio Viareggio verso l'incrocio con la provinciale 158. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19 e 2 minuti su R101 di nuovo. Buonasera dai Finlay, yes. Pedro, Kai e Dani in diretta fino alle 20. E ora giochiamo a canzoni senza frontiere. Come funziona? Beh, state per ascoltare una canzone famosissima nel suo paese di origine, quindi viene dall'estero, ma qui in Italia non l'abbiamo mai sentita. E dovrete indovinare in che lingua è cantata questa canzone o da che paese proviene. Tra poco vi diamo anche qualche indizio sul paese di provenienza, ma ora ve la facciamo sentire.
1: Godiamocela.

0: Bello!
1: Musica!
2: Bello anche il... i violini,
0: bello questa contrapposizione musica elettronica.
2: Diamo qualche indizio sul paese di provenienza di questa canzone, iniziando col dirvi che nella capitale di questo paese attualmente ci sono circa 12 gradi.
0: Quindi proviamo grande invidia per gli indigeni.
2: Abbiamo escluso comunque metà del mondo, anzi anche di più forse.
0: In questo paese, pensate, ci sono ben 130 vulcani attivi.
3: La peppa.
2: Ok.
3: Il nome di questo paese fa rima con l'ultima parola di questa brevissima frase.
2: Breve, mi raccomando, breve
3: troppo,
2: e conciso.
3: Troppo facile giocare al telefonino. Ecco, bravi, bravi, bravi. Ma io svettavo a nascondino. Io a tedesca ero più forte di Klose. A 1-2-3 stai lì.
2: Sì, 1-2-3 stai là,
3: come si dice. Restavo fermo per ore. Per ore.
2: Vabbè, ma chi se ne frega.
3: Tutte ste cose facili. Dai, camminare. Oh, lupo mangia frutta.
2: Ma io non sto capendo.
3: Vuoi o quello dei colori, come si chiama? Strega comanda. Strega comanda.
2: Ah, questo paese fa rima con comanda. Non potevi dire subito così, non ho capito. Dai, 331 80 90 101. Da dove arriva la canzone senza frontiere di oggi?

0: we can dance all night.
1: Miles Smith, Nice to Meet You su R101. Siete con i Finlay, giochiamo a canzoni senza frontiere.
2: Chanson sans frontiere.
1: Beh, abbiamo ascoltato capolavoro di quest'oggi, una canzone proveniente dall'estero. Stiamo per riascoltarla, vi abbiamo dato anche qualche indizio sul paese di provenienza di questa canzone, che vi tocca indovinare. Riascoltiamola, dai, sentiamo un po'.

0: La risposta più veloce al 331 80 90 101.
1: Diamo il benvenuto al supereroe di oggi che si appella a il consulente di Trezzano sul Naviglio.
0: Consulente!
2: Ciao, buonasera!
1: Buonasera!
0: A te! Vuoi dire...
1: Quanta formalità!
0: Beh, consulente
1: no, te... mantiene...
2: Beh, sono consulente, è giusto. Cravata,
3: però Trezzano quindi... fa brutto, è un paese che fa brutto.
0: Perché fa brutto?
3: No, come suono, cacofonicamente.
0: Ah, ok.
3: Salitosto.
0: Sì. Caro consulente, da che paese arriva la canzone Senza Frontiere di oggi?
2: Islanda!
0: Perfetto! Come ci sei arrivato?
2: Allora, non ci crederete, ma siccome avevo caldo oggi, avevo controllato il meteo delle città del nord Europa e avevo visto le chiavi che 12 gradi.
0: Va bene.
1: Scusami, non so
3: se crederci o meno, però sei stato credibile.
2: No, ci devi credere.
1: Per le vacanze pensavi a una meta del genere o a altro?
0: Preferisci il caldo estremo?
2: Allora, per le vacanze preferisco il caldo, quindi Puglia.
0: Quando si parte?
2: L'1 agosto.
3: Dai, manca poco, consulente, forza. Un po' di ottimismo, di sprint.
0: Come ti chiami?
2: Manca poco.
0: Come ti chiami in realtà?
2: Costantino,
0: fai davvero il consulente?
2: Sì.
1: Ah, okay, certo. Ma non lo senti, si sente dalla voce.
0: Beh, magari
1: che è consulente.
0: Era soltanto un soprannome. Così. Va bene,
3: le classiche coperture, uno non sa cosa dire, che fa di lavoro. Cosa fai? Il consulente.
0: Grazie per aver giocato con noi. Forza e coraggio, ultima settimana, poi si va in ferie.
2: Esatto,
0: ciao Costantino.
2: Manca poco.
0: Ciao Costa, ciao.
2: Ciao.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone su R101.
1: Bene, abbiamo avuto anche il consulente di Trezzano Suonario.
0: Perfetto, abbiamo giocato a Canzoni Senza Frontiere che torna venerdì prossimo naturalmente.
2: Quanto abbiamo rosicato? Okay. Apprendendo che in Islanda ci sono 12 gradi di temperatura.
0: Io sto bene con 30 gradi, guarda,
1: non me ne frega.
0: Guarda, che poi quando arriva novembre te ne penti per dire queste cose. Stai attento. Torniamo tra poco, amici trafficanti.

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
3: dall'app di R101 che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
4: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
3: E poi dal canale 67.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
10: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
17: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
16: Brava Samira!
17: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
16: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
17: Riso Flora non scuoce mai.
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Mi manchi ma
11: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sexed Up, Robbie Williams su R101 e ora TG Song 24.
1: R101, TG Song 24, Singing News.
2: Che bellezza questo passaggio di testimoni tra sex symbol, Robbie Williams che cede il testimone appunto.
3: Permettetemi di salutare Robbie, un amico, ti ringrazio per questo passaggio.
2: Quante serate avete fatto insieme?
3: Ma bellissimo, mi ricordo una nell'89.
2: La data è sbagliata.
3: Perché?
2: Lei non era nato, Robbie Williams probabilmente era in fasce in quegli
3: Vabbè, leggerò una lettera che ci è arrivata in queste ore.
4: Così, perché non sapeva come uscire da questo impasse, ci legge una lettera.
3: Ciao trafficanti.
4: Chi ci scrive?
3: Sono Laura.
4: No, ancora Laura.
2: Anche ieri era, però era stata carina ieri, lasciamolo leggere, dai.
3: Vi scrivo appellandomi al vostro buon cuore. Vorrei realizzare un progetto di laurea che abbia voi come protagonisti dello studio. Qualcosa che possa...
5: Non ti interessa laurearti.
2: Il progetto è di Laura o di Laurea?
3: Di Laurea. Qualcosa che possa finalmente dare una valenza accademica a quello che fate ogni giorno. Prego, applauso a Laura.
5: Vuole restare disoccupata la ragazza, va bene.
3: Il mio relatore però forse non la pensa come me.
4: Meno
3: e mi ha
4: male.
3: Detto, no, non se ne parla proprio, scordatelo, cancellalo dalla testa. Ma che stai dicendo? Ma sei impazzita?
4: Dobbiamo sentirci tutta la discussione.
3: Però, parole che lasciano spazio, ovviamente. Allora potreste mandare
2: in onda...
3: Ma
2: quale spazio? Era stato categorico.
3: Non mi sembrava. Potreste mandare in onda un piccolo recap delle TG Song 24 di questa settimana, che secondo me rappresentano al 100% ciò che di più bello è stato prodotto nel nostro paese negli ultimi giorni.
4: Scusi.
3: In modo che io possa far cambiare idea al nostro relatore. Grazie.
4: Laura, io soprattutto quella di ieri non me la sento di riascoltare.
2: Rischia di essere un deterrente per questa candidatura.
4: Vorrei un'anestesia totale piuttosto.
2: Sì,
4: guarda,
2: io eviterei, ma se proprio ci tieni. Ecco il recap delle nostre TG Song della settimana.
4: Aiuto.
6: Ieri ha vinto la Spagna.
3: La radio di
6: ieri ha vinto la Spagna con l'Argentina.
4: Sembra ieri.
6: La coppetta gialla. Coppetta gialla, seconda volta nella sua storia.
4: Come parla?
6: L'Argentina.

0: anche un bel pensiero, un bel regalo.
1: C'è un uomo che non so perché continua a urlare che il colpo è bello.
2: Sono tornato dalle ferie
1: e
2: si capisce niente.
0: Abbiamo capito.
1: Bagno e su,
0: ma basta,
1: gareggiato.
0: Vorrei

ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

0: Lil Nas X, That's What I Want su R101. So che mi pentirò di ricordare questa cosa ai trafficanti all'ascolto, ma
1: non dirlo.
0: Se voleste riascoltare.
1: No, no, no, no, no, veramente. No, ma ve lo dico per perché vi voglio bene. Io vi voglio bene.
0: Abbiamo ascoltato degli estratti delle TG Song di questa settimana.
1: Meno male, pensa a sentirle tutte.
2: Rovinati dai vostri interventi, no. Perché se avessimo fatto e potuto realizzare le TG Song in purezza, avreste colto.
3: Sono d'accordo.
2: I testi, le tematiche, certo. La nostra vocalità, come il no. Lavoro.
3: Ascoltate così un po' fuori contesto, effettivamente possono sembrare un
2: senza
3: po' strano.
2: Un'introduzione, però, e come si fa?
3: Su R101.it ci sono quelle integrali.
0: Riascoltate, riascoltate su R101.it.
4: Dai. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Ciaffi su R101, andiamo adesso sulle strade italiane, amici trafficanti, perché arrivano le vostre segnalazioni al 331 80 90 101.
1: Che voi siate Barbara, Carmela, Genoveffa o chiunque, sì. C'è coda di 2 chilometri tra Busalla e Genova Bolzaneto per veicolo in avaria. Siamo sulla 7 Serravalle Genova,
0: sì.
1: La coda in direzione Genova. Scusate, ma c'è parecchio caos qui e non è facile effettuare il collegamento.
0: Guidate con prudenza.
2: I trafficanti di R101.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
6: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto, sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso, mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Ehi umano, si parte, si parte!
15: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
14: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
15: Hai caricato le valigie?
14: No.
15: Hai controllato il traffico?
14: No.
15: Hai fatto il pieno?
14: No.
15: Perfetto, partiamo!
14: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
15: Ma hai prenotato?
14: No!
16: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: After.

0: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
0: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
0: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: 19:48 minuti, siete su R101 con i Finlay e tocca di nuovo a voi scegliere una canzone che vi faccia stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: La canzone che mi fa stare bene oggi è Gli ostacoli del cuore di Elisa Ligabue.
2: Che bella scelta, ma questa è molto più di una canzone. Questa è buttare il cuore oltre l'ostacolo. E vedi cosa hanno fatto due grandi artisti? Hanno preso un modo di dire una frase fatta e l'ha ribaltata per costruire una relazione d'amore che poi diventa
3: musica. Cosa sta dicendo?
4: Musica. Ma cosa a caso?
2: No, musica, so. Dischi di platino, successi.
0: Vabbè. Elisa Ligabue, Gli ostacoli del cuore su R101.

0: Elisa e Ligabue, gli ostacoli del cuore su R101. L'avete scelta voi, amici trafficanti, era la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici del rock and roll. Elisa e Ligabue, okay, che hanno ispirato Simon and Garfunkel.
0: Ma non credo proprio
1: creare un duo.
0: Ma c'erano già prima, ma c'erano già
2: prima.
1: Tantissimi sono, si sono ispirati a loro, anche Franco e Ciccio, per esempio.
0: Ma come Franco? Cosa c'entrano Franco e Ciccio?
1: Topo e Gigio, per esempio.
0: Topo e Gigio? Beh, una persona. Cioè, persona.
2: Al massimo erano Tom e Jerry.
1: Il rock and roll che domina su queste frequenze. Vabbè, grazie per seguirci.
2: Ma non confondiamo, questa è R101.
1: Radio del rock and roll.
0: No, quella sta di là, deve attraversare il corridoio.
1: Ho sbagliato? Devo andare.
0: Seconda stella a destra. Questo è il cammino.
1: Ho sbagliato porta. Pensavo
0: dritto.
1: Fosse il bagno, perdonate.
2: No, dai, ci faccia almeno il claim giusto di questa radio. R101, enjoy the music.
1: Come?
2: R101, enjoy the music.
1: Se lo sai, dillo.
0: Capito, però può farlo anche lei.
1: Bene, bene.
0: Bene, bene.

0: the music.
1: 101.
2: Io sono magico, italico romantico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: 101.
3: Enjoy.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su R101. Siamo in chiusura
1: finita,
0: per oggi.
1: Finita, signori. La gioite puntata? Perché è finita.
0: Gioite, ma torniamo lunedì, non vi preoccupate.
1: Questa è una notizia brutta.
2: Gioite perché è successo.
1: Non mi veniva. Bene.
0: Torniamo lunedì dalle 18 alle 20, come sempre. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Buon weekend, trafficanti. Grazie a Davide Cesini in regia.
1: Yes.
0: A Giacomo Gianni in redazione.
3: E come no.
0: Noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia, ha detto che dall'autopsia è emerso un quadro da asfissia da compressione. Ora, ha aggiunto Anselmo, ci saranno altri approfondimenti, attendiamo le conclusioni dei periti. L'avvocato Bordoni, che difende i due poliziotti, afferma che l'esame autoptico non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Cambiamo argomento. Con il governo a lavoro in queste ore sul caro benzina, la premier Meloni ha avuto oggi un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Dall'estero, secondo il Wall Street Journal, Bahrain e Kuwait hanno attaccato l'Iran all'inizio del mese in quella che è la prima rappresaglia diretta contro Teheran. Nel mirino finiti depositi di droni e missili, l'intelligence sui bersagli sarebbe stata fornita dagli Emirati Arabi. Trump si dice intanto certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha affermato il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. E l'ambasciata americana in Israele ha allertato sulla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente. I cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Chiudiamo con il calcio. Pirlo è il principale candidato alla panchina della nazionale. Dopo il no di Pep Guardiola, il tecnico catalano ha detto di voler dedicare più tempo alla sua famiglia, pur dicendosi onorato per la richiesta di Maldini e della Federcalcio. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
2: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Nel Lazio, sulla A24, c'è un incidente tra Castelmadama e Tivoli verso Roma. Code sulla A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto per un veicolo in avaria verso il capoluogo. Sulla A12 code a tratti tra Laccio Santo Stefano di Magra alla Spezia, Laccio A15 e Sarzana verso Rosignano. Nel Lazio, sulla A12 code a tratti per traffico intenso da Torre in Pietra a Cerveteri Ladisfoli per chi è diretto verso la statale 1 via Aurelia. In Lombardia, sulla diramazione 8 Gallarate Gattico, code tra Laccio 8 e la barriera di Gallarate Ovest verso la Laccio con la A26, la Genova Voltri, Gravellona Toce. Un'ultima segnalazione che ci porta invece in Sicilia, lungo la statale 186 di Monreale, contratto chiuso per incendio all'altezza dell'incrocio Pioppo. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola?
5: Ah! Coop Voce, una connessione di qualità.
6: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
8: GWM, go with more.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 €. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
13: Ci sono cose che vorresti tornassero.
14: Come le vacanze.
13: O un bel vantaggio.
14: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
15: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla!
17: Scialla, scialla!
15: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
21: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
8: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: R101 Meteo.
17: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per questo sabato. Sulle Alpi e al nord-ovest, primi annuvolamenti già in mattinata, seguiti da un progressivo peggioramento. Tra pomeriggio e sera, primi rovesci e temporali. Nel resto del paese, tempo generalmente stabile e soleggiato, con alcune velature in Sardegna e sulle regioni centrali. Temperature massime in rialzo al nord-est, in Emilia e nelle regioni adriatiche, in ulteriore lieve calo in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
8: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
8: Arriva subito.
10: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni. Con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto. Nei ristoranti Roadhouse.
11: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno €499 e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno €99. 1 euro.
12: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
20: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
19: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
20: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
19: È buonissima.
20: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
19: E per risotti cremosi?
20: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a 19,90 euro e per la rasatura c'è Philips One Blade a 24,90 euro. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a 39,90 euro e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente. Mi manchi,
7: ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
0: Con il dolce gusto dell'estate.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
0: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
0: Parte da Riccio.

0: Evolution.it.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101

0: 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
5: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: talk about. R101
1: è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspettiamo!
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
1: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5. Il nuovo Urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5. La nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM. Go with more.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Solo da 1€, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499€ e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99€. 1€.
10: Solo con 1€ Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
1: Bentrovati da Mattia Benini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Sulle Alpi e al nord-ovest primi annuvolamenti già in mattinata, seguiti da un progressivo peggioramento. Tra pomeriggio e sera primi rovesci e temporali. Nel resto del paese tempo generalmente stabile e soleggiato, con alcune velature in Sardegna e sulle regioni centrali. Temperature massime in rialzo al nord-est, in Emilia e nelle regioni adriatiche, in ulteriore lieve calo in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101,

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascolta R101 dal tuo

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici menta dente della linea Core sono a 2,49€, i dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49€, completa l'igiene orale con gli spazzolini menta dente Technique a 1,29€ e acquistando 3 prodotti menta dente il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

R101 Summer Party.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: R101.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
5: rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: music.
1: 101.
2: Io sono magico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R 101.
3: Enjoy the

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tele 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.